0: Capital by Night.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Capital by Night.
1: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
5: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da €10 al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
6: Le notizie delle 6, buongiorno da Antonio Cristiano. Via libera definitivo alla Camera alla legge elettorale, il nuovo proporzionale con premio di maggioranza è passato con il voto segreto, le opposizioni parlano di legge truffa, una

0: Risposta coi fatti a chi sperava in un centrodestra diviso, il commento della Premier Meloni che esclude un ritorno al voto già nei prossimi mesi, manca un anno alla fine della legislatura, dice. E intanto c'è una scadenza che per molti parlamentari vale più di una battaglia politica, il 14 aprile 2027. Andrea Locatello.
1: È la data cerchiata in rosso da 184 deputati e 81 senatori perché quel giorno matureranno il diritto alla pensione parlamentare. In ballo, per un eletto al primo mandato, c'è un assegno che può arrivare a circa 1000 euro netti al mese a partire dai 65 anni. Per maturarlo servono 4 anni, 6 mesi e un giorno di mandato. Ma anche in caso di crisi di governo, scioglimento anticipato delle Camere, i tempi tecnici renderebbero difficile andare al voto prima di quella data. Da 2012 la pensione è calcolata con il metodo contributivo come per gli altri lavoratori. Per molti insomma, la vera partita adesso non è più soltanto arrivare al traguardo della pensione, ma garantirsi la rielezione.
0: È stato operato ed è in prognosi riservata a Davide Iacopini. Mentre era a bordo di un monopattino a Roma, l'attore è stato aggredito da una persona in una minicar che lo ha fatto cadere con un calcio. Arrivato in ospedale con un grave trauma cranico e in terapia intensiva. E sono stati denunciati altri 4 episodi del genere nello stesso quartiere, Monteverde, persone cadute da bici o monopattini dopo essere state colpite da chi era a bordo di una minicar nera. Erano illegali le perquisizioni all'ex principe Andrea per il caso Epstein, lo ha stabilito l'alta corte di Londra dove Andrea ha presentato ricorso. A febbraio il fratello di Re Carlo è stato arrestato per 24 ore, accusato di abuso d'ufficio per aver condiviso informazioni sensibili con il finanziere pedofilo morto poi in carcere. Le perquisizioni hanno riguardato 2 residenze dell'ex principe. Ankarsson darà in beneficenza i soldi ricevuti con il Nobel per la letteratura. L'Accademia di Svezia ha scelto la poetessa canadese perché, si legge nelle motivazioni, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Parlando del premio in denaro di circa 1 milione di euro, Carson ha detto di voler aiutare un amico che ha bisogno di una casa e voler contribuire ad organizzazioni come Medici Senza Frontiere. Prossima edizione di Capital News alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle 2 isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: con Give a Little Beat qua su Radio Capital in questo venerdì 9 ottobre per far partire una nuova puntata. Noi siamo qui perché non siamo in Islanda ad ascoltare il vento come Ann Carson, sì, che è la vincitrice, le facciamo i complimenti del premio Nobel per la letteratura. Siamo qui anche di venerdì.
1: Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: E partiamo subito con la nostra sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: Ciao, Shanghai.
6: Ciao, Shanghai.
7: Calimera.
8: Buen dia.
9: Ohio.
10: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
11: Buongiorno, anche se è buio.
1: Buongiorno, anche se buio.
0: È molto buio.
1: Ma soprattutto.

0: Carichi, sapete perché non siamo in Islanda ad ascoltare il vento? Perché metà di noi è sordo, la metà di noi è sordo, l'altra metà ha l'acufene o comunque problemi auricolari, quindi il vento non lo sentiremmo nemmeno.
1: Vero, ma questa è la canzone che mette di buon umore Gianni, fa l'uomo in redazione.
2: Gianni sosteneva delle illusioni.
1: Buongiorno Gianni Faluomo.
3: Buongiorno, finalmente l'abbiamo messa, l'avevo scelta tipo un mese fa.
0: Era lì.
1: Sergio Martelli in regia, tutti e qua. Signore e signori sconvolti, la squadra di Buongiorno Capital è sconvolta dalla notizia che Camilla ha portato stamattina in redazione.
0: Sì, è una notizia di ieri sera, sì. È uscita alle 19:51 minuti, questa nascita record nel Modenese. È nato il piccolo Everest, che è nato di 5,6 kg con parto naturale.
1: Allora, ho mille domande a riguardo.
0: Anch'io.
1: Allora, prima domanda, il nome è conseguente alla nascita, cioè è nato il bambino e poi dopo gli hanno dato il nome?
0: Allora, non lo sappiamo, tendenzialmente pensiamo di no, che il nome fosse stato scelto in precedenza, sapevano comunque che sarebbe nato un bambino abbastanza fuori norma, abbastanza speciale per quanto riguarda il peso.
1: Anche perché comunque adesso magari è nato di 45 settimane, quindi anche quello potrebbe aver influito. Da padre devo chiederti anche a che percentile era.
0: Cosa intendi?
1: È di peso.
0: Sai che io non sono madre, non posso comprendere.
1: Il 99esimo percentile, cioè uno di quelli più pesanti in assoluto.
0: Penso di sì, non c'è scritto nella articolo.
1: Molto probabilmente sì, ma questo è un fetish dei genitori, sapere a che percentile è il figlio di altezza, anzi di lunghezza e di peso. Lunghezza c'è scritto?
0: Lunghezza nemmeno quella, è un articolo molto breve, però vogliamo fare i nostri più cari complimenti ai genitori, alla mamma. La mamma ha 34 anni, molto giovane, il suo terzo figlio è appunto 5,6 kg, devo dire praticamente parto record.
1: Sì, anche perché poi veramente trascende l'umano qua, è un toro.
0: È un torello, sì, è Everest, giustamente il nome è perfetto.
1: Quello su cui riflettevo è che

0: noi facciamo molta fatica, nonostante ci sia stato raccontato mille volte da nostra madre, quanto pesavamo, a ricordarci quanto pesavamo alla nascita. Tu te lo ricordi perfettamente?
1: Allora, io so tutto, so che pesavo 3,6 kg, sì, che le ho rotto lo suo sacro nascendo.
0: Ammazza, e praticamente ti dovevano chiamare Everest, mica il bambino.
1: Senza scendere nei dettagli, anche quanti punti di sutura le hanno dato per colpa mia.
0: Quindi diciamo che tu c'hai il panorama.
1: Diciamo una nascita tragica.
0: Mi piace perché non te l'ha fatto pesare.
1: No, per niente, no, ogni anno me l'ha ripetuto.
0: Gianni, tu te lo ricordi, peso alla nascita?
2: No, non me lo ricordo,
0: zero,
2: purtroppo.
1: Beh, piccolino
0: ma
1: già.
0: Comunque... ma non vuol dire quello.
2: No, quello non vorrebbe dire, però sì, avevo un peso normale, insomma.
0: Peso normale.
2: Precisamente non me lo ricordo, fastidio, ma so che era un peso normale.
0: Mm. Sì, no, io invece di mia figlia me lo ricordo perfettamente, che è 3,4 e 90.
1: Beh, anche lei, insomma.
0: E alcuni, come alcuni sbagliano, ma quando mettono il post dicono 3.490 chili di sì, puro amore. Nel caso di Everest invece era corretto dire 3.490 chili di puro amore.
1: Auguriamo il meglio, dai, sì, a questa famiglia, a questo piccolo Everest.
0: Le canzoni che invece vi danno la carica per questo venerdì,
3: sentiamo. Io direi che Lenny Kravitz ci sta tutto.

0: Lenny è sempre un'ottima scelta. Vorrei dire agli ascoltatori e alle ascoltatrici, siate carichi, non come lui, cioè l'opposto di lui.
1: Sentiamo.
2: Dai ragazzi, ciao. Venerdì di nuovo, dai. Buon weekend a tutti.
0: Non sembra molto convinto, oggi invece vogliamo solo ascoltatori e ascoltatrici convinti. È venerdì e stiamo per vivere il prossimo weekend.
1: E se no vi convinciamo

0: Capital, siamo partiti da questa notizia straordinaria, no? Di questo bambino record, parto record naturale nel modenese, il piccolo Everest, mi piace molto il
1: molto
0: titolo
1: bello,
0: dell'articolo, 5,6 kg, quindi quasi 6 kg di parto naturale, però abbiamo redattori sparsi in giro, sì, per l'Italia, che comunque ci aggiornano su questa notizia.
1: Sentiamo, vai.
2: Buongiorno Radio Buongiorno. Capital, buongiorno. E vai, domani è dormedì.
1: Ok, questo. Okay.
0: Questa era un'altra.
1: Che il bambino, si spera che dorma peraltro il bambino.
0: E invece questa è la nostra nuova redattrice.
3: Sentiamo. Buongiorno, Capital.
1: Buongiorno.
3: Vi aggiorno su quel bambino Everest.
0: Sì.
3: Non molto, è nato a Sassuolo, sì, ed è di genitori albanesi.
0: Sì.
1: Basta.
3: È nato all'ospedale civile di Sassuolo.
1: No, anche questo,
3: un record.
1: Ciao, e soprattutto qualcuno ci ha detto finalmente il percentile, che è 98,5.
0: Caspita.
1: Quindi solo l'1,5% dei neonati pesa quanto lui o più di lui. E la cosa mi spaventa, cioè vuol dire che c'è gente che è nata con un peso maggiore di quasi 6 kg.
0: Dai, incredibile, sì, incredibile. Sì, poi sì, oltre a nuovi redattori, nuovi speaker.
1: Dai, sentiamo.
0: Anche stamattina.
1: Sì, sì, sì.
4: Ok, ci siamo, spettatori, telespettatrice e ascolta di nuovo di Capital. Metti sei sulle mani e bene.
0: Sulle mani
1: ma che programma è diventato?
0: Se lo dici sulle mani non sei nessuno.
1: Ma basta, per favore. Poi vai.
2: Buongiorno,
1: vai.
2: Radio Capital. E vai, domani è dormedì.
1: E questo di nuovo. Questo
0: mi piace.
5: Sì, che venerdì, dai.
1: Poi.
0: Abbiamo chiesto un po' di entusiasmo,
1: sì,
0: è arrivato.
1: Ma
0: dai,
1: anche un po' di canzoni.
6: Buongiorno ragazzi, don't start now di Dua Lipa, per me è vitamina pura. Ciao Giovanni da

0: sai che domani è dorme Dio, mettilo ogni tanto che fino
1: lo tengo, adesso
0: fino
1: l'ho perso,
0: cioè, figurati adesso
1: l'ho
0: che te
1: messo
0: lo chiedo
1: due volte involontariamente, se me lo chiedi una terza non lo trovo come, più
0: sei un Paganini mix, cioè ripeti una sola volta e poi basta.
1: No, soprattutto mi sono flashata un attimo sulla foto di questo piccolino che è nato, Ettore, domenica scorsa, il nipotino di Sara, 2,3 kg.
0: Vedi, così ragazzi bisogna,
1: foto bellissima,
0: perché
1: grazie.
0: Poi si consuma anche tanta anidride carbonica se i bambini nascono pesanti, più sono leggeri meglio sì. C'è anche la questione ambientale.
2: Buongiorno Capital, e vai, domani è dormedì.
1: È dormedì, però è dormedì. Mi piace questa cosa.
0: È dormedì. Allora, abbiamo tra le varie cose che di cui volevamo parlarvi, abbiamo visto questa classifica, se vogliamo, che è stata stilata da Vanity Fair, con, visto che parliamo di canzoni vitaminiche al venerdì, di film.
1: Sì.
0: E dice i film da vedere quando si è tristi. E ci sono 19 titoli per tirarsi su di morale. Mi ha fatto molto ridere che a me non tira su di morale nessuno di questi 19. Questa è la questione.
1: A me ha fatto riflettere che siano 19 e non abbiano fatto lo sforzo di arrivare a 20. 20 film per tirarci sul morale.
0: Salutiamo la redazione di Vanity Fair, alla quale però dico che invece Camilla Fraschini è d'accordo, perché tanti di questi film la fanno sentire meglio.
1: Beh, allora, la numero uno non so poi se sia una classifica, però abbiamo Notting Hill, Julia Roberts e Hugh Grant del 99. Effettivamente è un film che se lo guardi non ti può tirare giù.
0: E soprattutto quando senti la canzone che tiene in piedi praticamente tutto il film.

0: bravissimi di Canale 5, ma questo è un altro discorso.
1: Ronan Keating.
0: Sì. Poi
1: abbiamo, sempre in questa classifica, Little Miss Sunshine, che è uno dei miei film preferiti del 2006, molto carino anche questo. L'amore non va in vacanza, Cameron Diaz, Kate Winslet e Jude Law. Il mio vicino Totoro.
0: Vabbè, questo sono d'accordo,
1: bellissimo, Miyazaki.
0: Poi
1: un altro che a me piace tantissimo, con Meryl Streep e Amy Adams, Julie e Giulia.
0: Ok.
1: Sul mondo
0: bello.
1: Della cucina, molto bello.
0: Sì.
1: Gran Budapest Hotel. Poi abbiamo Pane e Tulipani, bellissimo, con Licia Maglietta, Bruno Ganz e Battiston.
0: Sì, ma non tirano su di morale, ragazzi. Ma io, cioè, magari
1: Ratatouille.
0: Ma che Ratatouille?
1: Il topino che cucina sulla testa non ti tira sul morale.
0: Ma no,
1: non ti strappa una risata.
0: Mi tira giù qualcos'altro, ma sono le 6:20 del mattino. Dai.
1: Il lato positivo, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence.
0: Ma non fa ridere.
1: Le ali della libertà.
0: Ma è
1: un po' pesante.
0: Ci si ammazza.

0: qualcosa, sì, che ci tiri su davvero il morale. Quando siete un po' giù, a parte la canzone vitaminica, quella la vogliamo, quindi ci segnalate una canzone vitaminica che vi tiri su,
1: sì,
0: e poi un qualcosa in generale che ha la capacità di risollevarvi il morale.
1: Sì, se dobbiamo entrare nel tema film, perdonatemi, ma io ho una mia preferenza.
2: Ma che... sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna, quello di Borgo Tre Case.
3: Scusami.
4: Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'è la faccia da pirla.
0: Vabbè.
2: Ma io non sono biondo.
1: Allora mi ricordo fortemente la

0: In Excess con New Sensation, questa rientra perfettamente nella categoria canzoni vitaminiche. Se avete voglia appunto di una canzone che vi tiri su, questa penso che sì, sia perfetta. Sì. Ci state raccontando le piccole e grandi cose che vi tirano su il morale, che sia un film, perché siamo partiti da questa lista dei 19, purtroppo, sì, film fatta da Vanity Fair.
1: E diciamo, se vi foste collegati solo adesso, classifica da rifare tramite voi, perché a sì, noi non ci ha particolarmente soddisfatto. A Camilla in realtà sì.
0: Qualcosina,
1: sono un po' i tuoi film, sono quelle commedie leggere.
0: Sì. Belle.
1: Sì, però ci voglio proprio di ridere io. Cioè, oppure altra cosa, una cosa che hanno fatto notare tanti ascoltatori e tante ascoltatrici, dei film di cui so le battute a memoria.
0: Sì.
1: Perché mi fa ridere il fatto di saperla a memoria, non so quale meccanismo scatti nel mio cervello, ma questa cosa mi fa ridere.
0: Secondo me è un po' la tua comfort zone cinematografica.
1: Brava,
0: cioè,
1: brava,
0: sai
1: brava.
0: Cosa ti aspetti, non ci sono brutte sorprese. Non muore nessuno alla fine.
1: Beh, di solito nei film che voglio guardare per tirarmi sul morale, di solito no, però sai, si sa.

0: Sentiamo 342-342-2190.
1: Sì, sentiamo, vai.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma pensate che sia normale che io riesca a tirarmi su e a mettermi di buon umore guardando l'esorcista?
0: Ma insomma.
2: Forse non tanto, però insomma. Ma così. Però, un grande abbraccio da Alessandra.
0: Ma a te, Alessandra, la tua particolarità.
1: Sì, ricordiamo che quando avevamo fatto il Pantheon dei 10 film che avevano traumatizzato di più le persone, al secondo posto c'era l'esorcista, al primo c'era lo squalo, eh.
3: Ciao ragazzi, Luca da Brescia.
1: Ciao Luca.
3: Giù al nord, l'originale francese, il film.
0: Bello.
3: Una risata dall'inizio alla fine.
0: Sì.
3: Ciao.
0: Possiamo dire i francesi sulle commedie
1: spaccano.
0: Hanno una marcia in più.
1: Mi dispiace di guardare.
0: La commedia francese.
1: È la cosa che veramente mi fa più male da dire, ma ci sono un sacco di film che mi ammazzano dalle risate che so che guardo, dico sono francesi.
0: Sono bravi, sono bravi. Glieli rubiamo tutti, infatti. Prendiamo la sceneggiatura e la portiamo in Italia.
1: Con non sempre con ottimi risultati, nel caso di Benvenuti al Sud, invece sì. Poi hanno deciso di fare Benvenuti al Nord, ma questo è un
4: ma sono film
1: discorso.
4: Francesi che sono nati come film drammatici, però fanno ridere.
0: Sì, è vero. Sì,
1: famoso umorista che c'è l'umorismo inglese, c'è anche l'umorismo francese, certo. Poi
5: eccezionale veramente.
1: Capito?
5: A memoria lo so, ma mia moglie si arrabbia quando lo guardiamo perché dice non si può guardare il film. Le sai tutte, me le dici tutte prima.
0: Che mi fastidio.
5: Fa troppo spaccare e mi tira su troppo il morale. Ciao, Giacovici da Melegnano.
0: Possiamo dire categoria di persone fastidiose, coloro che anticipano le battute nei film.
1: No.
0: Dai,
1: no.
0: Sì.
1: Tu sei matta, io sei.
0: Tu
1: scusa,
0: sei così,
1: ma
0: lo scusami, sapevo.
1: Ma qua cosa devi fare?
6: Che la parola d'ordine tanto per cambiare è sempre la stessa.
1: Scusami.
0: Fammi guardare il film in pace.
1: Ma no, sei eccezionale veramente, tu in pace lo puoi guardare.
0: Lo so,
1: film, allora,
0: con te dai. Poi sicuro
1: ma
0: no.
1: Anche
7: buongiorno
1: tre
7: ragazzi.
1: Buongiorno.
7: Vai. Per tirarmi su come film mi basta Frankenstein Junior.
1: Bello.
7: Animal House.
1: Anche.
7: Tutta la saga Fantozzi, ovviamente. La canzone che invece mi tira proprio più su di morale è Raining Blood degli Slayer. Cioè non c'è altro.
1: Pezzo leggero.
7: Ciao a tutti. Gianni da Lanciano.
0: Non ti dà la carica quello. Non ti dà più niente.
1: Shue. Poi
0: Miriam ha fatto proprio una personale classifica.
8: Sì. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
8: Tre film che mi tirano su di morale quando sono un po' giù. Vai. O quando voglia di ridere. Allora, Mediterraneo.
1: Bellissimo.
8: Tre uomini e una gamba.
1: Grande.
8: E il ciclone.
0: Ah,
8: come si fa a non ridere almeno con uno di questi tre?
1: Sì.
8: Ciao, buona giornata e buon weekend da Miriam.
0: A te Miriam.
1: E qui la classica cosa sono tre film di cui sai tutte le battute a memoria. Nel mio caso Tre uomini e una gamba completamente. Invece Buon Gianni fa l'uomo in redazione, tre film che ti mettono particolarmente allegria quando sei giù di morale.
4: Parto da quello che conosco a memoria perché l'avrò visto almeno 50 volte, che Non ci resta che piangere. Bene, Troisi, vabbè.
1: C'è scena preferita, giusto per capire di che personalità sei.
4: Ma guarda, forse quando lì nel giardino Troisi diciamo si spaccia per grande autore di canzoni.
1: Certo. E tra l'altro di tu dicevi giustamente ci sono dei film da cui poi si prende ispirazione, vengono fatti in italiano, ma nel momento in cui Troisi canta Yesterday di Beatles in realtà anticipa il film che poi uscirà tantissimi anni dopo, che si chiama proprio Yesterday.
0: Yesterday.
1: Con quello che si sveglia i Beatles non sono mai esistiti.
0: Bellissimo.
1: Quindi
0: anche
1: poi,
0: quello
1: poi
4: Marrakesh Express, anche quello lo so a memoria, è un film sull'amicizia bellissimo che mi tira sul morale. E Full Monty,
0: bello. Non c'è un film credo dopo gli anni 2000 di
4: no,
0: perché
4: Full
0: forse
4: Monty,
0: anche dopo gli anni 90,
4: è più recente del 97.
1: No.
0: Ah ecco, okay,
1: ma mi verrebbe da dire soprattutto
9: diamoci una calmata,
4: come dire
9: diamoci
0: tutti e due anticipano le battute,
9: diamoci una calmata.
1: Oh.

0: film che guardate quando siete un po' giù. Io ho una cosa che mi tira su.
1: Sentiamo. Più lo mandi giù e più ti tira su, come diceva anche lo spot della Lavazza di cos'è 40 anni fa.
0: Una cosa che ieri non è successa, purtroppo. Quando apri l'avocado, lo tagli in due, lo giri, lo apri ed è perfetto. Sì. E ieri invece era ancora duro e mi sono arrabbiata.
1: Quella è la classica cosa dello yogurt, del tappo del vasetto lì. Classiche gioie.
0: Ma guarda che sono le gioie importanti, perché poi ti cambiano la giornata.
1: Volevo capire se invece ero l'unico disturbato mentale.
0: Sì,
1: ieri l'ho detto a Camilla, mi ha detto sì, sei l'unico disturbato mentale, che mi dà molta soddisfazione e mi mette allegria lo scarrellamento dei portapacchi che riforniscono i bar e i ristoranti alla mattina. Cioè questo scarrellamento sul pavé,
0: quindi quel rumore fastidioso di ruote
1: mi mette allegria. Sarò matto io? Probabilmente sì.
0: Credo proprio di sì. Abbiamo la risposta definitiva.
1: Le locandine delle sagre, anche quelle fisse in giro per il paese, non quelle fatte con l'intelligenza
2: quello stavo per dirti.
1: Ma le locandine, quelle fatte male, con festa patronale dall'1 al 5 ottobre,
0: belle,
1: così,
0: sì,
1: serata danzante, cover band di Ligabue, quella roba lì.
0: Gianni, ce l'hai una piccola cosa che ti rende felice?
3: Le mie penne stilografiche.
0: Scrivere
3: con le mie penne stilografiche.
0: Se io lavoro con due psicopatici, Sergio Martelli ti ho tenuto fuori perché mi sembri ancora una persona sana di mente.
1: Sì, però in tutto questo, alla fine, furor di popolo, come battuta c'è questa.
4: Ma che sei scemo?
1: Tappami, a tra poco.
5: Good morning, bonjour.
6: Good morning, Ohio.
5: Buongiorno Capital, con Camilla Paschini e Francesco Martinelli.
7: Lasciali andare, puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAI con
8: Troni, non ci sono paragoni.
9: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso

0: Ale per i luoghi.
1: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
0: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
1: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
0: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
1: Una produzione One Podcast.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 6:40 minuti, è venerdì, siete con Sergio Martelli in regia, Gianni Falomo in redazione, Francesco Martinelli,
1: Camilla Fraschini,
0: e siamo qua fino alle 7, tra poco preparatevi che arriva quel momento. Ehi. Lì, non lo cito nemmeno perché sennò cominciano ad arrivare tutti i messaggi.
2: Il CG.
0: E intanto ci state raccontando al 342-342-2190 un film che vi tira su quando siete tristi, una canzone, anche qualcos'altro.
1: Qualcosa in generale.
0: L'avocado maturo, queste cose qua, sentiamo.
1: Sì. Sentiamo, vai.
3: Buongiorno Radio Capital.
1: Buongiorno.
3: Turni. Vieni che ti faccio vedere il beccaccino.
1: Bellissimo.
3: Mediterraneo. Una faccia, una rassa. Blues Brothers.
0: Tutte le
3: siamo in missione, per Dio. Ciao Ruggero, panettiere in Brianza.
1: Ciao Ruggero. Blues Brothers, io lo dico spesso, è il film che ascolto di più in assoluto. Cioè, quando non ho niente da fare lo metto in sottofondo mentre faccio altro. È l'unico film, uno dei pochi, che può essere anche un podcast.
0: È vero, sì, cioè, un disco.
1: Sì. La durata è quella, certo. Fondamentalmente. Poi,
4: ciao Radio Capital.
1: Buongiorno.
4: Io il film che mi mette proprio di buon umore, ma l'avete visto, I Love Radio Rock.
0: Sì.
4: E poi il favoloso mondo di Amélie.
0: Attenzione.
4: Ciao, buona giornata per Luigi da Torino.
1: Attenzione.
0: Faremo una puntata sul favoloso mondo di Amélie.
1: Allora, voi se vedete Camilla Fraschini, peraltro come è vestita oggi, che le manca solo una baguette da mettere sotto l'ascella.
0: e il cappellino basco.
1: In più è anche mezza francese, nonostante tutto questo non le piace.
0: Allora, io dirò solo una frase molto forte. Sì. Il favoloso mondo

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Negramaro con Contatto, 6:45. È arrivato quel momento, preparatevi con i vostri cellulari, 342 342 2190, c'è il nostro Capital Game.
2: Capital Game. Everybody play the
1: game. Anche questa settimana abbiamo per voi la Capital Box, e quindi questa meravigliosa scatola con all'interno tutti i gadget di Radio Capital che arriverà direttamente a casa del vincitore o della vincitrice del gioco di questa mattina.
3: Posso dire una cosa per mettere un po' di sale e un po' di pepe?
1: Ulteriore, perché già ce n'è.
3: Che oggi è l'ultimo giorno in cui regaliamo la Capital Box, perché la prossima settimana abbiamo qualcos'altro in serbo per voi.
1: Ah, ok.
3: Quindi se
1: quindi
3: volete,
1: stai scatenando l'inferno.
3: Subito, immantinente la Capital Box, dovete rispondere correttamente alla domanda del gioco dei numeri orfani.

0: quando togli cookies, non so, altre cose.
1: Non so cosa tu stia dicendo.
0: Informatica che
1: ma
0: non
1: va
0: so.
1: Bene così.
0: Allora, come funziona questo gioco? Io vi darò solamente un numero senza la sua unità di misura e voi mi dovrete dire a che cosa si riferisce. Ovviamente vi do tre alternative. Il numero con cui giochiamo oggi è il 53. 53, ok? A che cosa si riferisce questo numero? È il numero record di ore passate senza dormire da parte di qualcuno, chissà chi. È il numero del lotto più ritardatario della storia, cioè il numero che non è uscito per X estrazioni consecutive battendo ogni record. Oppure 53 è il numero di orologi di lusso messi all'asta da Sylvester Stallone.
1: Ok, potete scrivere tranquillamente dormire, lotto oppure orologi. Il vostro messaggio al 342-342-2190 passerà al vaglio dell'attento sguardo di Gianni Faluomo, che è già super concentrato. 342-342-2190, lo ripeto, per portarvi a casa la Capital Box.
0: Ripeto anche le opzioni: il numero 53 è il numero con cui giochiamo oggi, numero record di ore passate senza dormire, numero del lotto più ritardatario della storia o orologi di lusso messi all'asta da Sylvester Stallone. Io all'inizio ho dato un piccolo aiuto e voglio anche gli applausi per questo.
1: Nessuno se ne è accorto.
0: Ho detto
1: però.
0: 53, 53. Ah.

0: Ciao, il 53 è l'autobus che prendo io per andare al lavoro. No, ma... Buona giornata, non è Daniela, davvero una.
1: Ciao Daniela.
2: Potevi vincere, ma no, è un altro gioco.
1: Il gioco è un altro.
2: Ti auguriamo buona giornata sul 53.
1: Sì, in realtà potrebbe essere, no, il gioco da fare. Cioè, cosa viene in mente con questo numero? E poi la cosa più divertente vince. Appunto, non è questo il gioco.

0: lo facciamo con Christian. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Ciao,
1: buongiorno.
2: Ciao, come stai Christian? Dove sei?
1: Sono in autostrada, accostato in Piazzola in questo momento.
2: Bravissimo, dove ti stai recando? Al lavoro?
1: Sì, sono a bordo del mio camion, sto per andare a fare la prima consegna in provincia di Varese.
2: Ah, dalle mie parti. Sì. Cosa consegni? Sì. Cibo oppure altro?
3: Se passi da Camilla magari così.
1: No, consegno per una grossa catena di abbigliamento.
2: Ah, quindi vestiti. Beh, comunque. Beh, se ti capita una scatola che ti cade dal camion a Varese.
3: Ma come, ma ci siamo ridotti malissimo. Comunque, sì. Christian, numero sì. 53 è il numero di record di ore passate senza dormire. È il numero dell'otto più ritardatario della storia o sono gli orologi di lusso messi all'asta da Sylvester Stallone?
1: Ci provo, dai, secondo me sono il numero più ritardatario.
3: Sì, bravo. 157 estrazioni consecutive sulla ruota nazionale, quasi due anni di assenza dal 2015 al 2017 senza mai uscire.
2: E oggi tutti a giocare il 53 per colpa tua, che però ma non uscirà.
3: È successo 9 anni fa questa cosa. Okay. È uscito più volte. Christian, ti porti a casa la Capital Box, la nostra cornucopia con dentro di tutto. E tra l'altro volevamo anche salutare Annalisa che ci ha mandato la foto, che così c'è testimonia il fatto che la
2: sì,
3: roba
2: vi con tutte i gadget che ci sono dentro. Praticamente qualcuno che fa il tuo stesso lavoro ti porterà la scatola
1: l'ultima scatola, giusto?
2: Esatto. L'ultima scatola, per ora.
3: Poi se ne parla poi la settimana, non sì. questa, quella prossima avventura.
2: No, tornerà la scatola, non vi preoccupate.
3: Esatto. Christian, grazie benissimo. Mille, un abbraccio, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Ciao, buon ascolto.
4: Capital Game.

0: One Republic con Counting Stars su Capital, e l'ultimo disco porta dietro anche tutta una serie di messaggi post-Capital Game, certo, di questo tipo.
1: Chiamiamolo il debriefing.
2: Sì. Senti, non ho vinto, però posso dirvi una roba. Buon weekend! Non ci riuscirò mai a vincere.
1: No.
2: Siri la prima mattina dorme, no, dorme rincoglionita, peggio di me. No. Ciao ragazzi, buon weekend!
1: Allora, tenete duro, ragazzi, sì, ce la possiamo fare.
0: Sì, anche lui ce la fa.
3: Anche sto giro, sì, è andato tutto a fancore.
1: No.
3: Meno male che c'è Radio Maria. Ciao ragazzi, Radio Maria, vi voglio bene.
0: La famosa box di Radio Maria, Maria con dentro il rosario.
1: I santini e le ostie, sì, poi
0: sentiamo,
1: sì,
0: vai.
1: Sì, sì. Se vuoi, se no.
0: Non parte. Questo. Ne metto un altro, vai, dai, un altro.
4: Aggiornamento da Bologna, sì, visto che l'avete chiesto.
1: Sì.
4: Non piove più. Ah. Non ho l'elettricità, sempre fino a 14, sempre adesso. Mm. Non avendo la maniglia della porta, sì, ma la serratura, sono rimasto chiuso tra la camera e il soggiorno. Mi è dovuto venire ad aprire il mio vicino dalla finestra della camera con un cacciavite.
1: Poi?
4: Hanno creato la chat di condominio. Peggio di tutto, non ho di nuovo vinto. Ciao Massimo.
0: Stai sereno, ciao. Massimo, stai sereno. Ti prego, tieni duro.
1: Sarà un weekend, se è come giovedì e venerdì, sarà un weekend molto molto duro, ma ti siamo vicinissimi.
0: E noi dobbiamo salutarvi, arrivati a questo punto. Sì, sì, purtroppo sì. Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Gianni Faluomo in redazione, Sergio Martelli in regia, Francesco Martinelli,
1: Camilla
5: Fraschini.
0: Tra pochissimo ci sono le Capital News, poi The Breakfast Club. Buon venerdì, buon weekend. Lunedì noi, se tutto va bene, alle 6 siamo qua.
1: Ma soprattutto,
6: buona giornata!
1: A lunedì,
0: ciao!
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Le notizie delle 7, buongiorno da Antonio Cristiano. Non attaccheremo l'Iran prima del 3 novembre, dice Donald Trump, ma intanto il Pentagono elabora nuovi piani d'attacco. Il capo della Casa Bianca definisce produttivi i colloqui in corso ed esclude nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato. Ma secondo il New York Times, il Dipartimento della Difesa sta studiando una campagna di 3 giorni, sfruttando anche 3 portaerei che arriveranno presto in Medio Oriente. Tra gli obiettivi, l'arsenale di droni e missili di Teheran, ma anche impianti energetici e altri siti militari. Intanto il capo del Pentagono è annuncia l'esecuzione pubblica dell'autore della strage di Fort Hood. Nad al-Malik Hassan, ex psichiatra dell'esercito statunitense che nel 2009 uccise 13 persone, verrà fucilato da un plotone composto da soldati. Negli Stati Uniti non ci sono esecuzioni pubbliche da 90 anni, l'ultima nel 1936. L'effetto dell'inflazione

0: pressione sui consumi degli italiani, con la stessa spesa si compra di meno e secondo l'Istat aumentano le rinunce. Sedia mobili.
1: Nel 2025 le famiglie italiane hanno speso in media 2.782 euro al mese, appena 27 euro in più rispetto all'anno precedente. Dietro questa stabilità c'è però un dato importante: con la stessa quantità di denaro le famiglie riescono a comprare meno a causa dell'inflazione e quindi hanno cercato nel corso dell'anno di tagliare le spese, intervenendo anche su beni essenziali. Si risparmia sul cibo. Un terzo ha detto di aver limitato la spesa riducendo la quantità o scegliendo prodotti di qualità inferiore. Si rinunciano a vestiti, a scarpe e alle vacanze. Il 40% delle famiglie ne ha fatto a meno, mentre quasi il 35% ha ridotto le spese per la cura del corpo e l'igiene personale.
0: Nel record in Italia di reati sui minori e il rapporto di Terre des Hommes che parla di maltrattamenti subiti soprattutto in famiglie aumentati negli ultimi 10 anni, come spiega il direttore generale Paolo Ferrara.
2: Più di 7.200 minorenni sono stati vittime di violenza, con un incremento dell'1%. Può sembrare poco significativo, ma in 10 anni stiamo parlando di più 43%. A crescere sono maltrattamenti in famiglia, superano la cifra simbolica di 3.000 bambini vittime di violenza. E nel luogo che dovrebbe essere più sicuro, la loro casa. C'è un altro dato che dobbiamo sottolineare: oltre l'82% delle vittime di reati a sfondo sessuale sono ragazze. Ci racconta di un paese con una cultura maschilista che oggettivizza il corpo delle donne, delle bambine e delle ragazze.
0: Proclamato per lunedì uno sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva, l'annuncio dei sindacati dopo il tavolo con il governo a Palazzo Chigi. Entro la fine del mese, come previsto da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, verrà spenta l'area a caldo della fabbrica di Taranto e Acciaierie d'Italia annuncia la fermata temporanea generale delle fabbriche di Genova e Novi Liguri a partire da metà novembre. Il governo promette un decreto legge con tutele sociali per i lavoratori. In beneficenza i soldi del Nobel per la letteratura, l'annuncio di Ann Carson, scelta per il premio dall'Accademia di Svezia. La poetessa canadese riceverà circa 1 milione di euro, ha detto di voler aiutare un amico che ha bisogno di una casa e dare un contributo ad organizzazioni come Medici Senza Frontiere. Ora The Breakfast Club, Capital News, torna alle 8.
3: Da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it. Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: La carica di Stevie Wonder per partire con The Breakfast Club, un programma oggi, solo per oggi, condotto da Riccardo e Andrea, senza Imma Baccelliere.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Che aveva da fare ben altre attività più importanti, evidentemente, che venire a lavorare, che è il suo secondo lavoro, venire a lavorare.
1: È una specie di hobby.
0: Il primo è stare in vacanza,
2: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Un programma che va in onda solo grazie a Sergio Martelli.
1: Certo.
0: E alla precisa e perfetta collaborazione di Due Per Simone Di Gregorio.
1: Simone Di Gregorio, okay.
0: Da ieri chiamato Due Per perché aveva messo un messaggio a doppia velocità.
1: Vuoi darci il buongiorno accelerato, Simone? Oppure anche tradizionale, se vuoi.
0: Sì,
1: puoi andare.
0: Delle chicche a non ascoltare questo programma. Che guarda, che tra l'altro credo che sia uno dei più bei programmi che si siano mai fatti.
1: Allora,
0: Italia.
1: Mi sembra di aver capito che in classifica siamo messi bene.
0: Bene, siamo messi bene. Allora, a quante telefonate non avete risposto ieri? A quanti squilli, insomma, avete lasciato?
1: Lo sappiamo, no? Adesso quando vediamo un numero non conosciuto, che sia fisso o che sia mobile, ci facciamo sempre un po' abbattere dalla perplessità, no?
0: Io,
1: e quindi nel dubbio
0: sono troppo curioso, perché nel dubbio
1: anche
0: quando c'è scritto guarda che spam, perché te lo dico
1: alcuni telefoni
0: spam,
1: lo dicono,
0: io dico
1: così.
0: Magari è spam, però siccome non lo riconosce fammi rispondere, certo. Potrebbe essere qualcosa di importante,
1: innanzitutto per una forma di rispetto per chi fa correttamente il telemarketing, perché comunque è una professione assolutamente dignitosa e che viene macchiata
0: non amatissima da chi riceve,
1: non amatissima soprattutto perché a volte dietro ci sono dei cialtroni, ma evidentemente sono dei casi sporadici, ma poi soprattutto io devo rispondere perché facendo sovente acquisti con Amazon potrebbe essere il corriere che chiama con i numeri di qualsiasi provincia italiana, da Bergamo a Caltanissetta, e quindi
0: perché non può essere, non vedi il cellulare loro,
1: esattamente.
0: Viene ricollocato. E quello che è successo alla premio Nobel per la letteratura Anne Carson,
1: sì,
0: che ha ricevuto insignita ieri dal premio più importante per la letteratura
1: Nobel,
0: e
1: giusto.
0: Lei ha detto quando ho ricevuto la chiamata ero in cucina a mangiare cracker, sorseggiare tè, stavo leggendo, mi sono accorta che bisognava spazzare il pavimento e l'ho fatto. Il telefono ha cominciato a squillare, così l'ho spento, lo faccio sempre quando suona. Cioè lei come risposta automatica
1: spegne il telefono. Sì.
0: Quindi ogni volta poi lo devi riaccendere.
1: Tra l'altro ha detto che stava ascoltando il rumore del vento in Islanda.
0: Allora vi faccio sentire
1: il rumore del vento.
0: È andata a beccarla proprio in una giornata molto ventosa, la scrittrice premio Nobel Anne Carson, intervistata da una TV islandese. Dice congratulazioni per la notizia che ha ricevuto stamattina. Cosa ha provato?
3: Crazy,
0: è pazzesco. Sono tutti pazzi.
3: Yeah,
0: è pazzesco, dice lei, mentre si tiene la mano sul cappello. Quando è stato dato l'annuncio, dice, è stato detto che lei stava ascoltando il vento. Lo stavo facendo. Viviamo nel vento, esatto, è quello che stavo facendo.
3: Yes, that's what I was doing.
0: Sapeva già della notizia, quando l'ha ricevuta?
3: No,
0: adesso l'ho saputo, proprio adesso. Però è una caratteristica dei premi Nobel essere molto molto cauti nelle reazioni.
1: Certo, molto misurati, molto moderati.
0: I parenti magari no, ma loro
1: sì, non si lasciano quasi mai andare, perché insomma veramente apprezzino anche questa sobrietà. Lei stava ascoltando il rumore del vento.
0: Chi è che ti viene in mente l'Islanda? Chi è che potrebbe ascoltare il vento di noi, dico così,
1: allora
0: non lo so. Noi Simone Di Gregorio potrebbe ascoltare il vento?
1: No. Secondo me Simone Di Gregorio il vento lo prende in motorino quando viene la mattina, secondo me stamattina ne ha preso anche un
0: però
1: po' compresa l'acqua, però non lo ascolta e soprattutto sorseggia una tazza di tè mentre aspetta magari una telefonata importante. Diciamo di noi tre conduttori due su tre non farebbero questo,
0: però non vogliamo dire chi. Ragazzi, però oggi la giornata più importante perché per i Nobel c'è l'assegnazione a Trump,
1: probabile.
0: No, non è dato, in effetti no. Favorita è la risposta all'emergenza in Sudan,
1: Save the Children tra i candidati, appunto, sì, l'altra associazione

0: missione si chiama Emergency Response Room in Sudan. Si parla anche della Stazione Spaziale Internazionale, che tra l'altro sarebbe un'assegnazione molto particolare, no?
1: Anche il Comitato per la Protezione dei Giornalisti, impegnato nella difesa della libertà di stampa, potrebbe essere insignito il premio.
0: E anche per il nuovo contratto, a quanto pare, per i giornalisti.
2: Oh, quello chi le riesce a chiudere gli danno un premio speciale.
0: Arriverà a breve e vi diremo.

0: Beh, buongiorno amici. Allora, io amo la montagna e quando mi arrampico, cioè vado abbastanza in alto dove i rumori quasi spariscono,
1: sì,
0: è proprio bello quando ci sono le giornate ventose ascoltare il vento, arrabbiato o calmo che sia, è davvero un momento senza tempo. Mamma una giornata,
1: che bello. Evidentemente è una bella esperienza. A me è capitato quest'estate durante la mia escursione in Bretagna di andare in un posto molto caratteristico per il vento, un faro,
2: sì,
1: ed è stata sicuramente un'esperienza forte, però non ho ricevuto telefonate che annunciassero delle vittorie.
2: Non ti sento, Riccardo, parla più forte.
1: Mi senti adesso?
2: Sì, ora sì, scusa.
1: Perfetto.
2: Stavo ascoltando il vento.
1: Porta ci sono bene, forse
2: 9 ore di vento su YouTube, ce le vogliamo sentire tutte insieme?
1: Le vogliamo lasciare sotto?
2: questo però quando arriva sto vento è dura, perché questo è,
1: certo,
2: proprio quello tagliente.
1: Certo.
2: Eh?
1: Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 342 342 2190. Abbiamo un altro messaggio, sentiamo.
3: Oh, niente Nobel per la pace a Trump, sì? Ma si è scommesso tutto su di lui, ha solo lo scatenato la guerra in Iran per salvare il mondo dall'arma nucleare, dalla bomba atomica.
2: Sì.
3: Questo è un buon motivo.
2: Vedi, siete ironici in qualche modo,
1: certo,
2: sarcastici, ma Donald Trump
1: ci
2: lo
1: spera,
2: ha detto,
1: merito
2: ancora il Nobel per la pace, ho evitato la distruzione del mondo. Un anno fa, ve lo ricordate, il riconoscimento all'oppositrice venezuelana Machado, certo, che il presidente degli Stati Uniti non ha mai digerito, insomma, però lei l'aveva donato a lui.

0: maniera simbolica, e lui ha detto: io me lo merito stavolta.
1: Lo ha ribadito anche nelle ultime ore, quindi staremo a vedere. Intorno all'ora di pranzo avremo il verdetto.
0: Diciamo, le notizie che arrivano dall'America, ecco, dal governo americano, non sono proprio quelle che portano direttamente al premio Nobel per la pace.
1: Perché Donald Trump è il presidente di una nazione di cui io, onestamente lo dico, ho sempre subito abbastanza il fascino. Insomma, l'America ha tanti aspetti, no, che possono insufflare fascinazione, diciamo così, nel chi li vede a distanza. Però intanto nella notte italiana è arrivato un annuncio, l'abbiamo sentito anche nel nostro giornale radio poco fa, che onestamente scuote un po', perché questo annuncio l'ha dato direttamente il capo del Pentagono, Pete Hegseth, che in un'intervista ad una televisione conservatrice molto vicina naturalmente al partito repubblicano, si chiama Real America's Voice News, ha annunciato che il prossimo dicembre ci sarà un'esecuzione in diretta streaming di una persona condannata
0: in
1: a morte.
0: Siamo arrivati a questo. Ve la potete gustare sui migliori canali.
1: Pare di sì. Allora, il condannato si chiama Nidal Malik Hazan, è stato protagonista purtroppo di una strage
0: nel 2009, nel 2009. Sì, nella base militare di Fort Hood.
1: Ha ucciso 13 persone,
0: ferì 32. E sarà la prima esecuzione pubblica negli Stati Uniti in 90 anni.
1: Una fucilazione da parte, proprio un plotone d'esecuzione da parte dell'esercito americano. Abbiamo sentito appunto che una cosa del genere non si verificava dalla Seconda Guerra Mondiale. E questa cosa, secondo l'annuncio di Pete Hegseth, sarà appunto trasmessa in streaming. Adesso non sono stati forniti ulteriori dettagli. Che
0: sì, lui ha detto faremo in modo che la gente possa vederla, che sia pubblica, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni. Ma insomma è una cosa estremamente crudele, no?
1: Sì, stiamo cercando di capire cosa possa celarsi, no? Dietro questo annuncio, dietro questa voglia di far vedere in diretta televisiva un'esecuzione capitale.
0: In un momento in cui si sta parlando di esecuzioni capitali per la vicenda di Krista Pai, che è sopravvissuta a due iniezioni letali.
1: Esatto.
0: Lei si è risvegliata, hanno raccontato i legali la dinamica del risveglio della donna che per giorni è rimasta incosciente, attaccata a un respiratore, con medici che parlavano di morte cerebrale e si preparavano a staccare dalla macchina che la teneva in vita. Ma martedì, dice, siamo rimasti tutti scioccati, compresi i medici, quando Krista si è svegliata e ha iniziato a parlare.
1: Cosa c'è dietro questo annuncio di Pete Hegseth? Cosa si può celare? Che ne so, la convinzione dei protagonisti di trarne un vantaggio anche dopo.
0: Ma su quale piattaforma poi la trasmette?
1: Non è stato ancora specificato, però sarà in diretta streaming. Intanto, vostri commenti 342.

0: un po' metti il marchese del grillo, quando il marchese spiega alla sua amica francese una delle più antiche tradizioni romane, cioè che uno scappellotto ai figli al momento della ghigliottina,
1: sì,
0: figli che assistono alla pena di morte, per insegnar loro la buona educazione. Peccato che sia passato un po' di tempo.
1: Sì, per fortuna.
0: Ciao Tommaso.
1: Ma guarda Tommaso, come stanno arrivando tanti messaggi al nostro numero WhatsApp, che ricordo 342-342-2190, su questo annuncio del capo del Pentagono Hegseth, su questa fucilazione in diretta streaming che avverrà a dicembre negli Stati Uniti per l'autore di un omicidio, 13 persone ho ucciso. Dice, ma perché questa persona non ha fatto un atto crudele ammazzandone 13? Assolutamente sì, però guarda, nella fattispecie noi non stavamo neanche facendo una sorta di focus su quella che è la pena di morte, che a me onestamente fa schifo,
2: ovviamente,
1: certo. È chiaro. Ma qui proprio il fatto che addirittura
2: di dare impasto
1: in diretta
2: al pubblico,
1: in diretta streaming
2: è questo,
1: una
2: cosa,
1: no?
2: Così
1: ripugnante,
2: sì, terrificati. Altro messaggino, dai.
3: Spero in un ritorno della peace and love degli anni di fine anni 60.
2: Degli anni 60. Possiamo tornare a essere figli dei fiori?
1: Con i fiori nei cannoni, sì.
2: Va
1: sì,
2: bene,
1: sì,
2: allora, dicevo. Vicende italiane. Oggi Repubblica ospita un'intervista molto interessante alla moglie dell'orefice di Nicolosi, condannata a 12 anni per aver ucciso due ladri, che ha avuto la grazia parziale
1: dal
2: presidente Mattarella. Dice, qualcuno ha paragonato la storia di suo marito a quella di un altro gioielliere, Mario Rogero. Lei dice, davvero sono due storie simili? E lei risponde, mio marito non è corso fuori dal negozio a sparare. Un testimone l'ha detto chiaramente al processo, mio marito non ha rincorso nessuno malgrado quello che hanno scritto i giornali. E poi il nostro caso non ha mai avuto alcuna colorazione politica. Io e i miei avvocati abbiamo lanciato una petizione a cui hanno aderito quasi 84.000 persone, tutte persone semplici. E poi ancora Mario Rogero ha dichiarato che sparerebbe di nuovo ai rapinatori. Invece all'epoca del processo suo marito disse che si era pentito. Guido non voleva fare del male a nessuno, mi creda, risponde la moglie, non era capace, lui era soltanto un gioielliere appassionato del suo lavoro, amava creare bellezza attraverso degli oggetti meravigliosi. Dopo quello che è accaduto gli è stata tolta questa possibilità che lo faceva vivere. Vi prego di non dimenticare mai che quel giorno fummo aggrediti e malmenati.
1: Un altro passaggio di questa intervista a Maria Angela Di Stefano, appunto la morte di questo gioielliere che è stato graziato da Mattarella, dice che lei ha definito suo marito un eroe. Nella spiegazione che le chiede appunto l'intervistatore di Repubblica, lei dice, è un eroe perché mi ha salvato la vita, il mio eroe e il mio amore. Quel giorno mi credeva morta, ero svenuta perché avevo ricevuto un colpo in testa con il calcio della pistola. Questo a sottolineare quanto fosse concitato quel momento, ed evidentemente tutto quello che si stava verificando aveva probabilmente un po' annebbiato la lucidità di questo gioielliere, che poi, lo ricordiamo, ha sparato ai ladri che stavano fuggendo. Però ci sono, l'abbiamo detto anche ieri, dei punti di contatto sicuramente con la vicenda di Mario Rogero, ma anche alcune cose che non si allineano con quanto accaduto invece.
2: Ci sono dei punti di contatto, delle differenze, insomma, il Colle ha anche dovuto chiarire che il perdono da parte del Presidente della Repubblica non può essere un quarto grado di giudizio,
1: no,
2: che cancella le decisioni dei magistrati, riscrive la storia, magari sull'onda di una pressione mediatica. Il Presidente Mattarella non nutre pregiudizi, non è contrario in linea di principio è un atto di clemenza nei confronti di un commerciante che ha ucciso i rapinatori, però appunto bisogna seguire, diciamo, un iter, no?
1: E ricordiamo anche che sono dei dettagli che non possono essere trascurati, che Guido Gianni, questo gioielliere siciliano graziato da Mattarella, aveva comunque scontato in carcere metà della sua pena, e la pena definitiva fu di 12 anni, appunto, per
2: l'uccisione. Poco più di 12 anni. Qui invece ancora, insomma, è appena entrato in carcere Rogero. E non è, insomma, la gravità dei delitti il punto, ma il rispetto della procedura costituzionale, il percorso giudiziario, il comportamento dei condannati, il pentimento che su Rogero non c'è stato moltissimo, la pena già scontata, insomma, tante cose che hanno influito, che hanno fatto decidere, insomma, il capo dello Stato di accettare questa richiesta di grazia.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi, Old Way.

0: Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talate.

0: Il tip.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
1: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sostituiscio!
6: Leo, si dice sostituiscilo!
5: Sostituiscio!
7: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Rolling Stones alle 7.37 su Radio Capital, Breakfast Club con Andrea e Riccardo. E ci sono difficoltà, insomma, certo, in un mondo pieno di emergenze qualcuno trova difficile anche prenotare un ristorante.
1: E questo sembra andare un po' in controtendenza rispetto alle notizie.
0: Problemi reali. Vabbè, mangiare una pizza non è una cosa.
1: No, lo spieghiamo perché l'abbiamo sentito anche nel nostro giornale radio delle 7, nel pezzo firmato dalla nostra Silvia Mobili, sui dati Istat che sottolineano e certificano come per gli italiani sia diventato difficile sostenere delle cure mediche e occorre fare sempre di più delle rinunce. Sono anche delle percentuali importanti di italiani che evidentemente oppressi da difficoltà economiche devono necessariamente rinunciare a quello che qualcuno può definire superfluo, ma che per altri potrebbe non esserlo, anche allora, cose essenziali come le cure mediche abbiamo sentito.
0: C'è una riflessione che parte da un piccolo articolo su Italia Oggi che dice: ma perché in Italia è sempre difficile riuscire a trovare posto al ristorante?
1: Per quanto possa sembrare strano, perché io parlo di una cosa a campione, visto che riguarda me personalmente, io sono un po' un patito della prenotazione, nel senso, quando vado al ristorante preferisco bloccare il posto ed evitare di fare dei viaggi a vuoto. E io, ragazzi, posso dirvi con ragionevole certezza che negli ultimi tempi è diventato piuttosto complicato prenotare al ristorante.
0: Allora, io questa storia qui mi fa venire in mente qualcuno che l'aveva già detto.
2: Siamo veramente un'economia forte, la terza economia europea, la settima economia del mondo. La vita in Italia è la vita di un paese benestante. Tutte le occasioni, questo si dimostra, i consumi non sono diminuiti. I ristoranti sono pieni. Gli aerei bisogna con fatica botte, si riesce a prenotare dei posti.
0: Allora, questo era il Berlusconi 2011, quando disse la famosa frase
1: dei ristoranti, insomma, pieni.
0: I ristoranti sono pieni, allora la crisi dov'è?
1: Era presidente del Consiglio del cosiddetto Berlusconi IV, che poi cadde, ricorderete, a novembre, soprattutto sotto i colpi dello spread. Erano tempi che adesso sembrano lontanissimi, in realtà neanche tanto. Però questa cosa si riscontra anche in questi giorni. Ripeto, io non posso portare un esempio personale perché può non essere significativo, ma mi sembra di capire che sia più o meno così. E in questo approfondimento che troviamo su Italia Oggi, che abbiamo appena finito di sfogliare, si parla soprattutto della cosiddetta ristorazione media.
0: Sì, vabbè,
1: quindi quella, non tanto gli stellati, che comunque, nei quali comunque è difficilissimo trovare posto, spendendo cose come circa 200 euro a persona, insomma una media così a spanne, ma sostanzialmente verosimile, ma anche in quei ristoranti dove in linea di massima si spendono 50-60 euro a persona. Dice, in quei ristoranti è difficilissimo trovare posto se non ci si muove con congruo anticipo.
0: Mi fa ridere questo articolo che dice: riguarda quei locali, quei ristoranti dove si mangia bene.
3: Beh, ho capito, perché se si mangia male
1: esatto.
0: Se si mangia bene, evidentemente col passaparola certamente incidono tantissimo quello, i social.
1: Certo, ci scrive Leonore, dice: i ristoranti però sono pieni di turisti. Ma fino a un certo punto.
0: Sì, però purtroppo è vero. C'è l'influenza, magari l'impatto dei turisti nei ristoranti, perché si muovono magari in grandi gruppi, spesso sono negative, perché alla fine non riesce a trovare posto. Mi riferisco a una pizzeria vicino casa mia dove prima si poteva trovare posto, adesso c'è la fila fuori sempre, comunque ho detto basta, io non ci vado più.
1: Poi ci sono quei posti dove non accettano le prenotazioni e comunque vedi la fila, quindi vuol dire che la gente in quei posti va a mangiare indipendentemente dalla necessità o meno di prenotare in anticipo.
0: C'è una tecnica di marketing di cui si parlava qualche tempo fa, secondo cui alcuni ristoranti fanno finta di essere pieni ma non lo sono. Quindi rifiutano la prenotazione, tu rimani con l'acquolina in bocca, lo dici a qualcuno e si innesca
1: quel meccanismo di corsa al ristorante. Ne parliamo tra poco, stanno arrivando i vostri messaggi.

0: Buongiorno Capital. Beh, per quanto riguarda i ristoranti, direi che la risposta è molto semplice. Lavoriamo di più, non abbiamo più tempo di cucinare. Io sono un padre di famiglia che cucina sempre, però anch'io inizio a fare fatica. E quindi spesso e volentieri si fa prima ad andare al ristorante, ma che sia pizzeria, ristorante, qualsiasi cosa in esterno. Vedete, anche i fast food poi alla fine sono sempre pieni. E quindi secondo me è proprio il tempo che ci manca. Quindi non è un sintomo sicuramente di benessere, ma di tempo dedicato non più alla famiglia.
1: Lo so, ciao Andrea da Pisa. Allora, è una lettura, siamo stanchi, non abbiamo più la passione della cucina, un po' di pigrizia, e questo ci spinge a mangiare fuori per necessità, insomma, non perché siamo benestanti.
2: Buongiorno, io penso che chi prima era abituato ad andare al ristorante anche ai giorni nostri non ci rinuncia, solo che rinuncia a mettere qualcosa da parte che prima lo poteva fare. Ecco, questo credo che sia così.
3: Quindi,
2: Tonia da Napoli.
3: Quindi tra le rinunce degli italiani che patiscono sempre di più le difficoltà economiche, non ci sarebbe
1: magari
3: la ristorazione.
1: Magari ti compri una giacca in meno, ma puoi andare a mangiare fuori. Potrebbe essere che questa è una lettura interessante.
4: Sì, ciao Radio Capital. Io credo che viviate in realtà una realtà un po' distorta e non proprio veritiera, perché capisco Roma, Firenze, città comunque turistiche siano sempre piene.

0: soprattutto di turisti, ma l'Italia non è fatta solo di quelle città.
1: Certo, certo.
0: Cioè, noi ad esempio Piacenza non è che fai fatica a trovare un ristorante dove andare a mangiare. Ciao ciao!
2: Amico mio, io ti dico che quest'estate, in mezzo alla settimana, ho trovato difficoltà a trovare posto in un ristorante di Nogarole Rocca, che è sostanzialmente, diciamo, non è Oddio. Proprio riconosciuta come la Las Vegas italiana. Perché
1: come mai?
2: È sull'autostrada, ci sono due alberghi e tre ristoranti, uno di questi era pieno. Ho dovuto litigare un po', per modo di dire, per trovare un tavolo per tre persone, peraltro, quindi stiamo parlando.
1: Qualcuno
2: di...
1: dice sì, è vero, si va al ristorante ma si mangia meno, no? Non si fanno più i pasti completi, certo, quindi certo, si prende un piatto o al massimo due, vero?

0: Ma certamente che è un simbolo di benessere. Noi siamo in 5 e andare al ristorante è un evento raro, ma anche andare in pizzeria.
1: Da 5
0: perché,
1: persone.
0: Per quanto
1: capisco.
0: Possiamo essere morigerati, certo. Anche solo a mangiare una pizza ci vogliono 100 euro.
2: Assolutamente sì, vero.
1: I 5 sì, i conti
2: diventa
1: a spanne
2: importante
1: sono quelli.
2: Anche una spesa importante anche mangiare una pizza,
1: certo,
2: no?
1: Certo.
2: Come dicevamo. Vai.
3: Buongiorno a tutti. Secondo me la chiave di lettura è diversa, che semplicemente la generazione emergente non è capace a farsi nemmeno un ovetto sbattuto e sono costretti ad andare a mangiare al ristorante e mi chiamo in causa pure io. Buongiorno.
4: Questo allora, mi piace molto come messaggio.
2: Ieri ho sentito casualmente così un discorso preso per strada tra un ragazzo e una ragazza, e lei diceva io non so fare niente, diceva lui.
4: In cucina.
2: Lei ha detto un uomo, un ragazzo che lo sa cucinare è un uomo da detestare, diceva lei. Quindi insomma ammetteva che è importante conoscere qualcuno che ci sappia fare fornelli.
4: Che poi sai lì la risposta è non sai fare neanche un uovo strapazzato. Guarda che anche l'uovo strapazzato richiede una certa tecnica, però questo possiamo dirlo.
2: È come la pasta in bianco.
4: Intanto rispondo a Vanni, sono andato proprio lì a Nogaro Le Rocca, quel ristorante lì.
2: Ho

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€.
3: Ci basta il nostro suono preferito.
2: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
7: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
8: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
9: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
10: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
13: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
14: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate dei Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
15: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Le notizie delle 8. Buongiorno da Antonio Cristiano. La nuova legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza, capilista bloccati, tre preferenze da un listino di sei candidati. Alla Camera, nonostante il voto segreto, è arrivato il via libera definitivo. Una risposta a chi sperava in un centrodestra diviso, dice Giorgia Meloni. C'è già chi ragiona sulla data delle prossime elezioni, ma per la Premier l'approvazione non vuol dire che prossimamente si tornerà alle urne.
18: Che è una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia. Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro.
17: Le opposizioni parlano di legge truffa, la segretaria del PD Schlein denuncia l'assenza dell'alternanza di genere per i capilista.
19: Meno di un parlamentare su cinque sarà eletto con delle preferenze, e la cosa ancor più grave è che la prima presidente del Consiglio donna ha cancellato la parità di genere, cioè i capilista potrebbero essere tutti uomini. Dopo che è arrivata lei, chi se ne frega delle altre? Ma non ce ne facciamo nulla di una presidente donna che non si batta per tutte le altre donne di questo paese.
17: Lunedì 24 ore di sciopero nazionale dell'ex Ilva, la protesta è stata proclamata dai sindacati dopo il tavolo a Palazzo Chigi. Il governo assicura tutte le sociali.

0: i lavoratori, ma intanto entro la fine del mese, come previsto da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, verrà spenta l'aria a caldo della fabbrica di Taranto e Acciaierie d'Italia ha annunciato la fermata temporanea generale degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Una serrata che è stata condivisa con i sindaci delle città, che è stata annunciata ai sindaci delle città, ma non ai lavoratori, dice il segretario generale della FIOM, De Palma.
1: Ci sono delle comunicazioni che sono state prodotte dai commissari nei confronti delle istituzioni locali, da cui noi siamo stati completamente esclusi, non abbiamo ricevuto alcun tipo di comunicazione. Deve essere chiaro al governo che per noi sarebbe inaccettabile la chiusura dell'ex Ilva. I lavoratori hanno mostrato grande senso di responsabilità, bisognerebbe evitare che a pagare il prezzo di scelte e di errori che non sono dei lavoratori, come al solito, siano scaricate su tutte le lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva.
0: Il Pentagono prepara nuovi attacchi all'Iran nonostante le rassicurazioni di Donald Trump. Non attaccheremo prima del 3 novembre, giorno delle elezioni di midterm, dice il capo della Casa Bianca, ma il Dipartimento della Difesa sta studiando una campagna di 3 giorni contro Teheran. Intanto negli Stati Uniti ci sarà un'esecuzione pubblica 90 anni dopo l'ultima. Il capo del Pentagono Hegseth ha annunciato che Nedal Malik Hassan, autore della strage di Fort Hood, verrà fucilato da un plotone di soldati. L'esecuzione dell'ex psichiatra dell'esercito, condannato per aver ucciso 13 persone, sarà trasmessa in streaming. E oggi verrà assegnato il Nobel per la pace. Donald Trump lo rivendica come già l'anno scorso e dice: ho risolto 8 conflitti. Tra i favoriti per il premio la Corte Penale Internazionale. Ieri è stato assegnato il Nobel per la letteratura alla poetessa canadese Ann Carson. Prossima edizione di Capital News alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali, tirreniche sulle 2 isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
8: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: minuti e la seconda ora di The Breakfast Club con Andrea e Riccardo. Eccoci. Siamo insieme fino alle 10. Un focus sulla legge elettorale, certo. Sulla modifica che è stata approvata ieri alla Camera.
1: Eh sì, ricordiamo anche quelli che sono i numeri di questa approvazione che è arrivata appunto dalla Camera: 227 voti favorevoli, 164 contrari, e quindi anche con la protesta abbastanza plateale dell'opposizione è arrivata anche questa vittoria, possiamo definirla così, per l'esecutivo di Giorgia Meloni.
0: Ne parliamo stamattina con Flavia Perina, giornalista della Stampa, editorialista. Buongiorno Flavia.
1: Ciao Flavia, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, bentrovati.
0: Sorridevo, ho pensato che l'Italia è una repubblica fondata sulla modifica della legge elettorale.
1: È la quinta, no?
0: Se non sì,
2: non
0: quinta.
2: C'è dubbio, non c'è dubbio.
0: Allora, però il governo non pecca.
2: Modifica, sì.
0: Non pecca di scaramanzia. Se è vero che nella storia politica chi cambia la legge elettorale poi non vince le elezioni.
2: Sì, sicuramente non pecca di scaramanzia. Questa legge elettorale era stata, ad esempio, immaginata prima che emergesse il fenomeno Vannacci, e quindi sembrava offrire delle grandi garanzie al centrodestra di poter arrivare primo nel giudicarsi il premio di maggioranza che la legge prevede. Ora il fenomeno Vannacci ha scombinato alquanto i conti, e una delle ipotesi sul campo è che nessuno arrivi alla fatidica soglia del 42% che consente di prendersi il premio di maggioranza, e che invece si realizzi il tanto detestato pareggio.
1: Esatto, premio di maggioranza che, lo ricordiamo, in quel caso sarebbe una sorta di bottino extra di eletti, 35 senatori e 70 deputati se appunto si ottenesse questo 42%. Quindi in quel caso che cosa si verificherebbe, Flavia, se non si raggiungesse appunto questo 42%? Lo stavi accennando?
2: I seggi vengono distribuiti con il proporzionale. Il Quirinale convoca presumibilmente il leader del partito che arriva primo, e tutto fa pensare che il leader del partito che arriverà primo sarà Giorgia Meloni, e Giorgia Meloni prova ad allargare la sua maggioranza, a costituire un governo. In questo caso, ecco, l'elemento Vannacci tornerebbe a riaffacciarsi
1: centrale.
2: Come possibile interlocutore della maggioranza, elemento centrale.
0: Quindi non ci dobbiamo fidare di quando la maggioranza, tutti i partiti dicono no, noi con Vannacci mai. Quanto valgono queste parole, Flavia?
2: Prima del voto forse sì, valgono abbastanza, perché prima del voto non conviene a nessuno, né a Vannacci né al centrodestra, fare un'alleanza. Dopo il voto, in caso di pareggio, valgono assai poco, perché là, in nome della necessità assoluta di costituire un governo, si potrebbe fare qualsiasi cosa.
0: Allora, la nuova legge elettorale rende obbligatoria l'indicazione del candidato premier.
1: Sì.
0: E questa è una spina nel fianco per l'opposizione.
1: Ma non compare sulla scheda, però, possiamo dire. questo dettaglio.
2: Dovrà comparire nel programma, cioè ogni coalizione dovrà presentare un programma comune in cui è indicato il candidato premier. È una bomba lanciata nel campo del fronte progressista, che su questo sappiamo tutti ha problemi, si sta rovellando da mesi, ma adesso io immagino si dovrà dare una mossa, perché fino all'altro ieri si poteva sperare nel crollo, nell'affossamento di questa legge elettorale. Da oggi in poi le regole sono fissate e sono molto chiare, e bisognerà che si attrezzino a indicare qual è il loro candidato premier.
1: Flavia, ti prego di chiarirmi questo concetto, perché se ne parla più o meno diffusamente ma non si è ancora arrivati ad una conclusione. Allora, è un vantaggio per l'elettore questa nuova legge elettorale? Cioè offre una scelta diversa?

0: all'elettore?
1: Le preferenze e le non preferenze?
2: Probabilmente il vantaggio per l'elettore, per la prima volta, diciamo, si saprà con chiarezza: ci saranno due facce che si contendono la premiership. Adesso quella faccia del centrosinistra non è stata ancora definita, sì, ma ci si dovrà arrivare. E quindi quello che vedo io, ad esempio, è un duello televisivo tra i due candidati premier, dei meccanismi diciamo di trasparenza che fino adesso non avevamo mai visto. Noi non dimentichiamoci che usciamo, la legislatura precedente ha visto 4-5 cambi di governo con un presidente del Consiglio come Conte che ha governato addirittura una volta con una maggioranza fortemente sbilanciata a destra dove c'era Salvini e un'altra volta con una maggioranza con imprinting di sinistra. Tutta questa confusione non sarà più possibile e probabilmente il vantaggio per l'elettore sarà avere due facce di riferimento a cui diciamo sulle quali decidere, su quale delle due gli ispira più fiducia con la sua presenza e col suo programma. Poi le contraddizioni sono altre, perché non è detto che questo meccanismo funzioni.
0: Certo.
2: Come abbiamo visto, c'è la possibilità di un pareggio e quindi di una maggioranza che alla fine si fa comunque come nella Prima Repubblica, dopo le elezioni e su criteri più confusi.
1: Sì, buttando tutti dentro il più possibile per raggiungere anche solo di un voto la maggioranza. Ultimo punto, ma non ultimo di importanza, quello della Consulta. Ci sono profili di incostituzionalità possibili, Flavia Perina?
2: Io penso che la Consulta aggiusterà forse alcune cose, ad esempio l'enorme soglia di firme richiesta ai nuovi partiti che vogliono presentarsi alle elezioni, qualche dettaglio è possibile che venga aggiustato con una sentenza autoapplicante, cioè con una sentenza che modifica direttamente la legge, ma non credo che la Consulta abbatterà del tutto l'impianto della legge, non lo pensa nessuno, anche perché è stata abilmente modificata anche sulla base di precedenti sentenze per renderla digeribile anche alla Corte Costituzionale.
0: Flavia, in massima sintesi, prima di salutarci, quando si andrà al voto secondo te, visto che le indicazioni sono diverse?
2: Secondo me tra maggio e giugno si andrà al voto sulla base di un ragionamento piuttosto banale, pratico, e cioè torniamo alla normalità dei cicli elettorali. In Italia si è votato sempre tra la primavera e l'inizio dell'estate, in modo da dare tempo al nuovo governo che si insedierà di fare una manovra economica in ottobre con tranquillità, anziché di corsissima come succederebbe se si votasse a settembre-ottobre.
0: Chiarissima come sempre, Flavia Perina della Stampa. Grazie Flavia, un abbraccio.
1: Ciao,
0: buona
1: Flavia,
0: giornata.
1: Grazie.
2: Buongiorno, buona giornata a tutti.
0: Ciao.

0: alle 8.18 su Radio Capital. Che chiarezza da Flavia Perina, ragazzi, è una giornalista eccezionale che noi chiamiamo sempre con grande piacere per fare il famoso spiegone del venerdì.
1: Che fa in modo sintetico, rapido, chiaro, fruibile. Vabbè,
0: parlavamo dei nomi del candidato, Riccardo. Secondo me avrebbe grande chance un candidato che in Perù è stato eletto. Si chiama Hitler Mussolini.
1: Si chiama proprio così, Hitler Mussolini.
0: Hitler Mussolini è stato nelle recenti elezioni regionali e municipali in Perù, diciamo, eletto vincitore virtuale per la carica di sindaco, e ha conquistato la vittoria ottenendo 229 preferenze. Certo, un nome impegnativo.
1: Soprattutto, diciamo, sarei curioso di conoscere il programma del sindaco Hitler Mussolini.
0: Non è solo Hitler, ma solo Mussolini. Lui si chiama Hitler Mussolini Simeo Flores.
1: Esattamente.
0: Ragazzi, se vuoi andare sul sicuro, Hitler Mussolini.
1: Se vi interessa il nome della località, si chiama Queropalca, e si trova in Perù. Ha attirato l'attenzione generale, ovviamente, per la particolarità del suo nome, perché ovviamente questa coincidenza anagrafica con il leader del regime nazista e con il dittatore italiano fondatore del fascismo. Molto bello.
0: Quando si dice il nome è una garanzia.
1: Comunque ha vinto con il quasi 35% dei voti validi. La competizione è stata comunque serrata, perché c'è stata una differenza di appena 42 schede.
0: Non so
1: con che metodo si sia votato, però comunque
0: col metodo di Hitler Mussolini, quel tipo di metodo là. Va bene, torniamo invece ai fatti di casa nostra.
1: Perché la ricorderete, fu un po' etichettata come la famosa sentenza dei 30 secondi, che riguardò un fatto che si verificò 8 anni fa e che vide protagonista una hostess che lavorava all'aeroporto milanese di Malpensa. Era andata a chiedere una consulenza sindacale, appunto, ad un ex sindacalista che lavorava lì in aeroporto, ed era stata oggetto di molestie, di violenza sessuale da parte di questo ex sindacalista. Lei, appunto, era una hostess, la cosa si era verificata 8 anni fa. Il caso aveva suscitato polemiche perché nelle prime due sentenze di due tribunali diversi i giudici avevano assolto l'uomo, l'ex sindacalista, perché la donna in quei 30 secondi in cui era durata l'abuso, diciamo così, avrebbe potuto opporsi e scappare. Poi c'è stato l'intervento della Cassazione che ha rimandato tutto con rinvio all'ultimo verdetto per il nuovo giudizio. Adesso è arrivata la motivazione per cui a luglio quest'uomo in realtà è stato condannato a poco più di un anno di reclusione. Lei si chiama Barbara D'Astolto e ieri sera al TG1 ha voluto commentare così questa sentenza, che dopo una lunghissima causa l'ha vista finalmente vincere in relazione a quelle che erano le sue motivazioni. Sentiamo.
2: Lui è venuto repentinamente, in maniera fulminea, alle mie spalle, ha subito iniziato con la violenza, e io sono stata colta alla sprovvista, non avevo nessun cronometro in mano, sono stata colta talmente di sorpresa che il mio primo pensiero è: cosa sta succedendo?
1: Ecco, capite, no, quello che dice Barbara D'Astolto, cioè veramente per giudicare la gravità o meno di una violenza sessuale bisogna stare con gli occhi sulle lancette dell'orologio, perché i giudici delle prime due sentenze hanno detto in 30 secondi lei avrebbe avuto il tempo di scappare. E in realtà non è così, come abbiamo
0: sentito. Infatti è diventato poi il famoso caso di 30 secondi.
1: Un anno e due mesi di condanna per l'uomo, ex sindacalista di Malpensa.

0: 4 The Breakfast Club con Riccardo Quaderno e Andrea Lucatello. Che vediamo il nostro Sergio Martelli, regia, Simone Di Gregorio in redazione. Il caso della minicar e soprattutto dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato purtroppo in gravi condizioni al San Camillo di Roma, ha subito anche un'operazione alla testa. Circola un po' di ottimismo per fortuna tra i medici, però insomma la situazione è ancora di prognosi riservata, quindi preoccupante, e si è alla caccia di questa minicar che, tra l'altro, secondo alcune indiscrezioni, questa mattina c'è un approfondimento piuttosto dettagliato nelle pagine interne del Messaggero, potrebbe essersi resa protagonista di altre aggressioni assolutamente gratuite, effettuate più che altro nei quartieri Monteverde e Testaccio, ai danni di persone che camminavano a piedi o che erano su un monopattino o su una bicicletta. Ben 5 aggressioni negli ultimi tempi, però adesso qualcosa comincia a filtrare sull'identità di questi due minorenni alla guida di questa minicar, che tra l'altro avrebbe un'ammaccatura evidente sulla parte anteriore e che avrebbe una sorta di nastro adesivo a nascondere il targhino della macchina. Uno di questi due aggressori sarebbe stato più o meno riconosciuto da una delle vittime. C'è una piccola descrizione,
1: c'è un identikit, no?
0: Sì, un biondino,
1: sì, un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
0: Esattamente.
1: Questo è l'identikit che potrebbe portare al nome, speriamo, di chi a bordo di questa minicar ha trasformato questa vicenda, insomma una vicenda di cronaca molto molto grave. Ora si in qualche modo si sommano le ipotesi, c'è una sfida nata sui social, dice qualcuno, oppure una roba, una follia importata dagli Stati Uniti.
0: Che circolava da anni. Prendere a pugni una persona ignara in mezzo alla strada, improvvisamente, senza motivo, facendo in modo che possa crollare a terra. Comunque, ripeto, qui si tratta probabilmente di 5 aggressioni. 2 vittime erano in bici, sono state colpite con un calcio e fatte cadere. Una donna era a piedi e un'altra spinta giù dal monopattino, esattamente come Davide Iacopini, che è questo attore di 42 anni che abbiamo visto in film anche di una certa rilevanza, come Diaz, serie TV di grande successo come Suburra e Veri Maschi. Insomma, stiamo a vedere, perché a quanto pare, anche grazie a delle immagini che sono state visionate dai carabinieri che erano presenti in zona, anche se la qualità non sembra eccellente, grazie ad alcuni frame si potrebbe essere vicini all'identificazione del mezzo e quindi degli aggressori.
1: E poi non è un caso se l'indagine si è spostata anche su internet, con gli investigatori che monitorano social, dark web, per vedere se qualcuno abbia postato
0: pubblicato
1: video,
0: cioè,
1: o commenti che possano dare indizi per questa storia, insomma, che potrebbe essere vicina a una soluzione.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Quando Maurizio Crozza torna...
8: È tutto pronto?
7: Si sente.
8: Vado subito al punto.
9: E chi? Che? Ma de quando? De come?
8: E non lo so.
10: E come non lo sa?
8: Hai capito?
11: Veramente no. No.
12: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
8: Ma che... Ci siamo capiti.
9: No. Grazie a tutti,
10: no,
9: davvero.
10: No.
9: Grazie,
10: no.
9: Graziella, e grazie...
10: No, presidente.
9: Tante, dai.
0: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
13: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali.

0: ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Dark Planet, convenienza nostra.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
10: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io,
12: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
15: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
17: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
18: tanti cin cin.
17: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Etta James alle 8.38 su Radio Capital. Ci salutiamo gli amici siciliani.
1: Esatto, che stiamo per darvi la notizia
0: di fronte.
1: Qualora già non foste al corrente di
0: ha una scelta, volete andare, che ne so, sì, da Roma in Sicilia
1: con
0: treno, sì, e non arrivare mai,
1: oppure
0: con la macchina e non arrivare mai uguale,
1: o metterci un po' più di tempo, perché da oggi questa è una decisione del commissario del Ministero dei Trasporti, quello del ministro Matteo Salvini. Da oggi limiti di velocità su due tratti autostradali in Sicilia. Stiamo parlando di 183 km della A20 Palermo-Messina e 76 km della A18 Messina-Catania, dove il limite di velocità sarà di 60 km orari, perché inizieranno con urgenza dei lavori non più differibili. Beh, per tutta una serie di storture,
0: sì,
1: che sono, ci sono su quelle,
0: per chi pratica quelle autostrade, insomma, che sono autostrade libere non a pagamento, sa bene qual è la situazione disastrata, con grandi lavori, molto spesso cantieri aperti. Adesso le ultime verifiche hanno imposto questo limite di velocità per sicurezza, perché queste autostrade che ogni tanto vengono inaugurate, tra l'altro, no?
1: Sì,
0: ce n'era una in particolare,
1: sì, ce n'era una in particolare, ci siamo fatti prendere dalla curiosità. Stiamo parlando della Palermo-Messina, dove fu posata la prima pietra nel 1969. Ci sono state 16 cerimonie di inaugurazione. Perché sì, poi, perché evidentemente si mangia talmente bene da quelle parti che la cerimonia di inaugurazione prevedeva anche un rinfresco,
0: certo,
1: che avrà soddisfatto tutti. Poi, per fortuna, nel luglio del 2005 è andato in scena l'ultimo taglio del nastro, esattamente 36 anni dopo l'inizio dei lavori, che però consegnarono di fatto ai siciliani un'autostrada che era già vecchia, considerando
0: sì, come al solito. Allora, ne parla in maniera molto precisa stamattina Repubblica. Particolarmente grave la situazione tra Sant'Agata Militello a Messina nella A20 e tra Messina e Giarre nella A18. Significa che per percorrere i 259 chilometri,
1: sì,
0: del percorso senza violare i divieti si impiegheranno 4 ore e mezza. 4 ore e mezza è un'eternità in una regione in cui anche un'altra principale autostrada, quella tra Catania e Palermo, è un calvario di interruzioni, uscite forzate, dove in molti tratti la ferrovia è ancora a binario unico, no? E quindi ci si mettono moltissime ore anche a raggiungere punti diversi ma vicini tra di loro,
1: sì,
0: della Sicilia. E occorrono tantissimi soldi. Pensate, ci vorranno 5 miliardi e mezzo di euro da spendere in 10 anni. Però questi lavori di sicurezza,
1: sì,
0: non possono essere più differiti.
1: Ricordiamo, appunto, lo accennava prima Andrea, per un percorso che con il limite di 130 chiedeva 2 ore di viaggio, con questi nuovi limiti di 60 km orari bisognerà impiegare più del doppio, 4 ore e mezza, insomma, più o meno.
0: Allora,
1: è la media.
0: L'abbiamo detto, quando si parla di ponte, no? Non è, come dire, secondario mettere in evidenza cosa succede una volta arrivata sull'isola, cioè una volta che tu fai il ponte, fermo restando che mai si riuscirà a fare, però quando arrivi dall'altra parte che tipo di strade ti trovi, che tipo di autostrade
1: vedere,
0: ti trovi,
1: strade disastrate, guardrail danneggiati, viadotti pericolanti, insomma, ci sarà da lavorare.

0: Io sono un siciliano, per tanti anni ho fatto quella strada, meglio fare la statale, almeno là il limite di 90 km orari, piuttosto che fare un'autostrada che devi anche pagare. Ciao Sergio da Palermo.
1: Allora, il paradosso è questo, quello, no? Sì. Per cui fai la provinciale a 90, fai l'autostrada a 60. Errata corrige mia, naturalmente ho detto autostrade gratuite. In realtà in Sicilia le autostrade completamente gratuite sono la Palermo-Catania e la Palermo-Mazara del Vallo. Si paga la Messina-Catania e la Messina-Palermo.
2: E tra l'altro ci segnalano che si può pagare soltanto cash, secondo questo, il consorzio autostradale siciliano, perché
1: sembra
2: con la carta
1: strano,
2: non è questo. Sì,
1: vabbè,
2: un po' curiosa questa cosa. Ce la segnalano.
1: Messaggio.
3: Importante che i nostri politici pensano a fare strutture impossibili come il ponte sullo stretto, non è che pensano a riparare le autostrade che ci sono in Sicilia e migliorare la viabilità in Sicilia all'interno, o anche le ferrovie, che non ne parliamo, non è che sono andando meglio delle autostrade.
1: Lì è l'altro punto
3: vergogna.
1: Le ferrovie in Sicilia.
2: Ci sono anche degli ascoltatori che però dicono: scommettiamo che se ci fosse il ponte di Messina anche le strade siciliane migliorerebbero? Questo è un punto di vista,
1: è un'ipotesi,
2: molto ottimista.
4: Ma l'idea del ponte semplicemente contingeranno le entrate, no? Fermeranno la gente perché all'uscita si creeranno delle colonne per non fare fermare la gente sul ponte. Contingeranno la gente in ingresso, questa è l'unica soluzione, perché se fai un tratto ai 200 all'ora e poi dopo devi farle ai 10, il traffico si imbottiglia lì.
1: Allora dice si creerà un tappo, questo ascoltatore, sì, potrebbe essere naturalmente.
2: E sappiate che quando furono individuati i primi problemi, che l'abbiamo detto, risiedono soprattutto appunto nei guardrail danneggiati, viadotti ad alta tensione strutturale, quindi non particolarmente stabili evidentemente, ma anche gallerie prive di illuminazione fuorilegge, si era arrivati addirittura alla possibilità che fosse proprio chiuso alle auto.

0: auto, che quei due tratti autostradali interessati da questo provvedimento del Ministero potessero essere inibiti anche alla viabilità.
1: Un ascoltatore ha contato le interruzioni sulla Palermo-Catania, sono 29. Le acqu-

0: devo dire che ci arrivano tante segnalazioni anche di altre autostrade,
1: vero,
0: del
1: vero,
0: nord,
1: anche al nord,
0: in
1: sì,
0: cui si segnalano tante difficoltà. Michele dice: provate a percorrere la Agrigento Palermo, i limiti sono scesi a 30 km/h.
1: E c'è Luca che invece abita a Valdagno in provincia di Vicenza, parla della pedemontana che secondo lui ha portato devastazione ambientale, milioni di euro, FAS, che sono delle sostanze tossiche, potenzialmente tossiche, scaricate nei tunnel, e comunque, come vedete, sono delle problematiche che riguardano magari in modo meno drammatico anche altre parti.
0: Pensate positivamente, si risparmia un po' sulla benzina,
1: ecco quello,
0: andando
1: sì,
0: piano. Tra poco parliamo degli agricoltori,
1: in rivolta. Protesta, sì,
0: c'è
1: sì,
0: una
1: sì,
0: protesta molto molto importante che riguarda tutta Italia. Ne parliamo con un influencer.
2: Mio padre che mi spinge a mangiare, e guai se non

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
3: tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa, Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no.
8: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura, accendi e spegni le luci, alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
11: Beamer, energia positiva.
12: Giornate intense. C'è l'OptiGlic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OptiGlic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
13: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenere.

0: capsule per ogni ora.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Le notizie delle 9. Buongiorno da Antonio Cristiano. La legislatura finisce tra un anno, Giorgia Meloni esclude un prossimo ritorno alle urne dopo l'approvazione definitiva della legge elettorale. Alla Camera il via libera nonostante il voto segreto, segno che il centrodestra non è diviso come sperava qualcuno, dice la Premier, che definisce la nuova legge una riforma fatta per l'Italia. Per le opposizioni il proporzionale con premio di maggioranza è invece una legge truffa, critiche al premio di maggioranza appunto, all'assenza di alternanza di genere, al meccanismo delle preferenze, tre scelte possibili tra sei candidati in un listino. Una legge che il centrodestra si è fatto su misura, dice il presidente dei 5 Stelle, Conte.
8: Mi state cucendo addosso un vestito nella speranza di rimanere incollati alle poltrone. Peraltro un vestito che continuate a modificare sulla base dell'ultimo sondaggio, sulla base della psicosi Vannacci che ormai vi determina nell'azione politica. Manca solo una precisazione ulteriore per garantirvi il futuro controllo del Parlamento. Indicare che il premio di maggioranza va a una premier con gli occhi chiari.
7: Martedì un'altra giornata di proteste per la scuola in tutta la Francia è stata annunciata dai rappresentanti degli studenti a Parigi, dove ieri ci sono stati scontri con la polizia e lanci di lacrimogeni. Tensioni anche a Nantes e Strasburgo. I manifestanti chiedono 10 miliardi per risolvere in particolare la carenza degli insegnanti e il sovraffollamento delle classi. In risposta alle proteste, il ministro dell'istruzione ha annunciato l'invio di 3.000 supplenti nei licei in cui la situazione è più critica. Oggi allerta arancione per il maltempo nel Lazio e in Campania, tra gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto in provincia di Napoli, per un allagamento chiusa in entrambe le direzioni la via Domiziana all'altezza di Giuliano. A Napoli oggi parchi chiusi, in 46 comuni campani, compresa Capri, chiuse anche le scuole. Il più grande furto di vino in Italia, rubate 30.000 bottiglie, valore totale 5 milioni di euro. Nel fine settimana 7 persone hanno

0: colpito la sede di Cortona, in provincia di Arezzo, della Marchesi Antinori. Dopo aver disattivato gli allarmi e le telecamere, sono entrati con due camion, poi caricati utilizzando i muletti della cantina. Speriamo ancora di riuscire a trovare il vino, due camion non possono semplicemente sparire, dicono dall'azienda. Oggi si assegna il Nobel per la pace. Donald Trump insiste con la sua candidatura. Ho risolto 8 conflitti, dice il capo della Casa Bianca. Tra i favoriti c'è la Corte Penale Internazionale. Il Nobel per la letteratura invece è stato assegnato alla poetessa Anne Carson. Silvia Mobili.
1: Poetessa, saggista, traduttrice. Il riconoscimento le è stato attribuito, si legge nella nota, per la sua opera audace e originale, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea. Nata a Toronto nel 1950, cresce in diverse piccole città del Canada, seguendo gli spostamenti del padre, un banchiere. Dal 1979 insegna lettere classiche, letterature comparate e scrittura creativa in diverse università del Canada e degli Stati Uniti. In Italia è particolarmente nota grazie a Autobiografia del Rosso, pubblicato nel 98, un romanzo scritto in versi. La sua reazione al Nobel? Quelli di Stoccolma devono essere un po' matti, ha detto.
0: Prossima edizione di Capital News alle 10.
2: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Radio Capital.

0: Alle 9:07 minuti è l'ultima ora di The Breakfast Club con Andrea e Riccardo, sconvolgendo un po' quello che è un po' la grammatica radiofonica. Presentiamo prima il nostro ospite che si chiama Michele Monopoli, perché ha una pagina molto molto famosa sia su Instagram che su Facebook. Buongiorno Michele.
1: Ciao Michele, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi.
0: Allora fermo lì che facciamo sentire chi sei.
3: Allora, grande richiesta, vi faccio vedere nuovamente il forno microonde.
4: Ah, meno male, un video tutorial sul microonde mi serviva proprio oggi, perché sto da solo a casa, se no come facevo ad usare il microonde?
3: Allora, intanto si apre così, ecco. Vedete?
4: No, così si apre il microonde.
0: Beh, allora, se diciamo prendendo che... da spunti reali da video
1: Michele
0: di famosi influencer, Michele prende un po' in giro, però oggi l'abbiamo chiamato per un'altra questione che in qualche modo si ricollega anche alla questione siciliana, insomma, certo. Ma non solo del sud, perché proprio in Sicilia c'è stata una grande rivolta, protesta più che rivolta degli agricoltori. Michele lavora la terra, perché lui non è che fa l'influencer, fai un po' l'agro influencer tu, Michele?
2: Ormai mi hanno dato questa definizione, agri influencer, agri sempre davanti, perché quello è sempre il mio lavoro, diciamo, principale.
1: E gli agricoltori, soprattutto al sud, stanno protestando moltissimo: caro carburante, aumento dei costi di produzione, forte svalutazione dei prodotti agricoli che fanno parte della filiera. Tu in questo caso sei pugliese, anche in Puglia c'è una protesta con oltre 300 agricoltori che si è svolta peraltro nelle ultime ore a Bitonto. E cosa sta succedendo esattamente, Michele?
2: Allora, niente, lunedì scorso c'è stata questa manifestazione da parte di noi agricoltori. Ovviamente è stata una iniziativa che abbiamo preso solamente da agricoltori, perché di solito per fare una manifestazione ci vogliono sindacati, associazioni e robe varie. Però purtroppo oggi gli agricoltori si sono stancati e diciamo di andare dietro a queste associazioni, perché qua si promette, si fa, però alla fine non si conclude mai nulla, e hanno deciso di scendere da soli, diciamo, per strada e ribellarsi, che poi non è una ribellione, diciamo, è più una per farci sentire che noi esistiamo, e per il fatto, come hai detto già, del caro gasolio, del fatto che qua ormai le spese sono diventate insostenibili e niente. Però comunque eravamo pochi, perché lì si era creato un gruppo di 1500 persone, però poi da 1500 ne eravamo solamente 300, però da 300 ci siamo fatti sentire. E infatti l'altro giorno mi hanno mandato una clip di quello che è successo al Parlamento, che hanno fatto proprio il nome del mio paese di Bitonto.
1: Senti Michele, c'è qualcuno che sostiene che questa protesta non sia sufficientemente coperta da un punto di vista mediatico, cioè che la gente se ne stia un po' fregando? Tu sei di questo partito?
2: Ma allora io penso che, diciamo, allora, a parte il fatto dell'agricoltura, diciamo, di quello dell'importazione di oli, grano, ok, però a meno per il fatto del gasolio è una questione che riguarda tutti.
0: Certo.
2: Non so se diciamo sbaglio, però il gasolio, chiunque prende anche la semplice macchina per andare a lavorare, usiamo il gasolio, usiamo la benzina, quindi almeno il fatto del gasolio, quindi dovrebbe essere una cosa che dovremmo partecipare tutti, non solo, poi soprattutto anche i camionisti, penso, che quelli, cioè, sono quelli che consumano di più il gasolio.
0: Sì, Michele, tu ci hai messo la faccia come influencer, hai 1.300.000 seguaci solo su Instagram. Insomma, un po' i social ti hanno dato, no, questa visibilità e qualche soldino, che però tu hai impegnato nella terra, non ti è venuto in mente di mollare tutto?
2: Allora, io, diciamo, essendo nato, posso dire che sono nato nella terra, quindi, diciamo, avendo un nonno agricoltore, mio padre agricoltore, ho pensato: che faccio di questi soldi? Me ne vado a Dubai o li investo nell'agricoltura?
1: Hai deciso. Allora,
2: se vado a Dubai in una settimana me li consumo quei soldi, quindi è meglio che li investo nell'agricoltura. Però arrivato a sto punto è meglio che me ne andavo a Dubai.
1: Adesso ci potresti ripensare, insomma, da Bitonto a Dubai.
2: Purtroppo, dai. Non è per me andare, cioè non è per me, magari un giorno potrò andare, perché Dubai non è fatto solamente di OF, di quello che fanno vedere, ci sono anche cose belle.

0: E incontrerai
1: però,
0: anche,
1: diciamo,
0: anche le tue famose influencer, quelle che prendi un po' in giro, no,
2: sì.
0: Michele?
1: Non ho capito.
0: Dico,
1: scusami.
0: Lì a Dubai potresti incontrare le influencer che tu prendi in giro.
1: Certo, sì, diciamo certo, anche certo. Per quello, almeno diciamo, come dico, ci sciacquiamo anche l'occhio da vivo.
2: Senti, ti è servito, servito il tutorial su come si apre il microonde? Immagino che sia una cosa.
1: Poi diciamo, tanti tutorial che ci sono per la campagna, proprio quello del microonde.
0: Sì,
1: però diciamo che grazie a lei sono riuscito ad aprire il microonde a casa, altrimenti l'avrei spaccato.
0: Va bene, Michele.
2: Seguiremo la cosa.
0: Sei sulla terra già? Sei già sui campi?
1: Io sono già in campagna. Sono sempre in campagna. Stamattina è iniziato a piovere, sperando che piove, perché poi abbiamo anche quest'altro problema che sono mesi che non piove.
2: Certo.
1: Io poi non lo so. Piove intorno a noi, piove dappertutto. Solamente nel mio paese non piove mai. E oggi, stamattina, è iniziato a piovere, adesso è uscito di nuovo il sole,
2: ecco, quindi è finita già.
1: Senta, perché
2: qui,
1: poi se non inizia, diciamo, se non fa almeno un paio di giorni di pioggia seria,
0: certo.
1: non possiamo iniziare.
0: Vabbè, ti chiedono se puoi dire spaccamento di perchie,
2: ecco.
1: No, non possiamo iniziare lo spaccamento di perchie.
2: Ecco qua, perfetto, così abbiamo tutta l'essenza di Michele Bonopoli. Ti seguiamo, Michele, naturalmente sui social, e torneremo a seguire questa protesta.
1: Ben ringrazio.
2: Un abbraccio,
0: ciao, Michele,
2: buon lavoro.
0: Abbraccio,
2: ciao.
1: Va bene, grazie a voi.
3: Questa è Radio Capital.

0: quello che trovi a disposizione.
1: Va bene, Michele Monopoli, Michele, tantissimi ascoltatori lo salutano, sì. Insomma, tanti messaggi. Il problema dell'agricoltura che sta diventando importante, insomma, e ci sono alcuni prodotti che vanno a ruba, cioè vanno proprio a ruba, nel senso che se li rubano proprio.
2: Siamo rimasti abbastanza colpiti dai numeri di questo colpo che è stato fatto dalla cosiddetta banda del vino, perché evidentemente non è l'unico. Allora, in una famosa cantina di Cortona, in provincia di Arezzo, quella dei Marchesi Antinori, che è un'azienda fiorentina che è stata fondata, pensate, nel 1885, opera da 26 generazioni, sono state rubate 30.000 bottiglie di vino per un valore complessivo di 5 milioni di euro, con due camion che hanno fatto irruzione nella notte tra domenica e lunedì in questa cantina.
1: Come a Louvre, hanno disattivato l'impianto d'allarme, sì, hanno messo fuori uso le telecamere che sorvegliavano l'interno e il perimetro della cantina, appunto, con due grandi camion sono entrati, hanno usato l'attrezzatura aziendale, i muletti, insomma, e hanno riempito proprio questi tir e poi sono scomparsi. Stanno indagando sia i carabinieri che la polizia. È una banda di, che dicono, molto preparata, forse la stessa che ha colpito altre cantine in Italia in questi ultimi mesi.
2: I vini soprattutto presi di mira sono il Tignanello, sì, e il Solaia, sono ovviamente due vini pregiatissimi. Le bottiglie vengono vendute, insomma, a 120 ma fino 140. A 300 euro più o meno, con delle quotazioni molto importanti. Sono dei vini pregiatissimi, gli stessi produttori, appunto la famiglia Antinori, sostiene: possibile che con tutte le telecamere che ci sono sulle autostrade toscane possano passare inosservati dei camion che hanno, certo, portato via tutte queste bottiglie di vino, e loro infatti tentano, sperano di poter recuperare almeno una parte della refurtiva. Qui siamo di fronte a delle bottiglie di vino che chiaramente, capirete, a differenza delle opere d'arte, quadri e quant'altro,
1: si
2: hanno un mercato
1: facilmente
2: diverso, forse si possono si vendere facilmente.
1: Cioè, resta da capire quale sia la destinazione del carico, certo, una refurtiva, certo, che può essere venduta sia ai collezionisti sia ai proprietari di locali, ma è difficile non destare sospetti sul mercato di fronte a un momento, certamente quando aumenterà l'offerta di questi vini tutti diranno da dove arrivano questi vini.
2: Certo, quindi in quel caso in qualche modo forse si potrebbe risalire, però insomma la situazione è questa, e tra l'altro pare siano entrati in azione 7 persone con questi due camion che sono stati caricati di questi vini e poi saranno sfrecciati chissà dove.
1: Chi è che colleziona vini senza berseli tutti?
2: Quello poi, sì.

0: Andrea Lucatello, dove eri questa notte? Non è che stavi nei pressi della cantina Antinori?
1: Dove c'è il nostro grande amico Renzo Cotarella, che appunto sì, è anche amministratore di quella cantina, molto importante. No, non c'ero, però non mi fiderei di Mary Cacciola se posso rilanciare le accuse verso qualcuno.
2: Quindi cerchiamo di capire quale possa essere l'alibi di Mary a questo punto.
1: Dice Monica: mio zio collezionava vini, anche se non ci capisce niente, li conserva male e di conseguenza si guastano, perché naturalmente non serve solo tenerli, ma tenerli bene. Roba da buttare, ma lui crede di essere un grande estimatore.
2: Certo.
1: Fino a quando non li apre, poi quando li apre.
2: Ovviamente. E poi Mario, su questo maxi furto di vini in questa cantina di Cortona in provincia di Arezzo, scrive: credo che siano anche numerate le bottiglie, non sì, dovrebbe essere impossibile trovarle, però capirei da te, Mario, che a differenza di un'opera d'arte che magari uno poi potrebbe esporre, quindi potrebbe esporsi anche a qualche rischio di questo tipo, una bottiglia che arriva dentro una casa viene imbucata, ma chissà sì, dove, consumata, non consumata,
1: perché ti metti a guardare,
2: diventa complicato.
1: Non è un'opera d'arte, un quadro che è facilmente riconoscibile. Dice Antonio: io colleziono tappi, almeno mi bevo le bottiglie, cioè del vino, insomma, però collezionare i tappi o collezionare le bottiglie, le etichette, collezionare, insomma, fanno parte di un tipo di collezionismo. Bisogna capire che tipo di mercato,
2: certo,
1: ci
2: hanno,
1: sarà,
2: questi
1: insomma,
2: vini. Tra l'altro, uno di questi due vini particolarmente pregiati, quelli più presi di mira da questa rapina, è il Tignanello, come dicevamo poco fa, che è un simbolo dell'eccellenza toscana, che è nato negli anni 70 grazie all'estero creativo di questo enologo, Giacomo Takis, che è poi lo stesso che ha firmato il Sassicaia di Borgheri, che rappresenta un'altra eccellenza assoluta enologica del nostro territorio, del territorio italiano.
1: Certamente è un nuovo mercato, non so se è un nuovo vecchio mercato, diciamo, del mercato nero, però evidentemente i ladri adesso, tra carburante, perché abbiamo sentito anche di quanti furti di carburante ci sono in questo periodo e sono aumentati, insomma,
2: certo,
1: sempre di più, e adesso si passa anche al vino, insomma, una volta era l'oro, una volta erano i soldi,
2: adesso c'è il vino.
1: Vedi? Enologici, bravi.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€. E patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia, a 1,99€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
2: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche.
3: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
6: E di interessi?
1: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
10: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Sostituiscio!
12: Leo, si dice sostituiscilo!
11: Sostituiscio!
13: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con

0: Windows Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Happy Together su Radio Capital, certo, un po' meno happy oggi perché senza Imma Baccellieri è tutto più difficile, ma stiamo cercando di portare avanti.
1: Un po' meno together anche, però,
0: però ce la faremo.
1: Imma tornerà sicuramente lunedì, quindi la aspettiamo come sempre.
0: Con le nuove, nuovissime idee di Imma Baccellieri, certo, che sono centrali per il programma. È come una bellissima idea quella contenuta in questo libro di Luca Fassina,
1: sì,
0: che si chiama Tavole a tavola, cibo e bevande nel mondo dei fumetti.
1: Ah, che meraviglia.
0: Raccoglie insomma tutte le idee, tutte le storie del cibo legate ai fumetti, e a partire da Iacovitti che esordì con le sue storie negli anni 40 e le riempì, certo, di cibo, i gelati, i bombolotti, i maccheroni, le montagne,
1: e i salami, no, i salamini che emergono dal sottosuolo
0: soprattutto. Sì. E il tuo amatissimo Tex Willer, che farciva le sue strisce con i piatti classici da far west americano.
1: E soprattutto l'espressione più usata dal suo fedele pard Kit Carson, che spesso quando era affamato e si fermavano magari in qualche posto desolato per mangiare qualcosa, un frugale pasto si scriveva. Soprattutto, certo, era tutt'altro che frugale, perché lui voleva mangiare una grande bistecca con una montagna di patatine fritte. Era questa proprio la sua espressione.
0: Siamo
1: principale.
0: Cresciuti con l'idea che mangiando gli spinaci si diventava più forti come braccio di ferro. Ora forse il braccio di ferro non è più famoso come prima, però l'idea insomma di mangiare, perché poi era quella la verità, mangiare le verdure fa bene.
1: Ma vogliamo dire che noi benissimo, quando eravamo piccoli, grazie a Popeye e i suoi barattoli di spinaci, li mangiavamo volentieri, questi spinaci,
0: molto,
1: che invece
0: molto,
1: adesso magari ragazzi o ragazzini hanno un po' più di ritrosia.
0: Certo, facile far mangiare la pizza delle tartarughe ninja, quella è un piatto sempre

0: molto amato dai ragazzi, o le bistecche di brontosauro dei Flintstone. Dice l'autore: mangiare nel fumetto non è quasi mai un semplice atto biologico, ma caratterizzazione sociale, satira politica, espediente comico e potentissimo veicolo di empatia e umanità. Per esempio, qui viene citato anche Mafalda, che non riesce mai a mangiare il suo odio per la minestra.
1: Sì, la odia tanto.
0: Che è simbolo, dice l'autore, di una ribellione più ampia contro le imposizioni familiari, sociali e politiche.
1: Vogliamo dire che questo è uno spaccato che riguarda il mondo dei fumetti, ma naturalmente anche nel mondo della TV, della televisione, del cinema, il cibo riveste un ruolo di fondamentale importanza, perché secondo me, ma lo hanno detto in molti, ci mancherebbe, non mi prendo questo merito, l'enorme galattico successo del commissario Montalbano dalla penna di Camilleri deriva anche dalla gastronomia tipicamente siciliana. Si parte dagli arancini, no? Ma sì, poi si finisce alle cose che lui mangia dal suo ristorante di fiducia, che è Enzo, ma dalle delizie, dalle prelibatezze che gli lascia nel forno Adelina, la sua governante.
0: Sì, quindi insomma il cibo è un po', diciamo, fa da filo conduttore, no? Nel percorso di Montalbano. E poi c'è il suo comportamento a tavola.
1: Certo.
0: Che è uno stile di vita.
1: Perché non deve essere disturbato mentre mangia.
0: A Montalbano non
1: bisogna parlare.
0: Non ci devi parlare, ecco, questo è importante. Quindi in qualche modo caratterizzare un protagonista,
1: certo,
0: anche da quello che mangia. Insomma, intanto vi ripetiamo, per chi volesse e fosse interessato, per questo libro si chiama Tavole a tavola, cibo e bevande nel mondo dei fumetti, Oligo Editore.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Le patenti di Olivia Rodrigo, perché questa è la traduzione del suo pezzo del 2021 nella scaletta di oggi di The Breakfast Club con Riccardo e Andrea. Qui si danno delle patenti per quanto riguarda il cibo nelle mense scolastiche.
2: E ci vuole giudizi, vuole coraggio, eppure qualcuno l'ha fatto, dedicandosi sia all'aspetto che al profumo,
1: anche all'odore,
2: al gusto. E si scoprono anche delle cose abbastanza interessanti, insomma, cosa piace ai ragazzi e cosa non piace. Forse qualcosa lo sospettavamo.
1: Allora, partiamo subito dal presupposto che i bambini di quinta elementare sono quelli più esigenti.
2: Sì,
1: questa è un'indagine che è stata fatta in zona Milano e provincia, ma sicuramente è un modello riproponibile anche in altre regioni italiane. In periferia ci sono meno critiche che in centro. Le proposte della stagione invernale aumenta il pesce, che quindi in questi mesi sarà sicuramente una costante nelle mense scolastiche.
2: Allora, dice, ascoltare i bambini significa riconoscere il valore del loro giudizio nelle scelte che facciamo ogni giorno, ha spiegato il presidente del MIRI, mentre la vice sindaca Anna Scavuzzo ha sottolineato che l'esperienza del pranzo ha nel cibo servito in tavola un fattore di qualità. Vogliamo che la mensa sia ogni giorno un'occasione per scoprire nuovi sapori. Sapete che c'è proprio anche la categoria dei genitori che assaggiano.
1: Gli assaggiatori,
2: sono parte del circuito. Davvero particolare. Allora, guardiamo un po' questa
1: nel
2: classifica.
1: Dettaglio.
2: Dai.
1: Allora, nei secondi di carne vanno forte i bocconcini di tacchino alla romana, che poi devo informarmi perché non so quale sia questa deriva romana dei bocconcini di tacchino.
2: Ripassate col vino bianco, spero.
1: ovviamente per i bambini. Piace. La cotoletta alla milanese e anche le uova strapazzate, le cosiddette scrambled egg, che sbaragliano la concorrenza raggiungendo un gradimento che sfiora l'88%, quindi molto forte.
2: Ci ha un po' fatto storcere la bocca questo podio, col primo posto per pasta con aglioli e parmigiano.
1: Soprattutto per quanto riguarda l'odore lì, perché a Roma l'aglio, olio e peperoncino, se poi ci metti sopra il parmigiano, qualcuno addirittura osa il pecorino, secondo me si perde un po' quella che è.
2: È un po' troppo
1: la fondatezza del piatto, ecco, diciamo così.
2: Però ai ragazzi cosa piace? La pasta con le melanzane alla siciliana batte persino la pizza,
1: cioè, tipo la norma
2: proprio in tutta Italia la norma. Fanalino di coda, il passato con i crostini integrali, la vellutata
1: qui si
2: torna a Mafalda di cui parlavamo prima. Allora, l'odio per il minestrone,
1: ragazzi, parliamoci chiaro, la vellutata soprattutto la vellutata di cavolfiore è il classico odore da sottoscala mentre aspetti l'ascensore. E lì non ce la fai poi, capito? Perché poi.
2: Per quanto possa essere buono, dici?
1: Avrà delle ottime proprietà, poi si può arricchire con qualche spezia, con l'olio piccante, puoi fare quello che vuoi. Però onestamente, un bambino che si rifiuta di mangiare la vellutata di cavolfiore, io un po' lo capisco.
2: Risotto alla milanese piace solo al 61% e le lasagne a ragù di soia al 50%. Perché lasagne, io ho detto, com'è possibile che le lasagne piacciono poco? In verità è perché il ragù è di soia. Questo induce i ragazzi in qualche modo a fare un po' di marcia indietro. Tra i contorni, gli spinaci battono le patate arrosto.
1: Ne parlavamo prima, no? Degli spinaci di braccio di ferro. Non ho idea di come possano battere le patate arrosto.
2: Le crudite e broccoli vengono un po' lasciate nel piatto.
1: E tra i secondi invece va male la mozzarella con un gradimento e supera di poco il 19%.
2: Possiamo dire, certe volte la mozzarella che danno ai bambini a scuola non è granché.
1: È scadente. Lì ci vuole quella di bufala di battivaglia.
2: Ma non sempre
1: la zizzona. Dove serve la zizzona?
2: Quanto dobbiamo pagare sta mensa per fargli avere la zizzona?
1: Vogliamo
2: troppo.
1: Chiudere col dolce?
2: Vai.
1: E qui sono un po' sorpreso perché tra i dolci in testa c'è il budino di cioccolato, che io sapevo come consistenza non piacere a tutti i bambini, e invece evidentemente va molto
2: piace più del gelato, proprio addirittura.
1: Piace più del gelato.
2: Considerando età e provenienza dei bambini, appunto, come hai detto tu prima, quelli di quinta sono i più critici,
1: sono
2: ma
1: molto
2: perché
1: esigenti.
2: Hanno comunque una struttura.
1: Sono già più abituati al gusto, no? Quindi hanno assaggiato un po' tutto e praticamente è probabile che anche in occasione della mensa scolastica siano un pochino più selettivi.
2: Tutto questo per dire che abbiamo fame.
1: Tanta.

0: E con gli Stadio si chiude anche questa settimana di The Breakfast Club. Non ci resta che ringraziare naturalmente il nostro impeccabile Sergio Martelli, regia.
1: Grande Sergio.
0: Simone Di Gregori, redazione.
1: Grande Simone.
0: Chiara Iorio.
1: Chiara Iorio.
0: Vogliamo ringraziare anche Imma.
1: Non ringraziamo Imma.
0: No, dobbiamo farlo per forza, se no si offende.
1: Oppure facciamo come il mio allenatore quando non mi presentavo a calcio. Cosa ringraziamo Imma per non essere venuta.
0: Vabbè, si nota...
1: quando non mi presentavo giocavano meglio.
0: E sappiamo,
1: ragazzi,
0: che secondo un celebre detto, Imma si nota anche quando non c'è,
1: certo,
0: a giudicare anche dei tanti messaggi che sono arrivati. Ma state tranquilli, Imma si concede un weekend di assoluto riposo. Speriamo che si sia ripresa del tutto. La ritroviamo lunedì qui in The Breakfast Club. Quindi buon weekend a tutti. Ciao!
1: Ciao!
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
10: Tornano le giornate Fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere

0: per il tip.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a 329,90 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Le notizie delle 10, buongiorno da Antonio Cristiano. Gli Stati Uniti preparano nuovi attacchi all'Iran. Donald Trump fa sapere di non avere intenzione di attaccare prima delle elezioni di metà mandato, in programma il 3 novembre, ma il Pentagono sta studiando una campagna di 3 giorni contro Teheran, già individuati gli obiettivi principali. Il capo del Dipartimento della Difesa Exet intanto annuncia la prima esecuzione pubblica negli Stati Uniti dal 1936. Nidal Malik Hassan, ex psichiatra dell'esercito americano, è stato condannato per la strage di Fort Hood nel 2009. Uccise 13 persone. La sua fucilazione verrà trasmessa in streaming. Lunedì, 24 ore di sciopero nazionale dell'ex Ilva. La protesta è stata proclamata dai sindacati dopo il tavolo a Palazzo Chigi. Il governo assicura tutele sociali per i lavoratori, ma intanto entro la fine del mese, come previsto da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, verrà spenta l'area a caldo della fabbrica di Taranto e Acciaierie d'Italia ha annunciato la fermata temporanea generale delle fabbriche di Genova e Novi Ligure. Una serrata che è stata comunicata ai sindaci delle città, ma non ai rappresentanti dei lavoratori, dice il segretario generale della FIOM, De Palma.
9: Ci sono delle comunicazioni che sono state prodotte dai commissari nei confronti delle istituzioni locali, da cui noi siamo stati completamente esclusi. Deve essere chiaro al governo che per noi sarebbe inaccettabile la chiusura dell'ex Ilva. I lavoratori hanno mostrato grande senso di responsabilità, bisognerebbe evitare che a pagare il prezzo di scelte e di errori che non sono dei lavoratori, come al solito, siano scaricate su tutte le lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva.
8: Perquisizioni in tutta Italia per gli scontri durante la manifestazione per Aska Tasuna, chieste misure cautelari per 19 partecipanti al corteo del 31 gennaio contro lo sgombero del centro sociale di Torino. Tra meno di un'ora si assegna il premio Nobel per la pace a Oslo, tra i favoriti la Corte Penale Internazionale e Save the Children. Prossima edizione di Capital News a mezzogiorno.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato 2 giorni fa. In mattinata sono previste altre acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
0: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate dei Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Quanto?

0: c'è già qualcuno in qualche bar italiano, soprattutto in alcune zone del nostro paese che non citiamo perché non vogliamo fare della discriminazione territoriale.
1: Non fare il ciociaro,
0: assolutamente. Però secondo me, Benny, a quest'ora c'è qualcuno che entra al bar e fa: scusa, per me una Benny, posso offrirti una?
2: No, grazie, non bevo a quest'ora, va?
3: Il mezzogiorno.
4: Io abbraccio, tu abbradesti e li abbraccio.

0: giovedì.
1: Non ho capito. Già mentre capito lo dicevo mi sono perso.
0: Secondo me perché tu bevi troppa grappa.
1: Sì, deve essere una questione di
0: troppa grappa. A proposito di cose alcoliche, sì? Non so, complice questo fresco, lo freddo, sarei.
1: Beh, frescolino.
0: Frescolino, sì, che è arrivato, questa pioggia salvifica che è arrivata. Ieri ho aperto la prima boccia di rosso.
1: Da solo a casa?
0: Sì,
1: ti sei messo lì così, hai preso un calice.
0: Ho preso un calice e ho versato il mio primo rosso della stagione.
1: E proprio ti sei guardato da solo allo specchio, lo hai centellinato.
0: L'ho fatto respirare. Certo. L'ho fatto respirare.
1: Era fruttato.
0: Era quello che ci hanno mandato dall'Abruzzo.
1: A proposito, ma quello ve lo siete inchiappettato tutto? O è rimasto qualcosa?
0: Se tu non te le prendi le bottiglie, ma mica.
1: Ma io vengo
0: problema.
1: Col motorino, non so dove metterlo.
0: Perché io come vengo? Con la carrozza.
1: Ma c'è ancora qualcosa o so finito?
0: Non lo so. Questo è. Comunque, il primo rosso della stagione era molto buono, molto buono. Sì. Ma l'unica cosa, sai qual è? È che io mangio e bevo prima di cena. Cioè non so se lo fanno anche i nostri ascoltatori.
1: Fai l'aperitivo.
0: Voi, esatto, quando cucinate, siete lì che cucinate, certo. Io non bevo mai durante la cena, bevo prima. E poi dopo basta, cioè durante la cena bevo acqua fondamentalmente.
1: Senti, sì, molto interessante amici, questo del Mezzogiornale, sapete che noi raccontiamo cose affinché voi ci raccontiate
0: cose,
1: le vostre,
0: cose,
1: cioè, nel senso perché, che 342-342-2190, se no uno si collega adesso e dice ma questo perché parla di quello che fa lui la sera?
0: Beh, perché lo facciamo tutti i giorni, ma non è una buona abitudine forse mangiare
1: prima di bere, esatto. No, non è una buona abitudine. Senti Benny, ma invece mi raccontavi di questa cosa che mi ha rapito la mia attenzione stamane, a parte la garappa, questo fatto che sei andato a cena fuori a piedi e colto dal temporal,
0: mamma mia, vero.
1: Ti sei rifugiato in una bocciofila, questa è veramente notevole. Buonasera.
0: Ieri sera sono andato a cena.
1: Avevi già bevuto il calice? O?
0: No, quello era a pranzo. Sono andato a cena fuori. E sono stato colto dal temporale, un altro temporale.
1: Ma spiega, eri a piedi?
0: Ero a piedi perché
1: Benny è talmente snob, talmente proprio aristocratico.
0: Scusami,
1: che esce di casa a piedi. Io vorrei sapere in Italia quanti vanno a cena fuori uscendo a piedi.
0: Il ristorante era a 7 minuti a piedi. Cosa devo prendere? Il motorino per andare al ristorante?
1: No, ma è bellissimo che tu
0: recuperi. Allora, siccome sono stato colto all'improvviso, cioè mancava l'arca di Noè. A un certo punto era aperta la bocciofila, sono entrato.
1: Sembra la trama di un film.
0: Esatto.
1: Sai quando tu rimani in un bosco che poi c'è una casa con una luce accesa?
0: Esatto.
1: Ben, e tu ieri hai trovato rifugio in una bocciofila.
0: Poi stavano dentro, altro che grappa. Entra, come no? Vieni. Mi hanno offerto da bere la birra.
1: Era una bocciofila napoletana? Perché
0: sì, mi è uscita la napoletana.
1: Di che nazionalità?
0: Erano romani. Mi è uscita la napoletana.
1: Quanto sei stato?
0: Ma sono stato un quarto d'ora più o meno.
1: E cosa mai mangiato? Hai bevuto?
0: No, non ho mangiato.
1: Però ti hanno offerto.
0: Però è stato bello scoprire questo mondo, soprattutto c'erano dei ragazzi che giocavano a bocce. Cioè, e i vecchietti stavano lì che bevevano e mangiavano. Uh-huh. E poi c'erano questi ragazzi che giocavano.
1: La bocciofila ai campi coperti.
0: Campo coperto. Tu non ci giochi a bocce? Ho detto sì, d'estate, sono buoni tutti d'estate.
1: Certo. Perché lì sono i cultori veri.
0: Cultori veri.
1: 342-342-2190, amici. Bocce e non solo.
0: E grappa.

0: Great Expectation su Radio Capital, Sienna Spyro. Allora, il vino il nostro amico Massimo lo beve prima, mentre cucina, durante e anche dopo, quindi,
1: e questo è un dato di fatto, però c'è un plebiscito, sì. 342-342-2190 sulle bocce, cioè sulle grande bocce, passione, sì. Tutti dicono sì, ma certo, si gioca ovunque. Mio fratello mi ha scritto dicendomi anche a Rieti sono delle bocciofiche dove tutti i giorni finisce con le mani in faccia perché si lottano come dei leoni.
0: Beh, bocciofiche. Sono delle partite all'ultimo sangue. Daniele, parlando di bocce, a Mondovì, in provincia di Cuneo, c'è un evento goliardico dove si gioca con le bocce quadrate.
1: Ecco, beh, quello è interessante.
0: Che non si sa mai, no? Lì è altro che precisione, lì è più che altro alea.
1: A Saluzzo, ecco. Anche, vedi, Piemonte come Piemonte sugli comanda, scudi. Ci sono stati veri e propri campioni di bocce, ragazzi che praticano tiro a volo. Si tratta di correre e bocciare in avanti e indietro per il campo di gara.
0: Sì, certo. Perché allora lì, per la precisione, per andare vicino al boccino, devi tirarla piano la boccia. Io lo dico perché l'ho visto ieri sera, non perché ne sappia qualcosa. Poi invece per sbocciare devi tirare forte ad essere.
1: Però credo che siano un paio di specialità diverse. Attenzione ragazzacci, dice Giovanni, le bocce sono un vero sport. Certo, sì. Con tanto ai campionati italiani, certo, Serie A, 1, sono gare che iniziano alle 9 del mattino e terminano alle 22.
0: E per quello che poi devi bere e mangiare lì con tutti quanti gli altri, perché altrimenti... Ma abbiamo un paio di messaggi? Sentiamo, dai.
1: Prego.
2: No, ragazzi, io non è che aspetto il fresco per aprire il rosso. Io sono per il rosso tutto l'anno.
0: No.
2: Anzi, contro ogni indicazione... Sì. Rosso nel frigorifero anche d'estate. Ciao a tutti.
1: Però rosso
0: mi cambia un po'.
1: Rosso in frigo credo che sia una...
0: No.
3: Benny, sì. Hai mai giocato la pétanque, Diego da Bergamo?
0: La pétanque è in Francia, credo.
1: Le pétanque da noi sono le bocce. Invece quando tu chiami le pétanque, sono le bocce, intanto sono più eleganti.
0: Sono di ferro.
1: Spesso
0: quelle...
1: cromate. E hanno dei ghirigori sulla boccia che ingentilisce la boccia. Non è come da noi, capito? Boccia da volo! Capito? Non è tutta un'altra.
0: Ma quando mai? Ma dove hai visto boccia da volo? Che significa?
1: 342-342-2190.
4: Non è che puoi dire sto numero
1: quando si boccia di volo, boccia di volo, si vuol dire che tu dichiari che sboccerai quella boccia.
0: E
1: che
0: se non lo dichiari non vale?
1: Adesso io mi ricordo che questi dicevano boccia da volo!
0: Vabbè, comunque, sì. Sembra Gig Robot d'acciaio.
1: Alla barda spaziale. Sì, bravissimo, è quel concetto lì.
5: Buongiorno, sì. Benny, buongiorno Meloccaro. Sì. Ma io sai che faccio la stessa identica cosa che fa Benny.
0: Sì.
5: Tutte le sere o quasi preparo da mangiare, stasera preparo il ragù.
0: Ragù?
5: Sì. E bevo, mentre preparo da mangiare. Dopo cena bevo quasi solo acqua, al limite un bicchiere di vino. Quindi sono contento di non essere l'unico.
0: Perché? L'importante è non esagerare,
1: sia nelle bocce che nell'alcol. Per esempio Giovanni scrive ancora: noi italiani siamo stati i Marco Polo delle bocce, cioè abbiamo importato le bocce in Cina.
0: Scusami, cosa hai detto? Siamo stati i...
1: Noi italiani siamo stati i Marchi Poli.
0: Scusa,
1: perché un Marco Polo, ma se siamo andati in tanti in Cina...
0: I Marchi Poli.
1: È chiaro che siamo stati i Marchi Poli.
0: Mi pare giusto. Evviva la pétanque allora! Ma anche le bocce italiane, cioè, da sé.

0: Allora, cerchiamo di fare chiarezza perché il mezzo giornale ogni giorno su Radio Capital tra le 10 e le 12 vi racconta storie, però deve essere anche preciso,
1: certo, nelle cose. Mica siamo qui.
0: Ci facciamo aiutare anche dagli ascoltatori. Le specialità del gioco delle bocce. Stiamo parlando di questo perché ieri durante la pioggia ho trovato riparo in una bocciofila.
1: Sotto la pioggia.
0: Sotto la pioggia. Michelina ci dice: le specialità sono tre. La raffa, le bocce colorate.
1: La raffa è quella che giochiamo tutti, ragazzi, cioè che puoi tirare sia radente, sì, vai a punto, sì, sia sbocciare.
0: Sbocciare. Al volo, sì, con le bocce metalliche, e ci diceva anche un altro ascoltatore, dichiari quale boccia colpirai al volo. La dichiari. E la pétanque, sono quelle della Provenza, bocce metalliche più piccole in cui si tira da fermi. Fermo! Okay. Non ti puoi muovere, okay. E da qui significa, la pétanque viene da ped tanco, cioè piedi ancorati al suolo.
1: Straordinario. Non trascurerei, sì, le bowls.
0: Le game?
1: Le bowls.
0: Sì.
1: La boccia su erba, chiaramente, dove si gioca? In Inghilterra, dove tutto si gioca su erba. Il tennis l'hanno inventato loro, il calcio l'hanno inventato loro. Praticata principalmente nei paesi anglosassoni, si gioca su campi di erba rasata, sì, con bocce di forma asimmetrica e ellissoidale. Hai capito?
0: Ellissoidale?
1: Tipo pallette da rugby.
0: Ah.
1: Hai capito? Cioè, boccia.
0: Beh, anche lì.
1: Boccia oblunga.
0: Bene, però anche lì tiri, ma non si sa dove va a finire.
1: Beh, perché... gli inglesi sono strani, però si sa. Se c'è qualcuno che ha giocato alle bowls, ci faccia sapere.
0: Allora, chiudiamo qui l'argomento bocce e anche vino, perché poi sono arrivati anche messaggi sul vino in frigo rosso. Che
1: sai,
0: non
1: che
0: andrebbe.
1: Facciamo? No. Apriamo una bella boccia di vino.
0: No, è bravo.
1: Si dice a Roma, la boccia è sinonimo di bottiglia.
0: È vero. Però il rosso in frigo mi è stato bocciato da diversi ascoltatori. Forse più il rosé va in frigo, cioè il rosso è meglio berlo.
1: Dalla raffa, sì, a Neffa è un attimo. Solo al mezzogiornale, amici.
0: Neffa mi sa anche di birra. Birra Neffa. Sì. E sai cosa bevi?

0: Neffa cambierà su Radio Capital. Ci ritagliamo un piccolo spazio un po' triste perché oggi ci ha lasciato uno dei pionieri della radiofonia italiana, e cioè Federico l'Olandese Volante, purtroppo è andato via. Frederik Matthijs van Stegeren, questo è il suo vero nome perché è nato proprio in Olanda, e poi
1: vocione clamoroso, vocione, sì. Dagli anni 70-80 in poi, me lo ricordo, credo abbia lavorato nelle principali radio italiane,
0: sì, esattamente.
1: E poi lui aveva questo intanto grande personalità ovviamente, e poi grande effetto riverbero nella sua voce,
0: sì,
1: trasmetteva,
0: sì, sì,
1: proprio riempiendo la radio.
0: Esatto. Molto effervescente,
1: sì,
0: sempre
1: molto,
0: nel suo modo di fare. Quindi
1: molto.
0: Mandiamo un grosso abbraccio alla sua famiglia. Tra poco.
2: Il mezzogiornale.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Una nuova energia positiva è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Vimar, energia positiva.
7: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita

0: Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a €699.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
3: Quando Maurizio Crozza torna...
4: È tutto pronto?
3: Si sente.
4: Vado subito al punto.
5: De chi? De che? Ma de quando? De come?
4: Non lo so.
6: E come non lo sa?
4: Hai capito?
7: Veramente no. No.
8: Prova microfono, sa de tappo. Beviamo.
4: Ma che... Ci siamo capiti.
5: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie...
6: No, presidente.
5: Tante, dai.
9: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
10: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
11: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Capital Red Carpet.
7: 01 Distribution presenta.
8: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
7: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
9: Tu non ti senti un re di Napoli?
10: Io non mi sento nessuno.
7: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
6: Capital Red Carpet.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Coming Out su Radio Capital, Billy Joel alle 10.35, secondo quarto. Vabbè, abbiamo parlato di bocce, abbiamo parlato di...
1: Bocce non mi pare che si è parlato di bocce, scusate, sono Marco Dell'Illis.
0: No, vabbè, cioè, bocce nel senso...
1: A noi le bocce sono un tema che interessa tutti.
0: Sensibile,
1: i giorni,
0: no,
1: tutti i giorni,
0: riconosco, però abbiamo parlato di bocce, del gioco, delle bocce.
1: Allora torno a fare regia,
0: bravo,
1: non è quello il tipo di bocce.
0: Beh, immagina. Parliamo anche un po' di politica, perché non parliamo mai di politica noi. Cioè...
1: Ma
0: noi
1: eppure dovremmo.
0: E perché
1: dovremmo,
0: no? La
1: perché
0: politica no? Certo. È importante, eh?
1: Beh,
0: è la base della democrazia,
1: sarebbe,
0: è il sale della
1: sarebbe,
0: democrazia.
1: Certo.
0: Perché a parte che ieri c'è stata tutta la storia, la vicenda della Ciociara, hai sentito? Non il film.
1: La Ciociara?
0: Sì. Allora praticamente...
1: Scusami, sono un po' fuori dal mondo.
0: Ma amico mio, ora queste cose tu le devi leggere, le devi sapere. Cosa? Lo scontro per l'epiteto. Giorgia Meloni è una ciociara, che però...
1: Ah.
0: No, l'ha sentito questo...
1: La ciociara nel... Ho capito,
0: durante,
1: non è una ciociara.
0: No, non è, lei è di Roma, però il consiglio, con durante il dibattito del consiglio comunale di Pontedera, vicino Pisa, un capogruppo dei democratici, Floriano Della Bella, ha pronunciato questa espressione che per lui era un epiteto, ciociara, ma in realtà voleva dire caciarona, gli è uscito ciociara, si sa come cazzarola...
1: Hai capito perché non parliamo di politica?
0: E allora lì poi tutti Tajani, che Ciociaro se l'è presa, noi la ciociaria siamo, figurati, ma è stato un lapsus. Ma detto questo, è arrivata la nuova legge elettorale, attenzione, Melonellum. Io sono andato a vedere tutte le leggi elettorali.
1: Beh, cioè, dal Mattarellum in poi.
0: Mattarellum, certo. Porcellum, certo. Italicum, Rosatellum, la prima, che era la migliore, quella del proporzionale, difatti non aveva nome. Cioè era una legge elettorale alla quale i giornalisti del tempo non diedero un nome. Ma attenzione, perché arrivano novità. Probabilmente si voterà a maggio, ma lo sapevate che ci sarà la tessera elettorale sul telefonino?
1: Beh,
0: quella digitale
1: mi pare un piccolo passo avanti rispetto alla tessera elettorale cartacea che tutti noi abbiamo sempre dimenticato in qualche cassetto. Oddio, dov'è, dove l'ho messo?
0: Oh, ma allora, se si perde si può andare in comune,
1: certo,
0: per
1: certo,
0: carità,
1: certo.
0: Però si può ancora utilizzare quella vecchia, portare quella di carta, tu vai, nessuno, ti mettono il timbro, se a te piace vedere i timbri.
1: Ma c'è, come si faceva una volta col passaporto.
0: Esatto,
1: tutti i
0: non è una cosa brutta, cioè, la partecipazione democratica è anche quello, no? Però ci sarà anche sul telefono, sull'app Io, su IT Wallet se ce l'hai, appunto sul telefonino.
1: Come la patente.
0: Come la patente, esattamente.
1: E
0: come
1: anche la carta d'identità.
0: La tessera sanitaria anche, sull'app Io. La
1: carta d'identità ancora sono in corso lavori.
0: Esattamente, quindi tu te lo ricordi il primo partito che hai votato a 18 anni?
1: Sì.
0: Dai, confidati.
1: Vabbè, io sono comunista, ero comunista e sono comunista. Io votai, sai cosa votai?
0: Figurati, comunista.
1: Io ho votato, credo, per le prime 5-6 volte Democrazia Proletaria di Mario Capanna.
0: Cioè,
1: dunque molto.
0: E cosa
1: più...
0: è successo nel frattempo?
1: Ma che ne so. Poi sono diventato ricco e sono rimasto comunista. Con Rolex.
0: Comunista con Rolex. Ah. No. Comunque guarda.
1: Ti giuro che io ho votato Mario Capanna per anni.
0: Quando è stato il primo
1: voto?
0: Quando
1: Mario Capanna c'aveva gli stessi voti più o meno di più Europa. Guarda, di noi moderati. Ecco. Cioè,
0: quanto stanno i moderati?
1: Guarda,
0: adesso?
1: Capanna prendeva l'1,8 più o meno. E io votavo quello.
0: Vabbè, i tuoi 18 anni, quindi vabbè, che sì, poi sì. Non credo. Quando è corrisposta alla prima volta che sei andato a votare?
1: 82.
0: Avevi proprio 18 anni?
1: Sì,
0: o
1: sì,
0: magari
1: sì,
0: 19?
1: 18, dai, da quelle parti là. Sì, sì.
0: Comunque, anch'io per la prima. Il mio primo voto è andato al Partito Comunista. Vedi che siamo proprio due irriducibili, io e te.
1: Sì.
0: Stalinista o trotskista?
1: No, ma io più.
0: No, vabbè, no. Voi lo ricordate il primo partito? Questa è una cosa, aspetta.
1: È carino
0: come cosa, per capire se c'è ancora quel partito che avete votato. Ma per di qualche
1: no,
0: partito
1: ma io non ho problemi
0: ancora
1: a dire. Io non ho mai votato una sola volta nella mia vita qualcosa che non fosse a sinistra. Mo te lo dico.
0: Che schifo. Ecco, faccio quello di destra adesso.
1: E sì, che mi sono stati proposti molte volte. Dai, c'è il voto, te trovo un posto, 2000 euro al mese,
0: certo,
1: sicuri, a te e tutta la famiglia di piazzo.
0: Allora, qual è stato il primo partito che avete votato a 18 anni, quando avete avuto la maggiore età?
1: Soprattutto se si tratta di partiti estinti, no? Cioè,
0: esatto,
1: io votai liberale.
0: Il partito radicale.
1: Io votai repubblicano.
0: Appunto. 342 342 2190.

Comunque ve lo voglio dire, quando ci siete voi non si fa in tempo a scrivere un messaggio per una cosa che lanciate, che ne avete lanciata già un altro. 342 21 90 21 90 e già siamo.

0: Key su Radio Capital. Allora, qual era quella, il PDUP lì che non l'avevo...
1: Il PDUP che tanti dicono di aver votato, sì, era il Partito di Unità Proletaria, una roba molto comunista.
2: Ma vecchia, cioè una cosa...
1: In quegli anni, stiamo riferendoci alle prime votazioni, perciò parliamo per quelli che ci ascoltano più o meno anni fine 70, primi 80.
0: Primi 80, perché allora stiamo parlando, no, si andrà a votare molto probabilmente a maggio, abbiamo detto ci sarà la tessera elettorale digitale oltre a quella di carta, ma il primo partito che avete votato a 18 anni, certo, qual è stato? Io devo dire, partirei con il triplo

0: fiato di Gianni, che dice: il mio primo voto a 18 anni fu per il Movimento Sociale Italiano. Poi sono partito militare, ho cominciato a farmi le canne e ho cominciato a votare.
1: Sono diventato comunista.
0: Partito radicale. Quindi insomma. Poi c'è un altro ascoltatore che dice: senza offesa, a 18 anni nel 94 votai Berlusconi. E perché ci dobbiamo offendere? Noi qui siamo ecumenici.
1: Comunque,
0: no?
1: Comunque hai fatto una riflessione giusta, Benny. Anche sono arrivati un milione di messaggi sui primi partiti votati, molti non ci sono più. Ovviamente, ragazzi, noi parliamo di questi temi e giochiamo e scherziamo come sempre. Sappiamo bene, perché molti hanno scritto: parlate di queste cose, la sinistra non esiste più, la destra non esiste. Ragazzi, è tutto cambiato, è tutto degradato, è tutto. Ciò premesso.
0: Si fa la politica su Instagram.
1: Ci ho premesso, o 40 anni dopo ci fosse uno che diceva: io votavo Democrazia Cristiana.
0: Nessuno.
1: Eppure, prime elezioni alle quali ho partecipato io, Benny, 1983,
0: sì.
1: Primo partito in Italia, Democrazia Cristiana, 32, Partito Comunista, 29,
0: sì.
1: Partito Socialista, 11, Movimento Sociale Italiano, Destra Nazionale, 6%. Sì. E di seguito era il Partito Repubblicano, i Socialdemocratici, Liberali, Radicali, Democrazia Proletaria,
0: sì.
1: Il Partito Nazionale dei Pensionati, all'1,36.
0: Ma sai che c'è? Secondo me c'è ancora il Partito dei Pensionati.
1: E poi nei miei ricordi di bambino, ragazzi, chi di noi non si è chiesto cosa fosse il Südtiroler Volkspartei?
0: Come no,
1: non sapevamo,
0: certo,
1: che era il partito di Sinner.
0: Ma va,
1: è un Südtirolo,
0: lo so. Sentiamo qualche messaggio al volo, dai.
2: Ragazzi, fresco maggiorenne, mi ricordo che votai il partito dell'amore, capolista Moana Pozzi, segretaria Cicciolina.
1: Applauso di Chef Blues dalla regia.
2: Spettacolo.
0: Pure tu, Chef, hai votato il partito
1: dell'amore.
0: No,
1: però ne ha bei ricordi.
0: Ah, beh, immagino.
3: Ciao ragazzi, sì. Io ancora oggi, a distanza di 38 anni, voto qualunque cosa abbia una falcia e un martello sul suo simbolo.
0: Ecco qua.
3: Massimo da Roma.
1: E via.
0: Che poi anche stavamo facendo un'altra riflessione a microfoni spenti, e cioè che allora, negli anni 70-80, chi votava PC in genere erano soprattutto i ragazzi, no? Perché l'establishment veniva rappresentato dalla DC.
1: Però cioè, anche l'altro giorno mi sono visto D'Alema da Augas.
0: Sì.
1: Imperdibile. E era anche una larga parte del proletariato, quello vero, di chi lavora in fabbrica, di tutti i lavoratori, sì, diciamo, del popolo vero.
0: Poi che abbiamo ancora un altro?
4: Ciao a tutti, il mio primo voto l'ho dato a 18 anni a mio padre, che si era candidato alle elezioni comunali di Roma con il PC, il vecchio Partito Comunista Italiano, quando la politica era una cosa seria.
0: Sì.
1: Ho capito, la politica era una cosa seria, ma hai votato papà.
0: Il papà sicuramente sarà stato serio.
1: È un voto clientelare.
0: Devo dire che il partito più vecchio che c'è nel Parlamento italiano è la Lega, lo sapevate questo? Perché
1: oggi,
0: poi gli altri hanno cambiato più o meno pelle e anche denominazione, però la Lega è il partito più vecchio.
1: Sono partiti dei botti.
0: Dei partiti.
1: Dopo il Südtirol al Volkspartei,
0: sì,
1: io ti segnalo comunque che nell'83 c'era la Liga Veneta allo 0,34,
0: sì,
1: la Lista per Trieste allo 0,25, il Partito Sardo d'Azione allo 0,25 e l'Union Valdoten. Ragazzi,
0: l'Union Valdotene, sì. Comunque, dicevo, a proposito della Lega, alcuni nostri ascoltatori appunto hanno votato a 18 anni, anche quello era un partito anti-establishment,
1: esatto,
0: no? E quindi va bene. Adesso mandiamo tutto a Pagnoncelli.
1: Adesso la Moretti conta tutte le schede.
0: Conta tutte le schede, tutto a Pagnoncelli, così vediamo un po', certo, abbiamo il risultato finale entro la fine della trasmissione.

0: Allora, ripeti dopo di me. Sud Tiroler.
1: Sud Tiroler.
0: Volkspartei.
1: Volkspartei.
0: No, che è Spartei?
1: Volkspartei. Che vuol dire partito del popolo, come bravo. Volkswagen vuol dire
0: esatto,
1: auto
0: la del macchina
1: popolo.
0: Del popolo. Quindi sei quasi come Lilli Gruber, bravo.
1: Comunque, se io mi trasferisco a Bolzano, sì, quello è il mio partito di riferimento.
2: Il Mezzogiornale, con Benny e Stefano Meloccaro.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
4: Sostituiscio!
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio!
6: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Lo sai che BBV ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto.

0: per ogni ora.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano per

0: perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: il tip?
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ora io, beh, mi chiamo Benito Bottone.
1: Certo.
0: Però lui, occhio d'aquila ciliegia, non è che stia messo molto meglio di me, nel senso.
1: Ma occhio d'aquila è il nome o il cognome?
0: Sai, occhio d'aquila è il nome.
1: È come Antonio Cristiano, capito? Cioè non si capisce bene qual è il.
0: Allora, il nome è Eagle Eye Lanou Cherry. Lui è il figlio di un famoso chef, sicuro lo conosce, un trombettista jazz famosissimo, Don Cherry. Uh-huh. Il quale, quando è nato il piccolo, lui non c'era perché era in tournée, è tornato a casa e allora il piccoletto stava dormendo. A un certo punto è arrivato il papà, ha aperto solo un occhio e ha guardato così intensamente il papà.
1: Da che
0: lo ha chiamato Eagle Eye, cioè occhio d'aquila. E questo è il motivo. Ci sono nomi strani.
1: A proposito di nomi, sì. Navathenem Pillai,
0: chi è?
1: Giudice della Corte Penale Internazionale, è il nuovo Nobel per la pace.
0: Navathenem Pillai, sì,
1: detta Navi.
0: Di quale nazionalità è?
1: Allora, adesso se fossi bravo te lo direi.
0: Un'attivista sudafricana, te lo dico.
1: Ok,
0: io.
1: Comunque la lotta, sto leggendo, sì, ovviamente, che non è che proprio le maneggiamo tutti i giorni, le pur insomma commendevoli vincitrici del Nobel, lotta all'apartheid, diritti umani, giustizia internazionale.
0: Quindi neanche a sto giro hanno fatto Trump.
1: Ecco, questo addolora.
0: Questa è
1: questo
0: una grande addolora. Ingiustizia. Ecco, torniamo tra un minuto.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dirty Old Man, cioè quel vecchio porco, si può dire, è una canzone dedicata proprio ad un rattuso.
1: Rattuso nell'Italia del Sud sarebbe quello un po', diciamo, sì, un po' appiccicoso, sì. Con le, un po' troppo.
0: Sì, sì, è proprio una canzone che racconta di questa povera ragazza che viene, no, molestata.
1: Dirty.
0: Le Three Degrees su Radio Capital, dunque. È giunto il momento finalmente della Serie A, basta, non se ne poteva più da quante settimane, è stato lunga proprio come andate.
1: Amici ascoltatori, avete sofferto per l'assenza della Serie A?
0: Io molti,
1: non riuscivamo, però invece adesso finalmente.
0: Ho visto le partite dell'Italia, io le ho viste tutte le partite dell'Italia, perché certo. A me piace vedere, certo, se è un amichevole chi se ne frega, però le partite di Nation, anche perché c'era curiosità, no? Per vedere Mancini, non Mancini, come andava.
1: Quindi, direi che alla fine il bilancio è in eccellente salita, in ascesa, proprio un'iperbole dell'Italia che è partita male e ha finito benissimo.
0: È finito benissimo e quindi il calcio torna a prendersi, la Serie A perlomeno, a prendersi il proscenio, è vero, rispetto a questi altri sport minori, per esempio il tennis. Vabbè, mi spieghi?
1: O perché devi fare questi paralleli ingiusti?
0: Mi spieghi che è successo? Allora, l'altro giorno è stato squalificato Medvedev, perché
1: certo, ha tirato una pallata a uno, l'ha preso in fronte.
0: Come sta il tizio?
1: Ma sta bene, poi Medvedev è andato anche a trovarlo in ospedale. Però devo dire che questi episodi si vanno ripetendo.
0: Sì.
1: Ti ricordo, il più famoso fu Djokovic, che fu squalificato per una pallata, tra l'altro anche molto meno violenta, se la faccio facile, che beccò una giudice di linea.
0: No? Sì, povera.
1: La prese sul collo, questa si accasciò come se fosse stata colpita da un missile Scud.
0: Ho capito,
1: ma era una palla che veramente non andava tanto veloce. Invece lo spettatore dell'altro giorno, però è una roba che comunque non va fatta. Cioè, ma giocatori che hanno tirato racchette in tribuna.
0: Esatto, il francese Terence Atman, come si dice? Atman, senza la finale. Nelle qualificazioni di Shanghai contro Bernard Tomic, sul 5-3 nel set decisivo, ha scagliato la racchetta contro il pubblico, ma attenzione, non è stato squalificato.
1: No, perché la regola, che secondo me è veramente formulata male, dice che la squalifica scatta solo se tu prendi qualcuno.
0: Cioè devi fare male a qualcuno.
1: Se tu, capito, se tu lanci una racchetta, la squarti in tribuna, ma sei fortunato e finisce, colpisce una sedia,
0: sì.
1: non c'è la squalifica. Se invece tu, capito, lanci un fazzolettino di carta, ma prendi uno, capito, sto esagerando.
0: Nell'occhio.
1: Però, secondo me va punito.
0: Fazzolettino di carta nell'occhio fa male.
1: Però quello che va punito è l'intenzionalità e la violenza del gesto. Non se poi una palla colpisce o no nell'orecchio o sfiora il capello di qualcun altro.
0: Che poi, tanto comunque adesso, per quanto riguarda almeno i giudici di bordo campo di linea, non c'è più il problema, perché credo forse dov'è che è rimasto il giudice di linea?
1: A Parigi ancora.
0: Forse solo a Parigi.
1: Perché sì, perché sono tradizionali.
0: Allora lì potevano prendere qualche pallettata, ma adesso c'è l'occhio di falco, c'è Igola e
1: per non prendere il giudice nell'occhio c'è l'occhio di falco.
0: Va bene. I Jungle, fenomeno del momento, loro straordinari, vero? Come direbbe Monica Fetti. Straordinari, mi piace tantissimo questa canzone. Alzate il volume.
1: Ma poi Sunshine.
0: Il sole che splende.

0: Uno dei due cantanti, scrive Michele, di questo pezzo, canta tale quale a Melotti.
1: È vero, lo stavo per dire io. Guarda, la voce è molto simile.
0: Ti ha tolto la battuta, dai.
1: Dai, dai. Allora, un paio di ecco, a proposito di musica, un paio di informazioni che ci riguardano. La prima è che Django, il gruppo che abbiamo sentito prima con Sunshine, una canzone bellissima, saranno in Italia e noi di Radio Capital siamo radio partner, quindi siamo contenti di ospitare tutti quanti voi.
0: Sì, questo vuol dire che noi entriamo a sbafo?
1: Beh, potrebbe anche, se volendo, se si può avere qualche biglietto. Il 15 novembre all'Unipol Forum di Milano, il 15, unica data italiana dei Jungle, Radio Capital e Radio
0: allora,
1: Partner.
0: Vabbè, che vadano a sbafo i milanesi, dai.
1: No, perché io ci vado
0: volentieri.
1: Cediamo
0: il posto ai milanesi.
1: Mentre sempre a Milano ritorna Capital Jam.
0: E anche lì entriamo anche lì. A sbafo, dai.
1: Lì sì, lì certo.
0: Anzi,
1: certo,
0: addirittura
1: sì.
0: Potremmo anche essere anche quest'anno ci rendono protagonisti.
1: Non
0: palco.
1: Lo so, non ne ho la più pallida idea.
0: Non è dato di sapere.
1: Io non chiedo, perché poi se uno chiede, poi tu sgomiti. Perché
0: no,
1: vuoi
0: no,
1: andare.
0: No. Però chiedere è lecito, rispondere a cortesia, lavoro, guadagno, sì. Pago, pretendo.
1: Di sicuro, sai chi c'è?
0: De Gennaro.
1: De Gennaro. Il solito De Gennaro.
0: A spese dei contribuenti.
1: Dei contribuenti che è sempre lì, è inchiodato sulla poltrona.
0: Con quei suoi completini. Che De Gennaro va sul palco col completino.
1: Chissà,
0: capito?
1: Dove li trova quei completini lì.
0: La domanda è: li paga?
1: Li paga?
0: Report.
1: No.
0: Ranucci.
1: Ranucci non c'è più. No, report.
0: Vabbè,
1: comunque, allora. Però, attenzione, quest'anno sarà affiancato da un giovane. Un giovane.
0: Beh, un giovane per Radio Capital sarà minimo 55enne. Chi è questo giovane 55enne? Cioè, ma io dico, non so neanche di chi stai parlando. Chi è?
1: È Pier che ha, credo,
0: Pier
1: un
0: Ferrantini.
1: Anno. Pier Ferrantini, che ha un anno meno di me, quindi non è che stiamo parlando.
0: Noi stiamo parlando di un 50enne, uno, ma vabbè, giù per Radio Capital è un pischellino.
1: Allora, le date sono 28 ottobre, 25 novembre, 2 dicembre, 13 gennaio, 27 gennaio. Ora io dico una cosa. Se, ove mai fossero coinvolti anche gli altri conduttori, ivi compresi anche i due fessi che vi stanno parlando qui.
0: Che lo scorso anno ottennero una standing ovation.
1: Bene, bene, bene. Non vi presentate un'altra volta il 27 di gennaio, perché noi abbiamo freddo, cioè soprattutto a Milano il 27 gennaio, ragazzi, fa freddo.
0: Nonostante sia la fabbrica del vapore, esatto. Che comunque dovrebbe riscaldare, però
1: un po' di tepore c'è, però, la fabbrica del tepore. Però fateci venire un po' prima.
0: Io ricordo, arrivamo come Totò e Peppino con la valigia di cartone, col cappotto, arrivamo col colbacco a Milano.
1: Allora, andate sul sito di Capital, capital.it, trovate tutte le indicazioni che riguardano appunto la Capital Jam, che è stato un successo clamoroso. Lo
0: certo,
1: scorso anno,
0: certo, Dege,
1: sì.
0: Dege, Ferrant, Ferrant.
1: Ferrant, sì.
0: No,
1: sì.
0: Dico,
1: cosa?
0: Visti i successi televisivi.
1: Eh beh, dai.
0: Se quest'anno
1: fatevi due calcoli.
0: Live. Sì. Si volesse fare qualcosa, la butto lì.
1: Cioè, vuoi cantare pure il Capital
0: Lo scorso
1: Jam.
0: Anno ci sfancularono, esatto. con perdite, però quando accennammo alla possibilità.
1: Quindi la vedo dura questa.
0: Quindi è molto dura.
1: La vedo molto
0: però sono
1: dura.
0: Cambiate molte cose.
1: Basta così.

0: Irreplaceable Beyoncé. Non ci sono chiaramente ancora i nomi dei cantanti che si alterneranno sul palco del Capital Jam. Che cos'è il Capital Jam? No? Sono...
1: Jam session in musica sarebbe quando si mettono insieme dei musicisti talmente bravi che può venire fuori qualsiasi cosa.
0: Voci, strumenti,
1: si divertono.
0: Si divertono a fare queste jam session, anche ovviamente canzoni di altri, fanno anche canzoni proprie, ma soprattutto canzoni che sono nel nostro catalogo musicale, ecco, chiamiamolo così,
1: esatto,
0: quello di Radio Capital.
1: Cioè per cantare Sal Da Vinci ci vorrà qualcuno che lo imiti, nel senso non difficilmente andrebbe.
0: Ma non canto Sal Da Vinci.
1: Peccato.
0: E comunque abbiamo un paio di messaggi. Ripeto ancora, da ottobre ci sarà l'appuntamento col Capital Gent, al 28 ottobre, che è il primo della stagione. Abbiamo un paio di messaggi dei nostri ascoltatori al volo, sentiamo.
2: Oh, ma a Roma non fate più niente.
1: Allora, a parte che io e Benny ci siamo cimentati nel nostro personale spettacolo del Mezzogiornale insieme a Scherfo Blues e Sara Moretti, però è molto bella. Ma fate niente. A Roma è niente.
0: Perché è troppo dispersiva questa città, non riusciamo.
1: Tanto tentacolare.
0: Tra poco.
3: Il Mezzogiornale.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
5: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare, senza

0: senza romper muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
3: Tornano le giornate Fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.

0: per il tip.
1: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
2: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io,
4: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
7: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
8: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
7: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
8: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
7: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
8: Una produzione One Podcast.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: In the Midnight Hour, Wilson Pickett, che venne anche in Italia, questa del 65, venne nel 68 al Festival di Sanremo. Era il periodo in cui, no, c'era simbiosi tra gli artisti italiani e quelli internazionali,
1: anche perché non costava così tanto farli venire. Ricorderai Nino Ferrer, sì? Vorrei la pelle nera, hey, dimmi, Wilson Pickett.
0: E lui cantò questa cosa, ve la diciamo solo noi al Mezzogiornale, altro che De Gennaro, Ferrantini e via discorrendo. Certo. Cantò in coppia con Fausto Leali, Deborah, con l'H finale.
2: Hai capito?
0: Wilson Pickett e Fausto Leali. 1968. Ma c'è qualcuno che si è inventato una cosa, e questo è in assoluto un genio. Tutto italiano, si è inventato una cosa, ma anche prima del 1968, che abbiamo usato in cucina e che continuiamo a usare in cucina tuttora, e credo, per fare il brodo.
1: E la notizia qual è a proposito
0: la
1: di brodo?
0: La scopriamo tra poco.
1: Mamma mia, che ansia!
0: Oggi il brodo vi fa vincere

0: Subsonica, ragazzi, cosa è successo? Che c'è, entra gente.
1: Hai perso. Cioè, c'era Ferrantini che veniva a lamentarsi del fatto che, che lo abbiamo chiamato vecchio. Non sarebbe a Radio Capital.
0: Dunque, allora andiamo. Sì. Perché stamattina, durante la rassegna stampa, ci siamo imbattuti in un articolo del Corriere della Sera che parlava di un'eccellenza. Anzi, non so se l'hanno fatto cavaliere nel tempo, credo di sì.
1: Benito Mussolini, ma eccellenza, cavaliere.
0: Sì.
1: Stai parlando, abbiamo parlato di partito.
0: Giovanni Nugues, sardo di Santo Lussurgiu, poi trasferitosi in Lombardia, l'inventore del dado Star, che è quello della signora, no? Ricordate la sua effigie sulla scatolina, certo, di Dado Star? Ecco. In questi giorni si è tornato a parlare di lui perché davanti allo storico stabilimento della Star ad Agrate Brianza è stata svelata questa targa commemorativa per questo che è un vero e proprio genio, perché lui ha creato per l'appunto il dado, perché nel dopoguerra non è che ci fosse tutta sta carne per fare il brodo in giro in Italia, era un paese che comunque...
1: Per dare l'odore del brodo.
0: Esatto, e cedette il brevetto per 3,50 lire al pezzo, ottenendo appunto questa royalty. Ma non è l'unica invenzione, lui era un chimico, l'avevo detto che era un chimico. Si è inventato il ragù, sempre messo dentro la scatolina, il gran ragù, la camomilla sogni d'oro, l'ha inventata lui. Ha inventato tutta una serie di prodotti disidratati, pensati per i campeggiatori che andavano a fare le gite. Poi cos'altro? La passata, la Pummarò.
1: Una grande testa pensante.
0: Esattamente.
1: Allora andrò adesso ad eseguire la pubblicità del doppio brodo Star degli anni 70. Chef, ce l'abbiamo, se no la canto io a memoria. Sarà il brodo?
2: Sembra incredibile, ma sono cotta di te.
1: Però, secondo me, è ancora più iconico. Sì. Non so se tu te lo ricordi, Benny. Era condimento, gusto, sapore. Sempre meglio con il doppio brodo. Un pezzetto di doppio brodo dà alla carne molto più gusto.
0: Hey! Allora, voi sapete che io dico sempre la verità. Sì. Sei stato un po' calante, però.
1: Dai, questo calante. Oh, sono sempre calante.
0: E senti, allora, se posso parlare?
1: No, puoi parlare.
0: Ecco, siamo pronti per la domanda? Oggi facciamo la domanda...
1: Sui brodi?
0: Sul brodo, ecco.
1: Molto di più, perché se l'amico, il genio...
0: Giovanni Nugues,
1: di cui hai parlato, creò tutte le cose che hai elencato a partire dal brodo, io ho 4 creatori di alimenti che prima non c'erano, perciò 4 della categoria di Nugues, capito?
0: Sì.
1: Solo che uno non lo è, non è vero, non ha inventato quella cosa lì che sto per dire. Per esempio Benny.
3: Number one.
1: Come tu sai benissimo, Frank Epperson negli Stati Uniti inventò il ghiacciolo.
0: Ghiacciolo.
3: Number two.
1: Alfonso Bialetti inventò la moca.
0: Moca.
3: Number 3.
1: Otto Rockwedder inventò il pane già affettato.
0: Pane, scrivete pane, si fa prima, dai.
3: Number 4.
1: E Joseph Fry inventò il cioccolato spalmabile.
0: Spalmabile. Allora, ghiacciolo, moca, pane spalmabile, queste le definizioni. Ma una è sbagliata. Non c'entra niente con tutto quanto il resto. Quale sarà? WhatsApp, solo scritto al 342-342-2190. Ehi! Che c'è?
4: Fermo!
0: Sì. Che è successo?
1: Stoppa tutto perché abbiamo oggi i 20 secondi di ritardo per quelli che ci ascoltano in app. Capito?
0: Ah, ok, quindi
1: anche se la Moretti suda.
0: Sta sudando adesso.
1: Perciò in realtà la vera risposta per quelli dell'app

0: Allora, stiamo parlando del dado Stars, come anche il titolo della canzone dei Simply Red. E tu usi il dado, Sara?
1: No, non usi il dado.
0: Io lo so perché.
1: Perché chef mi ha fatto una testa.
2: Perché
1: grande.
2: L'influenza di Marco De Lillis, che è contrario alla chimica in cucina.
0: Ma è tutto chimica.
2: Ma quella è talebano, cioè, proprio.
1: E quindi mi fa consumare un sacco di gas.
2: Lo farò in orridire raccontando che ieri ho usato un pezzettino di dado per fare il petto di pollo al limone. Cioè, avevo bisogno di un po' di brodino.
0: Ragazzi, ma queste sono invenzioni che poi ci aiutano noi non abbiamo tutto il tempo che ha chef di mettere la gallina dentro il brodo.
2: Devi prendere una gallina, allevarla, sgozzarla.
0: Ho capito, ma allora come stai?
1: Bene. Oggi c'è stata un po' di confusione sul nome, ma dovrebbe essere Marcello da Calcinato Brescia.
0: Allora, Marcello, ti chiami davvero Marcello?
3: Sì, ciao a tutti.
0: Noi siamo contenti.
3: Fiscalmente mi chiamo Alfredo, perché sui documenti Marcello non esiste, ma io sono sempre stato Marcello fin dalla pancia della mia mamma e qualche mese prima di nascere è mancato il papà di mia mamma e improvvisamente sono diventato Alfredo.
0: Però tu ti sentivi Marcello.
3: Se qualcuno mi chiamasse Alfredo per strada neanche mi giro e dunque io sono Marcello.
2: Però sulla carta d'identità sei Alfredo.
3: Sì, sono Alfredo, ma lui ha detto attenzione. Una bella confusione.
0: Attenzione, lui ha detto fiscalmente, quindi vuol dire che lui paga le tasse. Lui mi paga.
3: Purtroppo sì.
2: Però Marcello, questa è una grande fortuna che tu hai, perché tanto tu sei Marcello, le tasse le paga Alfredo, te che te frega. Quelli soldi sono alimenti Alfredo, capito? Per cui
3: giusto.
2: Sei un uomo fortunato.
3: Onore parlare con voi, che piacere, grazie della compagnia che mi fate tutti i giorni.
0: Ma veramente siamo contenti. Sara ti sta simpatica, sì, se no la cambiamo.
3: Moltissimo, è bravissima, è caduta la linea e mi ha richiamato. Ho perso l'occasione. Invece
1: poi ci siamo fatti tante risate prima al telefono.
2: E poi tra l'altro tu, Marcello, hai creato un caso molto divertente, perché mentre noi stavamo facendo l'ultimo annuncio si è sentita la Moretti che capelli dritti dice: è caduta la linea! Che è il suo spettro più grande, no? Quello.
0: Allora, caro Marcello, abbiamo detto dunque dell'inventore del dado, attenzione, che è, poi non è stato, cioè ha inventato il dado, ma ha inventato anche tutta una serie di altre cose, e poi abbiamo detto di quattro invenzioni in cucina, e cioè
1: ghiacciolo,
0: fermo lì,
1: moca, pane spalmabile.
0: Tutti noi mangiamo,
2: Marcello,
0: queste cose.
2: Tu non puoi pensare di dare la risposta, ma tu, il notaio Benny, ti invalida tutta la giornata, non solo il
0: Zitto. Qual è quella sbagliata?
3: La numero 4, spalmabile.
0: La crema al cioccolato spalmabile.
2: Il premio può essere assegnato.
0: Bene.
2: Spieghiamo tutto. Il ghiacciolo l'ha inventato in realtà un americano che si chiamava Frank Epperson nel 1905.
3: Lo sapevo, 11 anni ha avuto questa intuizione.
2: Straordinario. La moca l'ha inventata il grande Alfonso Bialetti, il nome ci dovrebbe dire qualcosa. Questo tipo, che si chiama Otto Rochweder, anche lui negli Stati Uniti, inventò il pane già affettato, che non esisteva. Ma, ragazzi, il cioccolato spalmabile l'ha inventato Ferrero. Con il primo nome di super crema, che poi diventò Nutella.
0: È l'invenzione
2: mondiale, l'ha inventata lui. Sì. Joseph Fry, 1847, Inghilterra, inventò, però fu il primo a inventare la tavoletta di cioccolato, che per secoli era stato una bevanda. E lui la miscelò, le nocciole, e inventò la tavoletta. La cioccolata spalmabile è roba italiana.
0: Dunque, cosa mandiamo all'amico Marcello?
1: La maglia del Mezzogiornale, il cappellino bellissimo di Radio Capital e uno degli ultimi adesivi a disposizione.
2: Quanti ne sono rimasti, Sara?
1: Ma una ventina.
2: Marcello, sei fortunato.
0: Ecco, davvero.
3: Fortunatissimo. Grazie
0: Marcello, un abbraccio, a presto.
3: Grazie, a presto. Ciao.

0: Insomma, vabbè, com'è che lo faccio, dado fatto in casa, chef?
1: Molto semplice, la ricettina. Si fa il soffritto.
0: Il soffritto?
1: Soffritto anche con la carne, volevo fare anche con le verdure.
0: Sì.
1: Ci metto un po' di addensante.
0: L'addensante.
1: Un po' di addensante.
0: Ok, colla
1: che
0: di pesce.
1: Può essere una farina di che cosa? Di
0: una
1: colla
0: farina,
1: di pesce.
0: Sì.
1: E poi...
2: una farina di pesce.
0: No, o la farina o la colla di pesce. Dai,
1: il soffritto addensante. E poi si ghiaccia, si mette via i cubetti.
0: Dove si fanno i cubetti? Si mette lì dentro. Si fa
1: e tu mangi, te mangi la chimica. C'è il glutammato.
0: A lunedì, ciao a tutti.
3: Ciao amici, ciao ragazzi. Ascoltarvi è come leggere pagine della Treccani o libri di grammatica. Siete troppo avanti, mamma mia.
4: Dirmelo caro, il meglio che c'è.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sostituiscio.
7: Leo, si dice sostituiscilo.
6: Sostituiscio.
8: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia, a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
10: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
11: Le uova naturelle.
12: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
13: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
14: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
18: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
20: Bollettino Digiversario numero 1.
21: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
20: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi.

0: mesi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talate

0: Il tip?
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Le notizie delle 12. Buongiorno da Riccardo Quadrano. Il Nobel per la pace del 2026 va a Navatenem Pillay, magistrata sudafricana, 85 anni, già giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani fino al 2014. Tra i suoi incarichi anche quello di presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Nella motivazione del riconoscimento, la giuria del Nobel di Oslo ha evidenziato il suo impegno per promuovere la pace e il diritto internazionale. Negli Stati Uniti un condannato a morte sarà fucilato in diretta streaming, l'annuncio del capo del Pentagono Hegseth, Antonio Cristiano.
5: Il condannato in questione è Nidal Hassan, ex psichiatra dell'esercito americano. Dopo essersi radicalizzato, fece una strage nella base di Fort Hood in Texas. Nel 2009 uccise 13 soldati e ne ferì 31. Proprio a Fort Hood, il 3 dicembre, si troverà di fronte a un plotone. Sarà la prima esecuzione di un militare dal 1961 e la prima fucilazione dal 1945, quando si sparava ai soldati che disertavano. E visto che sarà trasmessa in diretta streaming, sarà la prima esecuzione pubblica dal 1939, quando 20.000 persone videro l'impiccagione di un condannato per stupro. 90 anni dopo, la morte davanti a tutti torna negli Stati Uniti, come in Iran, Afghanistan e Corea del Nord.
4: La Procura di Torino ha chiesto misure cautelari nei confronti di 19 militanti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione del 31 gennaio contro lo sgombero del centro sociale a Scatasuna. Tra i reati contestati anche il tentato omicidio per l'aggressione di un poliziotto con un martello e per l'incendio di un mezzo con un agente a bordo. Paura nel Trapanese per due trombe marine che hanno colpito il porto di Marsala. Si segnalano diversi danni a edifici, automobili e coltivazioni. Ci sono anche due persone leggermente ferite che erano all'interno di un'auto colpita e sbalzata in un burrone. Oggi prevista allerta arancione in Lazio e Campania per possibili nubifragi. Capital News torna alle 14.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni di diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima in sensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
9: Via via.
8: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
9: Via via!
11: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro.

0: Scopri di più su Conad.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Benvenuti Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini, sono le 12.07, 36 secondi in diretta su Radio Capital, questa è Capital Circus come avete capito e approfittiamo per salutare subito dall'altra parte del vetro due figure fondamentali della nostra trasmissione.
1: Buongiorno Lele alla regia, buongiorno Elisa e siamo pronti per iniziare l'ultima puntata di questa settimana di Capital Circus. No, ma non l'avevo visto, ma Mix ha un completo rosso pazzesco oggi. L'avevo visto spezzato Mix, invece è bellissimo tutto rosso. Mamma, che stile in questa radio.
0: Che stile incredibile. Tra l'altro, guarda, fa pandan con i muri.
1: Con tutta Capital, con tutta Radio Capital.
0: Tutti neri,
1: è vero.
0: Rossi.
1: Stupendo. Allora, abbiamo iniziato appunto con il mood giusto. Don't worry, inizia il weekend.
0: Certo, ci ha portato con la mente ad una bella giornata in Giamaica, con il sole, con la spensieratezza, che è esattamente l'opposto di quello che sta avvenendo a Roma oggi.
1: Sì, nel mondo oggi, anche forse, cioè, probabilmente.
0: No, beh, spensieratezza sì, assolutamente.
1: Però ecco sì, sicuramente giusto far...
0: Oggi è brutta, oggi venerdì così ci sta mettendo la prova qui a Roma.
1: Ma noi abbiamo voi che ci scrivete al 342-342-2190 e ci tirate su di morale, perché insomma alla fine serve anche a questo la radio, no? Che cosa stai...
0: Che Nicola per esempio dice... ci scrive questa canzone, mi ricorda il mio viaggio di nozze ad Antigua, già mi ha fatto vedere un'immagine più bella.
1: Bellissima, appena scesi dall'aereo trovammo un musicista rasta che suonava questa canzone.

È bella, che bella immagine. E da lì è tutto partito, certo. Per il verso giusto, immagino. Dunque, siamo arrivati al venerdì e il venerdì abbiamo degli appuntamenti che non possiamo assolutamente mancare, e cioè la nostra classifica ad occhio, che in realtà c'è tutti i giorni. Cioè, noi vi proponiamo un brano dove mettiamo la nostra firma, quella di Pierre e Carolina, un brano che vogliamo consigliarvi, di cui vogliamo raccontare

0: In questo caso oggi parliamo di una band fondata ormai diversi anni or sono, perché era il 97.
1: Sì, alla fine degli anni 90, quindi sono in giro da molto tempo. Si parla dei Death Cab for Cutie, capitanati da un eccellente Ben Gibbard, che è il cantante. Vengono dallo stato di Washington e hanno costruito gran parte della loro identità intorno a una scrittura molto emotiva. Due dischi fondamentali nella loro storia, che uno si chiama Transatlanticism e l'altro è Plans. Sono album che dovreste, secondo me, avere nella vostra discografia o comunque andare ad ascoltare.
0: Scoprire, dai.
1: Sono però usciti da poco con un nuovo album che si chiama I Built You a Tower, ti ho costruito una torre.
0: No.
1: Un bel ritorno dopo alcuni anni. Hanno un pubblico molto affezionato, perché i nostri cuori si sono sciolti mille volte con le canzoni dei Death Cab for Cutie. Quella che vi vogliamo presentare oggi si chiama Punching the Flowers, prendere a pugni i fiori, e nasce l'ispirazione da una storia vera, perché Ben Gibbard vide un bambino con un genitore fuori da un negozio, arrabbiato ovviamente, come succede a volte con i bambini, e per sfogarsi il bambino prese a pugni una bellissima pianta, e lui rimase colpito da questa contraddizione molto importante. Cioè, come si può pensare di prendere a pugni una cosa che rappresenta soltanto bellezza?
0: Quando sei un bambino, prendi a pugni anche un muro, non immaginando, insomma, quello che può succedere.
1: Però Ben Gibbard è un sensibile, e quindi ci ha scritto una canzone che si chiama

0: per ricordarvelo, prendete appunto su Shazam.
1: Tanto ormai quello che è fatto, perché oggi è venerdì e adesso vi diciamo anche quali sono gli altri brani che vi abbiamo presentato, ma posso dire la mia? Posso? Ne ho facoltà?
0: Sì.
1: Questo è il mio preferito.
0: Ma anche degli ascoltatori, perché guarda qua che sfilza di messaggi. Questo credo che stavamo per dire che i Geese erano la band.
1: Un'altra band che vi abbiamo presentato.
0: Che aveva raccolto maggiore gradimento. Invece devo dire che l'avete superato con i Dead Cup for Cutie, cosa che mi fa particolarmente piacere.
1: E non avevo neanche detto che era il mio preferito ancora. Quindi non ho influenzato nessuno. E direi che al 342-342-2190 il risultato è ottimo per questa band che vi abbiamo presentato. A maggior ragione quindi avete il weekend magari per andare a scoprire qualcosa in più dei Dead Cup for Cutie.
0: E poi dovremmo trovare un modo per farvi arrivare un po' di queste scelte, perché in realtà ce lo scrivete, no? Varie volte. Come si fa ad andare a recuperare tutte le varie proposte? O con riascoltando le puntate.
1: Per esempio sul sito di Capital o anche su iTunes.
0: Oppure, non lo so, ci dobbiamo inventare una
1: Vabbè,
0: cosa.
1: faremo magari sui
0: parliamo,
1: social.
0: Magari parliamo con Carlo, con
1: sì,
0: qualcuno.
1: Sì, facciamo una cosa sui social, così ve li mettiamo tutti nell'elenco settimana per settimana, ce l'avete lì e almeno vi fate un bel ascolto durante il weekend. Dai, facciamo
0: e
1: così.
0: E adesso il Ben Gibbard di Roma.
1: È vero.
0: Perché adesso no, vabbè, sicuramente qualcuno, sto scherzando chiaramente, perché
1: no,
0: qui
1: però
0: arriva De Gregori, no?
1: Sì, certo.
0: Però è quella, no? Sensibilità,
1: infatti,
0: voglia di andare nel profondo.
1: Noi auguriamo a Ben Gibbard di arrivare a quello, diciamo, a cui è arrivato De Gregori. Non so se ci riuscirà, però sicuramente l'idea è buona, certo. Non so se è ancora all'attivo un pezzo come questo qui, in effetti. Non so se ce l'ha, non so se ce l'avrà mai. Ma invece De Gregori ce l'ha regalato nel 1984, per fortuna, così come tantissimi altri brani meravigliosi di questo artista che ascoltiamo adesso qui su Radio Capital, a Capital Circus. Forse non c'è bisogno neanche di dire il titolo, probabilmente. Però metti che qualcuno ancora non la conosce, è la Donna Cannone su Radio Capital.
2: Butterò questo mio enorme

0: for Cutie, Punching the Flowers, anzi lo ripeto, Death Cab for Cutie. Sì. Questo è il nome della band che vi abbiamo proposto oggi nella nostra classifica d'occhio.
1: Un ottimo Vittorio che dice bravi diversi introspettivi già memorizzati con Shazam. Ecco, questo lo potete fare.
0: Infatti.
1: Mentre va il pezzo, no?

la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Francesco De Gregori, la donna cannone, questa è Radio Capital, Capital Circus, e noi vogliamo abbracciare Giuseppe fortissimamente perché lui dice: piango sempre perché il pezzo è il pezzo del mio anno di nascita, mio padre me lo cantava sempre.
1: Lo so,
0: era una canzone che si canta spesso ai bambini. Non so, forse per il...
1: Per la melodia,
0: sì,
1: una
0: melodia
1: così dolce, una cosa a ricordarsi tutte le parole, perché io la riesco a cantare soltanto quando la canto insieme a De Gregori.
0: Perché?
1: Cioè, me le ricordo tutte quando lo canto insieme a lui, da solo, cioè, me le dimentico.
0: È vero.
1: Ma
0: sì,
1: quello è un problema mio,
0: sì,
1: devo
0: esatto,
1: dire.
0: Esatto, tra l'altro.
1: Quello è un problema mio. Sicuramente gli ascoltatori hanno una memoria più ferrea in questo momento.
0: Mi sa proprio di sì.
1: Allora. Vabbè, insomma, anche oggi voglio girare comunque, perché è importante, perché non è che ce li dobbiamo prendere noi i complimenti, io li voglio girare anche e soprattutto ai ragazzi con cui decidiamo la musica che
0: sì,
1: passa qua, che decidono e con cui ci confrontiamo e cerchiamo di fare una scaletta
0: fatta bene.
1: Mi piace
0: che adesso usi
1: bene,
0: ragazzi,
1: no?
0: Per tutti, perché
1: tutti.
0: Dopo stamattina
1: ho capito
0: che stamattina Benny e Meloccaro hanno dato del giovane vecchio
1: il
0: e
1: giovane
0: allora
1: vecchio.
0: A questo punto è giusto, siamo tutti ragazzi.
1: Tutti
0: qua.
1: Ragazzi, beh, perché Andrea Prezioso non è un ragazzo.
0: Certo, sì, assolutamente.
1: Cioè, Fabio Arbuano non è un ragazzo.
0: Siamo tutti ragazzi.
1: Un ragazzo d'oro, esatto, pieno di magliette bellissime.
0: Cioè, soprattutto, quindi no, sono esattamente su quella linea tua per cui tu sostieni che bisogna
1: tutti
0: mettersi
1: tutti ragazzi
0: le
1: è
0: magliette.
1: Dentro il problema cioè diciamo è dentro che funzionano le cose, capito?
0: Certo giusto quindi dicevi cosa volevi girare all'ufficio musicale?
1: I complimenti che arrivano di tante persone che dicono: ecco perché ascolto Radio Capital, che gli piace che si passa da una novità a De Gregori o a Bob Marley e anche
0: perché
1: alla prossima.
0: Qual è il concetto fondamentale? È sempre solo quello. Ma sei andata a rileggerlo davvero?
1: Solo bella musica. Eh no, è sempre dietro di te.
0: Ho capito,
1: non è che...
0: ma non
1: no, me lo ricordo,
0: bisogno
1: me lo
0: di
1: ricordo
0: rileggere.
1: Ti assicuro che me lo ricordo, il claim di Radio Capital.
0: Per esempio adesso ritorniamo ancora un po' indietro ma non troppo, perché arriviamo nei primi anni 2000 quando usciva questa band che arriva da Las Vegas, e quando uscì mi ricordo perfettamente che non so per quale motivo, però in realtà abbiamo tutti pensato: ma perché a Las Vegas possono nascere delle persone che poi fanno delle
1: una
0: band?
1: Una vita normale, io ci sono stato nella Las Vegas dove abitano.
0: Infatti.
1: È pazzesca.
0: È una cosa strana.
1: Stranissima,
0: comunque, no?
1: Perché è un compound, come si dice, cioè è un pezzo di città
0: deserto,
1: enorme, impiantata nel deserto, che non ha nulla a che vedere con la Las Vegas degli hotel. Si fa un pezzo di strada, ci sono tutte le case all'americana con le vie e i viali.
0: Perché d'altronde tutto quello che succede a Las Vegas che conosciamo ha bisogno di persone che ci lavorino,
1: che ci
0: quindi
1: lavorino.
0: Chiaramente questo ha portato anche ad avere dei residenti, e tra i residenti c'era anche Brandon Flowers, che è il cantante, così come gli altri componenti dei The Killers, che sono usciti nel 2003-2004 e hanno portato questo pezzo. Devo dire che già solo l'intro secondo me era vincente, si chiama Mr. Brightside.

0: Sono i Killers con Mr. Brightside, voi siete sempre su Radio Capital.
1: Ma fuori Massena? Cos'è?
2: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
3: È M2O Morning Club.
4: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
5: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
6: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Perché scegliere Genirtel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genirtel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genirtel.it.
10: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
11: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
14: Dark Planet, convenienza nostra.
15: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che

0: Trasformano una casa. Parte Garofoli. In legno, vetro o finiture laccate. Coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli. Più valore alla tua casa.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ivan Graziani, Monna Lisa qui su Radio Capital, Capital Circus, con voi ogni giorno dalle 12 alle 14. Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico, ormai siamo, insomma, ci stiamo imparando a conoscere.
1: È il fraseggio nervoso di Ivan Graziani. Ti piace il fraseggio nervoso? Così scrivevano le recensioni dell'epoca.
0: No, stavo parlando di noi, che c'entra.
1: Vabbè, no, lo so, però eravamo io, te e in questo momento il fraseggio
0: non avevo capito, perdonami.
1: Che ci teneva compagnia.
0: Giusto, giusto. Come state facendo voi al 342-342-2190? Noi siamo quella radio capace di passare da Ivan Graziani a Harry Styles, per esempio, per dire.
1: Bello, no?
0: No? Infatti.
1: Anche perché Harry Styles, che è il prossimo, è un musicista, un ragazzo che dopo essere uscito da una delle boy band più importanti del mondo,
0: sì,
1: One Direction, quindi sembrava destinato a una vita di grande notorietà ma di poco rispetto dal punto di vista musicale.
0: È un po' il Robbie Williams dei Take That, lui.
1: È un po' il Robbie Williams dei Take That, esattamente. Forse addirittura più considerato ad oggi rispetto a Robbie Williams dal punto di vista prettamente artistico.
0: Sì, sì.
1: Perché così come era però all'inizio della carriera Robbie Williams, e comunque ci aveva stupito con dei dischi che uno non si sarebbe aspettato dopo una vita nei Take That. Comunque, tra le varie, diciamo, cose importanti di Harry Styles che possiamo annoverare nell'ultimo anno, perché ha fatto molto parlare di sé.
0: Sì.
1: Forse anche inavvertitamente, non so se l'abbia fatto apposta. Cioè, questo poveraccio talmente famoso che ha semplicemente deciso di passare un po' di mesi qua a Roma, per esempio,
0: sì,
1: in Italia, e veniva fotografato ogni giorno.
0: Vabbè, ho capito, però
1: ovunque.
0: Lo sai che poi a Roma siamo forse anche un po' più, da questo punto di vista, notiamo di più la presenza di personaggi come questi hollywoodiani che vengono a vivere a Roma, non siamo tanto abituati, quindi forse ci sta.
1: Però non veniva fotografato in situazioni glamour, veniva fotografato insieme a dei vecchietti fuori da un bar a Testaccio o a Trastevere, perché lui poi fece un'intervista e disse: io amo, quanto mi piace l'Italia in generale, perché poi è andato in Sicilia, ha girato, è stato molto in Italia.
0: Sì.
1: Descrivendoci come un popolo che alla fine perde un sacco di tempo, non lo so se è vero. Cioè, dice, lì vivono proprio alla grande, se la godono, ma dove, Harry? Non è vero.
0: Beh, invece sì, secondo me, sì, rispetto all'approccio che si ha in America, comunque, di essere produttivi in ogni cosa che si fa, no? Non ne parlavamo pure l'altro giorno quando si parlava di fare un qualcosa solo esclusivamente per il piacere di farlo. Secondo me loro non ce l'hanno proprio questo approccio, deve essere sempre una cosa produttiva, deve essere sempre una performance. Forse vedere delle persone che chiacchierano fuori,
1: che giocano a carte, c'era un video in cui giocava a carte con dei signori anziani a Trastevere. Vabbè,
0: sì,
1: per un americano sembra
0: forse
1: fantascienza.
0: È incredibile. Adesso è a New York, comunque sta facendo la sua residency, così si chiama, 30 concerti al Madison Square Garden, quindi lo vediamo spesso, insomma, sui social, proprio impegnato in questi concerti. Poi arriverà anche a Roma, al Circo Massimo, il 7 e l'8

0: agosto e
1: sai che ha inserito delle pause durante questo grandissimo tour mondiale per poter correre delle maratone a cui teneva tantissimo?
0: Ah, vedi?
1: Si è preso tipo, mi pare che faccia la maratona di Boston, è molto difficile, quindi si è preso una decina di giorni perché vuole partecipare, capito?
0: Certo.
1: Questo s'allena, esce.
0: E infatti non lo facevo tipo da maratona.
1: Corre la maratona in meno di 3 ore?
0: Ok, tu sei esperto in questo.
1: Però mi ricordo l'altra volta quando abbiamo parlato di runner, ci hanno scritto in tanti sui tempi e mi pare che lui sia uno, adesso ve lo dico, in grado di correre una maratona in meno di 3 ore. È possibile, amici corridori?
0: Guarda, una maratona dipende di quanto?
1: La maratona è di 42 km.
0: Ah, scusa, non lo sapevo.
1: Vale.

0: Harry Styles con Late Night Talking su Capital Circus, e ci sono arrivati ovviamente tantissimi messaggi che vanno nel dettaglio sia dei tempi delle maratone che sulla maratona di Boston in particolare. Ma Elisa ha fatto le sue ricerche su Harry Styles e adesso prego.
1: Allora, Harry Styles ha partecipato alla maratona di Berlino nel settembre 2025, intanto con uno pseudonimo, ecco. Stead Sarandos, e ha fatto un ottimo tempo di 2 ore 59 minuti e 13 secondi. Ma, Piero, lo so per dire, stai tranquillo. Lui ha partecipato anche alla maratona di Tokyo, sempre a marzo del 2025, ma il signorino è uscito fuori, ha un po' sbaccato, si dice in gergo, ha fatto 3 ore e 24 minuti.
0: Mamma mia, che debacle, 24 minuti in più, che aveva fatto la sera prima? Ha mangiato i cheeseburger.
1: Forse un concerto, esatto, sì.
0: Forse un concerto, e per quello che avrà detto adesso che voglio fare la maratona di Tokyo, mi devo prendere 10 giorni di riposo.
2: Faccio il serio, è giusto.
0: Tra l'altro tu, Carolina, che sai tutto sulle maratone.
2: Io? Ci mancherebbe, io sono la prima che corre.
0: Tu che sai tutto sulle maratone, ti volevo dire che alla maratona di Boston possono partecipare soltanto atleti, corridori che abbiano corso nella loro vita almeno una volta una maratona in meno di 3 ore.
2: E chi lo certifica?
0: Te lo dico, Roberto.
2: No, vabbè.
0: Al 342-342-2190. No, ma dai, ma quando corri una maratona i tempi vengono presi, non è che ti li inventi.
2: Ah, scusa, hai ragione, certo.
0: Niente,
2: sì, sì. No, io proprio.
0: Come avete capito?
2: Per me è un mondo sconosciuto, eppure lavoro in questa radio. Incredibile.
0: Enrico ci dice che il record della maratona dei professionisti è di 1 ora e 59, quindi un'ora in meno a Harry Styles.
2: Quindi
0: che infatti
2: è un amatore,
0: come Lallo Circosta insegna. No, perché 42 km, 2 ore, vai 21 km all'ora.
2: Certo, era ovvio per me questo calcolo. Vabbè,
0: ci siamo inerpicati in territori.
2: Sconosciuti. Ho visto però che c'era invece un record, forse l'avranno già detto oggi, di una donna che ha fatto 5 ore di plank.
0: Ah, no, non lo
2: o
0: sapevo.
2: 4 ore, 4, no, 5, 5 ore di plank. Sì, è stato stabilito il nuovo record. Il plank è quella posizione dove ti metti fondamentalmente sdraiato con i gomiti
0: a terra
2: a 90 gradi. E a tavolino, rimani lì tutto addome e rimani lì. La signora è rimasta lì 5 ore.
0: Questa la sai perché tu ti stai preparando invece.
2: Certo, per il plank, per il record del plank.
0: Il record di Radio Capital, sì. Partiamo da lì, di plank, proviamo.
2: Adesso ci mettiamo, anzi facciamo durante la prima tappa di Capital Jam, lo facciamo.
0: Adesso una band che è un po' l'emblema della musica un po' eccessiva, no?
2: Eccessiva.
0: A Roma si direbbe un po' cafona a volte, capito?
2: Beh,
0: anche dal nome. No, dei grandi, anche solo per quello, i Meatloaf.

0: La storia della maratona è così. Inizialmente la maratona era di 45 chilometri, perché una persona corse velocissimo dalla città di Maratona ad Atene, 45 chilometri. E quindi la storia della maratona era così, e quindi lui era corso per dire alla città di Atene che avevano vinto guerra.
1: Sara, come potevamo esimerci dal lasciare questa spiegazione che vale per tutti? Mettiamo qui il punto sulla maratona.
2: Stupefacente che
1: corse,
2: a parte corse, ma anche quelle. E quindi quello lì mi ha

0: Era Natalia Lafourcade con Hasta la Raíz su Radio Capital.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
11: Scegli anche tu Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io,
12: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Radio Capital. Solo bella musica.

0: era Sleeping in Your Hand dal bellissimo album Pipes and Flowers di Elisa del 1997, pochi minuti e iniziamo la seconda ora di Capital Circus.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop.

0: conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Sostituiscio.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscio.
3: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Radio Capital. Bella musica.

0: Thing Called Love, cantavano i Queen qui su Radio Capital, cioè non solo qui, lo cantavano in generale, ma noi li abbiamo ascoltati qui su Radio Capital in partenza di questa seconda ora di Capital Circus. Saremo insieme fino alle 14, poi arrivano Mixo e Luca De Gennaro per Capital Records.
1: Un rockabilly puro questa canzone dei Queen, molto semplice, con Elvis Presley nella testa e nel cuore, raccontato molte volte da Freddie Mercury, che secondo la storia più comune su questo brano sembra abbia composto da solo il brano con una chitarra, che era uno strumento che padroneggiava poco. Infatti la semplicità della composizione del brano dipende anche da questa, e poi arrivarono gli altri della band ed è diventata anche questa una delle canzoni più apprezzate del repertorio di Queen.
0: Comincio a provare un po' fastidio quando si parla di questi pochi momenti istanti per produrre poi qualcosa di così.
1: E invece lo devi accettare.
0: Lo accetto, però mi dà un po' fastidio, nel senso che dico ancora questa storia che è stata creata in 8 secondi, una cosa che poi è durata per anni e durerà per sempre probabilmente.
1: Grandi hanno queste illuminazioni, certo. Arrivano dei momenti in cui la canzone ti scende dall'alto, tu devi essere solo disponibile a renderla, cioè parlo io dall'alto delle decine di ispirazioni celestiali, e quindi però effettivamente no, anche Sandy racconti dei più grandi è così, quando arriva tu devi solo farti trovare pronto, diceva Keith Richards.
0: Oppure magari devi metterti nell'ordine di idee che ci sono anche dei piccoli riti scaramantici che magari ti possono portare così un'ispirazione di livello.
1: Ne ho uno.
0: Vai.

0: che è molto noto fra i musicisti. Non è proprio un rito scaramantico, però è una cosa in cui credono tutti,
1: cioè?
0: E cioè che quando cambi le corde alla chitarra, quello è un momento di mettersi, se sei in casa, a provare a scrivere una canzone.
1: Con le chitarre nuove?
0: Le corde nuove, cambi le
1: corde. Scusa, con le corde nuove,
0: sì,
1: volevo
0: sì,
1: dire.
0: Sì, corde nuove che tu un po' strimpelli per portarle alla giusta tensione. Quello è il momento in cui magari tante volte è venuta fuori.

0: romantici e abbastanza così comuni, però in effetti poi riflettendoci ognuno di noi ne ha qualcuno che è proprio
1: suo.
0: È il suo, è legato a qualcosa che ha vissuto, magari appunto l'ha fatto una volta per caso e poi si è ricordato per sempre di, insomma, di questo rito, per cui magari la stessa penna quando si passa l'esame, la maglietta messa nei giorni importanti, il caffè preso nello stesso bar, non so, entrare in campo con il piede giusto, destro, sinistro, quello che è, ascoltare una canzone precisa prima di un colloquio, per dire, insomma, ce ne sono tanti.
1: Ce li ho tutti questi.
0: Ce li hai tutti. Tu.
1: Io non sono scaramantico, la cosa bella è quella che se tu mi chiedi sei scaramantico,
0: io tantissimo.
1: No. Cioè, per esempio, non sono il tipo che non dice una cosa prima che accada. Conosco un sacco di gente.
0: Un desiderio?
1: No, magari sta parlando per un nuovo lavoro o una cosa così, dei nuovi, degli appuntamenti, di cose che potrebbero andar bene e tanti non lo dicono, no? Cioè, perché vogliono aspettare che le cose vadano in porta. A me, per esempio, quello non è una scaramanzia che non mi interessa.
0: Non ti appartiene, no, io sì. Cioè, io non lo dico.
1: Tu non lo dici.
0: Io non
1: Però,
0: lo dico.
1: Per esempio, ho fatto tutti gli esami universitari, meno uno, perché poi è quello che mi...
0: per laurearti.
1: Però
0: sì,
1: che gran
0: manca
1: signore.
0: Un esame,
1: che signore. Che signore, però. Studiato tutto il corso di laurea di giurisprudenza, capito?
0: Vabbè, e quindi
1: vabbè,
0: qual
1: ascoltavo
0: è?
1: Sempre una canzone dei Cure, Doing the Unstuck. Da Wish, dall'album, perché sì. La prima volta che l'avevo ascoltata prima di andare a fare un esame molto difficile, poi l'esame era andato bene, quindi era diventata per me una usanza da ripetere.
0: Certo, è
1: e
0: giusto.
1: Devo dire, è andata sempre bene.
0: C'è il Pais che ha citato per questo motivo degli psicologi che descrivono questi rituali come un modo molto umano di cercare connessioni e prevedibilità quando il risultato è importante, ma non dipende da noi. Ok?
1: Certo.
0: Quindi la superstizione cresce proprio dove il controllo finisce.
1: Chiaro.
0: No? Ok. Quindi
1: ci sta, ti attacchi a tutto quando esatto. C'è qualcosa è chiaro.
0: Quindi la vostra piccola scaramanzia personale qual è? Fatecelo sapere qui al 342-342-2190 e nel frattempo noi vi presentiamo.
1: Io per esempio ho smesso di mettere la maglietta della Roma a casa nelle partite importanti della Roma. Che l'ho fatto due volte, abbiamo preso delle suonate catastrofiche.
0: È lì appunto.
1: No.

0: Ragazzi, buongiorno. Quando la Dinamo di Sassari, la squadra di pallacanestro, fece la finale per salire dalla Serie A2 alla Serie A, avevo un paio di scarpe, la Dinamo vinse, grande promozione. Quando giocò la prima finale scudetto, misi con le stesse scarpe, che non usavo mai, in gara 7 a Reggio Emilia, vittoria fuori casa, scudetto storico per la Dinamo. Seconda finale scudetto contro Venezia, quelle scarpe lì non le trovai e la Dinamo perse. Coincidenze? Non credo proprio. Adesso le ho ritrovate, speriamo che possano servire per qualcosa di importante. Ciao da Andy.
1: Ciao Andy, che poi questi oggetti portafortuna in realtà sono appunto oggetti completamente normali come questo paio di scarpe. C'è proprio un gruppo di psicologi dell'Università di Colonia che ha pubblicato su Psychological Science una serie di esperimenti dove si riconosce che c'è un'attivazione di una superstizione positiva, cioè per esempio appunto in questo caso le scarpe, oppure una frase di buon augurio, oppure la presenza di un portafortuna personale migliorava la performance in compiti di memoria, destrezza, anagrammi e perfino nel golf. Quindi non perché l'oggetto producesse fortuna, chiaramente, ma perché il meccanismo osservato passava soprattutto da quella che viene così chiamata la self-efficacy. Sai cos'è?
2: Sì, l'autoefficienza.
1: La sensazione di essere capaci di affrontare il compito. Quindi più fiducia, maggiore persistenza, obiettivi leggermente più ambiziosi.
2: Solo che ho conosciuto dall'altra parte di questa barricata delle persone talmente scaramantiche in grado di rovinarsi le giornate se tutto non andava esattamente come doveva andare. Quando poi diventa patologica diventa problematico.
1: Quello su tutto, ovviamente. Però ci
2: vai,
1: sta.
2: Vai Elisa, vai.
3: Non so se è una scaramanzia, ma sicuramente una malattia. Deve essere per me tutto dispari. Non sopporto i numeri pari. Ciao da Simone.
2: Aia, questa come fai?
1: Aiuto.
2: Dispari, che vuol dire? Tipo se andate a cena in quattro ne chiami uno.
1: Ne elimini uno.
2: No, cena in cinque.
1: È tosta così, eh?
2: Sì, è difficile.
1: Questa in effetti è molto difficile, ma ne abbiamo un altro.
4: Giorno Radio Capital, parlando di superstizione mi viene in mente una battuta del grande De Filippo che diceva essere superstiziosi e da ignoranti, ma non esserlo porta male.
1: È vero.
4: Buona giornata.
1: È vero, il grande.
2: Verità assoluta. Forse io rientro in questa filosofia, in quella di Edoardo, perché non credo nella scaramanzia, però quando posso, se penso che può aiutare, magari ci provo. Per esempio avevo una maglietta dei Simple Minds presa a un concerto tanti anni fa che pensavo portasse fortuna, perché una volta l'avevo indossata in una situazione, aveva portato fortuna, poi l'ho rindossata la volta dopo, zero. E quindi lì si apre un'altra problematica, che poi quella maglietta ti diventa antipatica.
1: Fa il giro opposto.
2: No dai, ma guarda te.
1: Ma che dire, poi alla fine noi ci ricordiamo perfettamente anche le date di nascita, no? Delle scaramanzie, perché come hai detto tu, quella maglietta è nata in quel momento. Poi dopo può darsi pure che l'abbandoniamo quella scaramanzia, perché secondo noi non ha più lo stesso effetto.
2: Il vero scaramantico pensa che non sia la maglietta che non ha funzionato, ma qualcosa che hai fatto prima o dopo che ha interrotto quel flusso.
1: Mamma mia,
2: è così, dai, è così.
1: No, in effetti è così. Blondie su Radio Capital.

0: Buongiorno. Un giorno in un grande supermercato ho visto una bellissima maglietta viola, mi è piaciuta, mi stava bene, sono uscito, l'ho pagata, sono uscito, sono tornato a casa. Quel giorno a Napoli c'era Napoli Fiorentina, il Napoli ha perso 0-3, non l'ho mai più rimessa.
1: Giusto.
2: E l'hai buttata.
0: Complimenti.
2: E l'hai buttata e avresti fatto bene. Ci sono anche poi quelle scaramanzie che ereditiamo dalla famiglia, che non sono proprio da noi, ma le abbiamo respirate in famiglia. E io ne ho respirate diverse, in effetti, perché insomma mia mamma di sale buttato dietro le spalle, tra l'altro anche mio, anche il compleanno di tua suocera oggi.
1: Beh, auguri, auguri Cinzia.
2: Esatto.
1: Auguri.
2: E, sì, sì, a casa mia se si rompeva uno specchio, se cadeva l'olio, certo. Sì, quelle classiche, ovviamente. Noi adesso stiamo attraversando quelle più personali che ci piacciono molto di più. Però ecco,
1: voi partivate proprio dal classic, diciamo,
2: dal
1: manuale
2: classic
1: di istruzione, sì, della scaramanzia.
2: Sì. E non era neanche mia mamma quella napoletana in famiglia, ma mio padre, che invece non lo è particolarmente. Però ecco, sale negli angoli di casa per me, diciamo,
1: cioè,
2: c'è sempre.
1: Perché il sale negli angoli quando si metteva?
2: Perché magari ti era caduta una bottiglia d'olio e questo portava, diciamo,
1: sfiga.
2: Sì, e quindi per combatterla il sale negli angoli.
1: Ah, vedi?
2: Capito?
1: Certo,
2: sì.
1: Al di là del fatto che se ti si rompe la bottiglia d'olio è un dramma comunque in generale.
2: Perché infatti nasce da quello, perché è una cosa costosa come il sale che non si passa di mano in mano, no? Non si passa di mano in mano perché
1: quello
2: era una cosa
1: però
2: costosa. Certo.
1: Quella ce l'hai a tavola, mamma mia, se ti azzardi a passare.
2: Però
1: il
2: deriva
1: sale
2: da quello perché costava e quindi al tempo se cadeva era una disgrazia, no?
1: E invece cose più semplici, che ne so, prima di andare in diretta, in radio, prima di fare un altro lavoro, uno spettacolo, una cosa, ci sono cose che replichi?
2: Beh, adesso sì, forse a teatro faccio delle cose sul palco, degli esercizi prima degli esercizi per sciogliere, ma che mi sono inventata io, non credo che ci
1: bello,
2: sia.
1: Bello, brava.
2: Sì, cioè nel senso non credo che
1: empirici
2: ci sia.
1: Empirici.
2: Empirici, cioè, totalmente certo. Empirici, ripeto le stesse parole per, come dire, sciogliere i muscoli della faccia.
1: Attraversare le strisce pedonali senza calpestarle, dice Gaetano. Questo ce l'avevo pure io da ragazzino.
2: Ah, questo però lo facevi per gioco.
1: Per gioco,
2: facevi,
1: sì, da ragazzo. Nel senso che tutte le cose geometriche, chiaramente si passava, che ne so, i marciapiedi oppure le strade che avevano dei colori diversi, si faceva.

0: tutto lo stesso colore, sì, mi riconosco. Ascoltiamo un'altra grande canzone italiana, è Samuele Bersani. Bello. Sempre bello quando passa Samuele Bersani in trasmissione.
1: Sì, è vero, proprio perché ne ha scritti diversi di grandi brani, tra cui questo che si chiama Che vita col punto esclamativo.
0: Certo.
1: Mi raccomando, lo ascoltiamo qui a Capital Circus su Radio Capital.

0: Io e mio fratello abbiamo sempre fatto impazzire mia nonna, che è stata citata qualche tempo fa, là, proprio per la giornata dei nonni, col vecchio strega, perché lei era molto, credeva, era molto superstiziosa e diceva che non bisognava aprire gli ombrelli in casa. Noi ne apriamo 4 e ballavamo e facciamo malaugurio.
1: Beh, ma che cattiveria!
0: Malaugurio! E la facciamo impazzire.
1: Ma povera nonna, ma povera nonna, veramente, per una nonna superstiziosa questo è qualcosa di orrendo. Però se non ricordo male è vissuta a lungo, sì, e anche molto bene, direi.
2: Ma perché percepiva che i nipoti lo facevano con amore, non lo facevano per prenderla davvero in giro. Torniamo tra pochissimo qui a Capital Circus.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o con...

0: Medico di fiducia.
1: Messaggio promosso da Sanofi.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
4: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: appuntamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Dark Planet, convenienza nostra.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Yes, make your own kind of music su Radio Capital, la Capital Circus. Prego, dica.
1: Andy ci ha mandato un vocale che dice questo, una sorpresa che ti volevo fare perché so che non te la saresti ricordata.
0: Ecco perché hai fatto così.
1: Mi è dispiaciuto di averlo ascoltato, che l'hai ascoltato anche tu, perché questa canzone è per noi simbolica, ma veramente di brutto, perché è nella scena, nella prima scena della seconda stagione di Lost. Prova a ricordarti.
0: Ma scordatelo.
1: Quando c'è, per la prima volta, vediamo Desmond.
0: Sì.
1: Che balla.
0: Sì.
1: Si sveglia, mette il disco, prepara,
0: sì,
1: la colazione, fa la sua ginnastica, fa tutto quello che fa. Sembra una normale casa degli anni 60, finché capiamo che si trova sottoterra nella stazione Swan, la famosa botola di Hatch.
0: Certo.
1: Ma quanto tempo abbiamo perso a cercare di dare un senso a Lost, che era bellissima come serie, fatta benissimo, e poi alla fine capisci che non aveva
0: alcun senso.
1: Ti giuro, ho letto tutto, ogni tipo di studio, sai, cioè, era pieno di siti che cercavano di spiegarti il finale. Ogni volta finivo di leggere e dicevo: ah sì, è vero, capito. Poi un secondo dopo non...
0: Pensa che geni gli sceneggiatori che hanno fatto questa cosa, per lasciarci comunque a cercare disperatamente
1: grandi
0: dei significati per anni a qualcosa che in fondo alla fine era solo un insieme di così di storie buttate lì, di metaversi di ogni genere e tipo.
1: Però un grande servizio per la grande musica di Mama Cass,
0: sì,
1: perché grazie a, in quel momento Lost era veramente una delle serie, forse la serie più vista al mondo, quindi
0: ce n'erano poche al tempo ancora,
1: hanno scoperto tutti questa grande canzone di Mama Cass, che proprio nel momento in cui stava lasciando le Mamas and Papas e voleva mettersi da sola a provare a fare una sua carriera solista, decide di farlo proprio con una canzone anche molto simbolica, no? Che dice: fai la tua musica, quindi anche fuori dalla sua band,
0: quella in cui ti riconosci, quella che ti è propria, quella che veramente vuoi fare. Peccato non abbia avuto il tempo di vedere tutto questo, perché appunto poi morì a 32 anni,
1: sì,
0: inizialmente si diceva soffocata da un sandwich, poi in realtà
1: no,
0: era un attacco cardiaco semplicemente, purtroppo.
1: Oggi in questa ultima parte di trasmissione abbiamo parlato un po' delle piccole, grandi, insignificanti o molto importanti scaramanzie, per ognuno di noi la vede come vuole, ce ne avete raccontate di ogni tipo. Prima di tornare a te, che ci dai altre notizie, voglio salutare il mio grande amico, il nostro grande amico Francesco, che ci sta ascoltando e che ha detto: beh, di scaramanzia ce n'è una che per lui è rimasta una delle più importanti, farei quasi partire l'inno, perché l'anno dello scudetto della Roma nel 2001,
0: sì,
1: lui mi racconta che all'intervallo della partita, della prima partita di campionato di quella Roma di Capello, va in camera sua e ascolta In a Little While degli U2, chissà perché. Poi ritorna, la Roma vince e questa cosa continua per tutto l'anno.
0: Ecco appunto.
1: Ah. Però poi la cosa brutta è che, come vedi, le scaramanzie funzionano.
0: Sì.
1: Più o meno, una volta ogni tanto, però poi non ha più funzionato da allora praticamente.
0: Infatti, perché non si sa, a un certo punto evidentemente
1: non lo
0: scadono.
1: So. Troviamone un'altra di canzone quest'anno.
0: No, quello che faccio sicuramente io a proposito di questo è mettermi, per esempio, se desidero fortissimo fare qualcosa, che accada qualcosa nel pomeriggio, che magari io la riesca a fare, mi metto un altro impegno, per dire così, se mi metto quell'impegno accade, se no invece non accadrà.
1: Grande classico questo, certo.
0: Quindi,
1: sì.
0: Quella...
1: Perché poi accade nella maggior parte delle volte, quando tu hai un appuntamento importante anche di lavoro, ti arriva sicuramente un'altra cosa importante.
0: Capito, faccio questo.
1: Che ti costringe a scegliere, non è sempre molto positiva però come cosa.
0: In che senso?
1: Che poi una delle due la devi mollare.
0: Lo so, vabbè, una cosa semplice ci metti, capito? Giusto così per dire: guarda, mi impegno il pomeriggio, così poi se accade qualcosa devo, insomma, posso disdire e farlo.
1: Ascoltiamo adesso un'altra bellissima canzone di un grande, giovane, nuovo artista. Lui si chiama Sam Fender, viene dall'Inghilterra, questa è 17 Going Under, voi siete sempre su Radio Capital.
2: I remember the sickness was forever. I remember snuff video.

0: Fender 17 Going Under, voi siete con Carolina Di Domenico e Pier, una canzone che sembra un inno da stadio, in realtà racconta un momento molto duro di un adolescente che era il giovane Sam Fender, che in quel momento si ricorda, poi lo ha scritto successivamente nella canzone, di un momento di grave difficoltà della famiglia, del suo quartiere, della mamma anche, che stava seriamente rischiando di perdere la casa in quel momento, con delle difficoltà in un quartiere piuttosto, in una zona piuttosto complessa dell'Inghilterra. Terra. Eccola, grazie. Altri 50 centesimi, Carolina, vai.
1: Film di Ken Loach, praticamente,
0: sì,
1: no?
0: Sì, esatto.
1: Poteva
0: esatto.
1: essere quello, visto che lui è proprio del nord-est inglese, di North Shields.
0: Però poi è tornato da vincitore.
1: Ah, direi proprio di sì.
0: Perché è diventato, dal North Shields, è diventato uno degli artisti più importanti d'Inghilterra. Tra l'altro con grande successo anche dall'altra parte dell'oceano, cosa non scontata per gli inglesi. E qualcuno ci vede un grande, ma lui non lo nega, ovviamente, una grande vicinanza anche a Springsteen, no? Come modo, sebbene un ragazzo del North Shields, sembra una delle cose più lontane da Bruce Springsteen.
1: Sì, è vero, in effetti, però
0: quel modo.
1: Però sì, ha qualcosa che lo ricorda, come ci avete anche scritto al 342-342-2190, dove continuate anche a raccontarci le vostre superstizioni, sono tante. Poi si entra anche un po' nel territorio della numerologia, dove non mi addentrerei, però insomma.
0: No, perché non ne sappiamo assolutamente nulla.
1: No, però giustamente Elisabetta dice: quando sento parlare di significato dei numeri penso a mio padre, nato nel 27, a 17 anni arruolato nei carabinieri, sposa mia madre nel 57, muore nel 97, il giorno del suo 70° compleanno.
0: Sì.
1: Sto 7 direi
0: è importante.
1: Che, dai.
0: Importante anche negativo.
1: Sì, in effetti sì.
0: Io ho avuto un'unica esperienza in cui mi sono arrivati dei numeri in sogno.
1: È vero.
0: E non ho capito più nulla di cosa dovessi fare, perché non mi era mai successo, no? Quindi ho iniziato a cercare, a chiedere anche come interpretarli.
1: Sì.
0: Perché poi cioè, ce ne sono tanti, comunque li ho giocati.
1: E niente.
0: No.
1: E non è.
0: E poi un amico mio mi ha detto:
1: te la sei presa con quello.
0: Un amico mio mi ha detto: sei un coglione.
1: Ma non si dice.
0: Vabbè, no, era per rendere, contestualizzare. Ho detto: ma perché? Perché si gioca 3 volte. Vedi, io questa non la sapevo. Io ho giocato 2 volte quei numeri.
1: Per 3 volte li devi giocare?
0: Pare di sì, non lo so, io non lo so, però pare di sì. Quando ti arrivano dei numeri li devi giocare per 3 volte di fila. E io ne ho giocati 2 e ovviamente non sono mai andato a guardare. Non ci andrò
1: non
0: mai.
1: Non lo sai?
0: No, chiaramente non lo farò mai.
1: Questo non lo fai perché non vuoi
0: vedere se magari, pensa se siano usciti la terza.
1: Pensa. Che ti devi informare meglio. Sei ignorante dal punto di vista del.
0: Sono molto ignorante, però mi sono documentato nella maniera migliore possibile per poter giocare quei numeri nella giornata che era una giornata in cui venivano estratti i numeri dell'8.
1: Andata

0: Buongiorno, non ti preoccupare, perché non li hai giocati, sicuramente non sono usciti, altrimenti il giochino non, delle tre volte non funziona, no? Quindi se il cerchio si deve chiudere, si chiude solo se li giochi.
1: Però aspetta, perché così mi hai lasciato un dubbio clamoroso, che risponde anche al dubbio di Gabriele, che scrive: sì, ma anche io sono ignorante in materia, ma ti hanno detto se quelle tre volte devono essere consecutive?
2: Consecutive, certo,
1: Penso proprio di
2: infatti.
1: sì.
2: Io pure
1: Sì, non
2: credo.
1: è che adesso uno se li tiene in tasca e poi un giorno va a giocare, no.
2: Per quanto, posso dire.
1: Non lo so.
2: Magari, no? Potresti anche tentare alla fine, invece di infamare chi te li ha mandati.
1: L'ho infamato, certo.
2: Sì.
1: E Lucio, non mi hai chiarito benissimo che ci hai detto il giochino si interrompe, ma non ho capito. Beh, basta, ormai è perso, io l'ho data per persa.
2: Ma sì, dai, ormai non bisogna
1: Basta.
2: affezionarsi a queste cose. Se arrivano, arrivano. Io la penso così,
1: Certo.
2: sono molto superstiziosa, ma anche fatalista, a dei
1: Anche
2: livelli notevoli.
1: perché è pieno di gente che poi esagera, diciamo,
2: Ah no,
1: con
2: beh,
1: queste
2: certo, ci mancherebbe.
1: interpretazioni, non è che sia sempre positivo, mettiamola così, il rapporto con il gioco del lotto, anzi, fateci attenzione, però quando ti arrivano dei numeri, che fai? Non mi era
2: Lo
1: mai
2: so.
1: successo, ero così, dico no, questa volta escono, erano così nitidi. Niente.
2: Ci sono anche quelle proprio che ci inventiamo lì per di scaramanzie. Che mentre facciamo magari un'azione o vediamo un oggetto, no? Ci scatena quella cosa di dire: però secondo me se io questo me lo porto, o se
1: Sì,
2: questa cosa la
1: chiaro.
2: faccio, magari mi porta fortuna. Non so, ognuno si associa a quello che vuole, no? Quindi non è che siano ovviamente uguali per tutti, però c'è quel gesto, quella roba che ci riporta. Magari proprio forse perché ci dà un po' di serenità, ci crea pace e questo ci permette anche di essere più disposti a far accadere qualcosa di bello, magari, no?
1: Dovrebbe servire a questo, farci
2: Dovrebbe.
1: sentire più sicuri e non a crearci solo problemi. Adesso ascoltiamo Caparezza.

0: Senza una chiave chiude questa settimana di Capital Circus. Noi ci risentiamo lunedì alle ore 12 e rimanete su Radio Capital per tutto il weekend.
1: Ciao ciao.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: È una nuova energia positiva. È Casa Smart di Fimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Vimar, energia positiva. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Voglia di montagna, trasport, terme, relax. Ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Da Expert il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg classe A meno 25% a 399 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 600 pezzi disponibili.
13: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
14: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
13: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
14: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
13: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
14: Una produzione One Podcast.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
17: Le notizie delle 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Il Nobel per la pace del 2026 va a Navanethem Pillay, magistrata sudafricana 85enne, già giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle

0: Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Tra i suoi incarichi anche quello di presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Nella motivazione del riconoscimento, la giuria del Nobel di Oslo ha evidenziato il suo impegno per promuovere pace e diritto internazionale. Polemiche da Israele per alcune sue dichiarazioni su Gaza, in cui ha parlato di genocidio. Dall'inferno Goebbels applaude il commento del Ministero degli Esteri di Tel Aviv. Due violente trombe d'aria questa mattina a Marsala, praticamente distrutta la succursale della scuola De Gasperi. Sono finiti al pronto soccorso 4 bambini e 5 adulti, per fortuna nessuno in gravi condizioni. È stato attivato anche il supporto psicologico per i pazienti, soprattutto i più piccoli. Perquisizioni in tutta Italia per gli scontri durante la manifestazione per Ascatasuna del 31 gennaio, chieste misure cautelari per 19 partecipanti al corteo contro lo sgombero del centro sociale di Torino. Lunedì 24 ore di sciopero nazionale dell'ex Ilva. La protesta è stata proclamata dai sindacati dopo il tavolo a Palazzo Chigi. Il governo assicura tutele sociali per i lavoratori, ma intanto entro la fine del mese, come previsto da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, verrà spenta l'area a caldo della fabbrica di Taranto e Acciaierie d'Italia annuncia la fermata temporanea generale delle fabbriche di Genova e Novi Ligure. Fra poco entra nel vivo il fine settimana di Singapore della Formula 1. Si parte con le qualifiche della gara sprint che si correrà domani mattina alle 11. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 16.
1: Meteo Capital in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse, possibili anche sul Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima in sensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 42 anni fa usciva sto pezzo, 42 anni fa, non ho parole, sembra ieri, vabbè.
1: Eh beh, sì, sì, Pride in the Name of Love degli U2, richiesta da Francesca qui a Radio Capital, dicendo: è la colonna sonora che ha caratterizzato la mia storia col mio attuale compagno. Ma per perché Marco, si deve dire? Ma sai che a me dà fastidio l'utilizzo della parola compagno e compagna?
0: Io trovo era più bello
1: quando si diceva fidanzato.
0: Esatto,
1: fidanzato,
0: esatto.
1: Il mio ragazzo, la mia ragazza.
0: Sono d'accordo, io detesto ancora di più, che trovo veramente volgarissimo, di cattivo gusto, la mia donna, il mio uomo, che
1: ma
0: roba
1: quello per fortuna non si usa più.
0: Oh, l'ho sentito.
1: Non lo sento dire da anni,
0: io
1: ormai, per fortuna.
0: Sì. Io sì, invece.
1: Il mio uomo, la mia donna. Però la compagna, il compagno.
0: Cioè, era la versione è più edulcorata di, appunto, la mia donna, il mio uomo, voglio dire, no? Un po'
1: sì,
0: meno.
1: Però era
0: invasiva.
1: Più bello quando si diceva fidanzato o ragazzo.
0: Sì, sì.
1: Il mio ragazzo. Sono uscito con il mio ragazzo.
0: Con
1: sono
0: la mia fidanzata.
1: Mia ragazza.
0: Sì, sì, è vero.
1: Vabbè, così.
0: Ce l'abbiamo in delle belle parole.
1: Francesca chiedeva questa canzone perché oggi è il momento, come tutti i venerdì, a Capital Records, di Power to the People.

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Giustamente molti di voi, tipo Max, tipo Nicola, tipo Fabio, dicono il moroso e l'amorosa.
2: Quello mi sa che sia un po', come dire, a livello geografico circoscritto Veneto, forse.
1: Sì,
2: no?
1: Ma
2: Trentino.
1: Anche Emilia Romagna, secondo me. Fabio dice a Rimini, diciamo moroso e morosa.
2: Ah,
1: il mio moroso, ma però sa di veneziano.
2: Sì,
1: un po',
2: sì, assolutamente sì.
1: Noi amiamo dirci, dice Roberto, la mia consorte. Però il consorte devi essere sposato.
2: Devi essere sposato, esatto.
1: Sì. A quel punto dici marito e moglie, siamo a posto.
2: Anche la mia signora, che poi il mio signore. Le donne non dicono mai il mio signore, perché sennò sarebbe una roba, hai capito, un po' mistica. Esatto.
1: Allora, buon pomeriggio a tutti da Radio Capital, da Capital Records. Sono le 14:09 e qui siamo negli studi di Milano, per quanto mi riguarda, Luca De Gennaro e invece Mixo da Roma. Ma abbiamo Franco Russo, abbiamo Jennifer Engelman.
2: Esatto, siamo international, sì.
1: Esatto, abbiamo voi che ascoltate auspicabilmente.
2: Sì.
1: Ma io direi che non possiamo non dedicare un pensiero affettuoso all'inizio del programma.
2: Direi l'intera puntata, dai.
1: Ma anche sì, certamente, l'intera puntata è ancora più giusto. A Federico l'olandese volante, che abbiamo saputo stamattina, purtroppo se n'è andato. Federico è stato, per quelli della nostra generazione, un faro, cioè quello a cui si faceva riferimento, perché era un DJ radiofonico che esisteva prima dell'arrivo delle radio private in Italia. Lui veniva da Radio

0: Carola in poi da Radio Monte Carlo, quando Radio Monte Carlo è una radio di Monte Carlo, quindi esatto, del Principato di Monaco, non italiana.
1: Ha fatto esperienze all'estero, magari solo lì è olandese.
0: Olandese, Van Stegeren, Federico Van Stegeren.
1: Sì.
0: Per tanti anni ha girato per le varie radio italiane, devo dire anche con una certa, se vogliamo, umiltà, perché per noi veramente lui era un maestro, una persona di cui io avevo veramente soggezione. Vabbè. Perché mi sembra.
1: Purtroppo però, io non l'ho mai incontrato.

0: viveva ad Hammamet, però comunque è in Puglia che è mancato ieri, per cui continuava ad avere dei legami con l'Italia e con la Puglia, quindi un grande saluto e grandissimo rispetto per il grande Federico Londese Volante, grandissimo DJ caposcuola di noi delle radio.
1: Questa è la puntata del venerdì e quindi il risultato delle vostre richieste, i pezzi che vengono selezionati in base a un paletto che vi abbiamo lanciato lunedì scorso, in questo caso la canzone è legata a un momento particolare della vita e questa seconda canzone che ascoltiamo è dei Duran Duran e si chiama Save a Prayer.
2: You

0: Tra quegli artisti che si sono esposti in prima persona riguardo alla situazione politica degli ultimi tempi, Piero Pelù e Compagnia Bella non hanno problemi a schierarsi, e bravi. Questo era proibito da El Diablo ed era richiesta da Ritmi Rubati. Questo
1: si chiama Ritmi Rubati, sì, questo nostro ascoltatore o ascoltatrice.
0: Sì, ricordo non piacevole, perché dice: periodo in cui ho perso un caro amico, proprio nel modo descritto nel brano. Prima invece c'era Save a Prayer, richiesta da Francesco, che ricorda la sua maturità nel 2007.
1: Vi abbiamo chiesto la canzone legata a un momento particolare della vostra vita. La maturità per tutti è stato un momento molto particolare, anche un momento, io me lo ricordo come un momento di grande stress.
0: Mio non più di tanto, ero abbastanza preparato, devo dire, per cui.
1: Ma sai, preparato ci arrivi dopo lo stress.
0: Sì, questo anche è vero.
1: Che devi insomma sforzarti.
0: Ma ti ricordi la canzone che ascoltavi quando c'era la tua maturità? Che poi
1: no.
0: È anche la mia, gli stessi anni sono.
1: No, una canzone legata alla maturità non ce l'ho, onestamente. È passato un po' di tempo.
0: Anarchy in the United Kingdom, me la ricordo molto bene, che fu veramente una bomba.
1: Gli anni erano quelli. Sì. A proposito di.

0: Litfiba, ci sono gli ultimi tre concerti del tour 40 anni di 17 Re, che saranno il 27 novembre a Milano all'Alcatraz, il 30 novembre a Venaria Reale, provincia di Torino, al Teatro della Concordia, e il 2 dicembre a Roma all'Atlantico.
1: Bene.
0: E stavolta ci devi andare, però.
1: Lo so. La prima volta c'erano 1000 gradi, sarei morto stecchito lì, per cui non era il caso.
0: Non si possono fare i concerti quando fa caldo.
1: Ma no,
0: ragazzi,
1: per carità, volgarissimo anche quello. Canzone particolare che ha accompagnato il suo primo innamoramento adolescenziale, anche queste sono cose che si ricordano. La richiesta di Giusy, che sceglie Santana, questa è Mirage. Ah, quanto è bella!

0: una delle canzoni più ravanose della storia delle canzoni ravanose, questa qui veramente ne ha fatte
1: comunque
0: di cotte
1: pezzone,
0: di comunque pezzone,
2: comunque pezzone,
0: ma senza dice, dubbio, senza dubbio
2: lo dice anche Christian, comunque pezzone, insomma, grande fan di George, un sacco di fan di George Michael.
0: Allora, Alessandro da Rimini: mi ricordo una serata bellissima passata con una ragazza fantastica, vedi, ravanosa, in una piccola discoteca di Moena. Spezzo negativo, che finita la storia, ogni volta che la risentivo ero un tuffo al cuore.
2: Porca miseria, questo è un problema, Alessandro da Rimini, perché quando eravamo giovani c'erano queste cose qua. Che tu avevi una storia che ti sembrava un vulcano di passioni per una sera, okay, in una discoteca.
0: Dopodiché ciao, arrivederci.
2: E ci rimanevi un po' male.
0: A me non è mai successo. Ma non perché fossi molto figo, perché proprio io ero completamente disinteressato. Mi interessava soltanto la musica.
2: Invece io ero interessatissimo.
0: Lo so.
2: E mi ricorderò sempre il mio trauma adolescenziale è stato quando in prima liceo. Quindi in prima liceo tu sei il più giovane del liceo. Quindi ti trovi a dover competere e non competi, perché questi qua sono con quelli di quinta che hanno quasi 18 anni. In più io ero in Liguria, nella patria della pallanuoto. Quindi tutti quelli un po' più grandi della scuola erano dei cristoni con dei fisici della Madonna che facevano i pallanuoti.
0: Però tu eri già alto 6,5 metri.
2: Sì. A un certo punto, durante una classica festa di pomeriggio della domenica in casa, riesco ad avere un approccio abbastanza interessante con quella che secondo me era, ma non solo secondo me, quella che furore di popolo era la più bella del liceo.
0: La bella del liceo, sì.
2: La bella del liceo, quindi felicissima. E questa ragazza, me la ricorderò sempre, mi ricordo anche nome e cognome, quando cominciammo a flirtare disse: guarda, io oggi pomeriggio ci sto volentieri con te, ma da domani scordatelo, perché
0: ha
2: fatto un'altra
0: così,
2: storia.
0: È stata onesta, perlomeno.
2: È stata molto onesta, io ti posso capire, va bene.
0: Ha dato picche subito così.
2: Il giorno dopo però ci ho ripensato e ho detto: ma porca miseria, ci sono rimasto male a posteriori.
0: Scusate, se facciamo i nostri coming out, il mio forse è ancora peggio, perché l'unico bacio completo, con tanto di linguetta, che diedi al liceo, l'unico, a una ragazza, andai nella paranoia più assoluta, perché dissi: oddio, adesso devo sposarmela, aspetteremo un bambino. Sì, sì. No, perché nessuno mi aveva istruito, nessuno, non sapevo niente.
2: Ma ci conoscevamo già, mi chiamavi, te lo dicevo io che non dovevo sposarmi.
0: Figurati.
2: Allora, cosa c'è adesso qua? Ah, c'è Antonello. Ah, non c'è niente, no, c'è la pubblicità. Fantastico.
0: Esatto.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
9: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
10: Quando Maurizio Crozza torna...
11: È tutto pronto?
10: Si sente.
11: Vado subito al punto.
12: E chi? De che? Ma de quando? De come?
11: E non lo so.
13: E come non lo sa?
11: Hai capito?
13: Veramente no.
1: Provo microfono, sa de tappo. Beviamo.
13: Ma che... ci siamo capiti.
14: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie.
13: No, presidente.
14: Tante, dai.
15: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
16: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
17: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
18: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come Cordon Bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,90 euro.

0: con le mega offerte. Noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 400 pezzi disponibili.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Quanto mi fa star bene questa canzone, non ve lo posso dire, non veramente dà serenità.
1: Te credo.
0: Vero? Dreams.
1: È una delle canzoni probabilmente più radiofoniche della storia della radio mondiale.
0: Sì.
1: Dreams da Rumours dei Fleetwood Mac 1977, l'anno prossimo Rumours fa 50 anni,
0: hai capito?
1: Festeggiamenti.
0: Comunque è il gruppo inglese più americano di sempre, questo, veramente.
1: Sì, a un certo punto si è americanizzato. La richiesta era da Anna dalla provincia di Reggio Emilia, che diceva: ricordo dov'ero esattamente la consapevolezza dei miei 17 anni, con tante speranze e appunto sogni. Per me è un capolavoro, quindi vedi che avete 50 anni dopo, 17
0: certo.
1: anni, si ricordano. E come allora noi anche quest'anno usciremo dalla radio, non solo noi ma anche le radio cugine, cioè Radio DJ M2O, tutto il gruppo di Via Massena esce da Via Massena e va fuori Massena, perché così si chiama tutta l'operazione che fa uscire le radio fuori da Via Massena.
0: Noi invece stiamo dentro.
1: Sì,
0: stiamo
1: a Roma.
0: Cristoforo Colombo, sì.
1: Noi andremo tutti alla Fabbrica del Vapore di Milano per una serie di iniziative che riguarderanno sia Radio DJ che One Podcast che M2O che Radio Capital, perché torna anche quest'anno Capital Jam.
0: Olè.
1: Con la super band di Vittorio Cosma, con un sacco di ospiti che non vi diciamo, e lo sapete perché? Perché non li sappiamo.
0: Esatto. Io però quest'anno voglio venire a cantare come si chiama? Rain dei Cult. L'anno scorso
1: perfetto.
0: Non l'hanno fatto fare. Quest'anno
1: mando
0: un provino?
1: No, scrivi a Linus. Esatto. Linus, mi fai venire a cantare Rain dei Cult. Vedrai che ti dice subito di sì.
0: Ma come no? Certo.
1: Okay. Le date, tra l'altro, credo che siano già in vendita i biglietti su Ticket One.
0: Bene.
1: Che tra l'altro mi hanno detto in una riunione che sono biglietti che noi in controtendenza rispetto a tutti gli Oasis del mondo costano meno dell'anno scorso.
0: Ah.
1: Cioè costa di meno.
0: Ma
1: abbiamo
0: meno
1: diminuito il prezzo dei biglietti.
0: Che si imponga questa tendenza, perché ribadisco, veramente una roba che non si può vedere sti biglietti così cari, dai. Che
1: esatto,
0: cavolo.
1: Noi invece abbiamo biglietti veramente poco cari, per cui potete anche giocarvi, che ne so, saranno 18 euro, non so, dico così. Sulla fiducia, perché tanto sapete che poi i cantanti sono bravi, quelli che cantano con la band di
0: Vittorio Cosma. Esatto.
1: Le date sono 28 ottobre, 25 novembre, 2 dicembre, 13 gennaio e 27 gennaio.
0: Mazza, arriviamo in primavera praticamente.
1: No, 27 gennaio è ancora invernissimo.
0: Sì, vabbè, giusto per dire.
1: L'anno scorso siamo arrivati addirittura al Castello Sforzesco in giugno,
0: è
1: mentre
0: vero.
1: Invece quest'anno ne facciamo 5 da ottobre a gennaio, belle, pulite, precise, costano poco, un sacco di musica bella.
0: Bene.
1: Capital Jam torna da voi, prenotatevi e comprate i biglietti su Ticket One.
0: Gigi allora. Da San Vito di Cadore, ero stato lasciato malamente, evidentemente da una fidanzata, l'amorosa come vogliamo chiamarla. Questa canzone è uscita proprio quell'anno, ovvero 1984, per cui anche tu sei un po' vecchia ciabatta, era perfetta per il mio stato d'animo, ma mi ci voleva un amico, Antonello Venditti.

0: Vittorio ci dice bravi Killing Joke, facendo riferimento al fatto che questa canzone di Nirvana, il riff, è molto simile a un pezzo appunto dei Killing Joke, ma in realtà in Nirvana tra l'altro c'era stata una sorta di causa iniziata che poi chiaramente hanno fatto rientrare dopo il suicidio di Kurt Cobain, no?
1: Esatto, la richiesta di Come As You Are di Nirvana era di Dora da Genova, che dice nel 93, peraltro è del 91 questa canzone, però nel 93 avevo 18 anni, mi sono trasferita in Messico con l'idea di rimanerci. All'epoca studiavo batteria e Come As You Are è stato il mio primo e ultimo tentativo di esibizione in pubblico. Vabbè.
0: Tra l'altro voglio dire, la batteria è veramente fra tutti gli strumenti quello più maschilista, perché è raro trovare, ma quando vedi delle ragazze, che io godo come un pazzo quando vedo
1: c'è una ragazza batterista, fammi vedere come si chiama, che aveva un nome strano,
0: quella dei Simple Minds per esempio, poi c'era Sheila E. con Prince, c'è Sheila E. insomma, che è grandissima percussionista di una famiglia di percussionisti. Fammi ringraziare mentre tu cerchi i Pop for Zombie, che sono una band di Caselle, provincia di Torino, che mi hanno mandato l'intera discografia loro, non so di preciso cosa.
1: E quanti dischi sono di Pop for Zombie?
0: Tre
1: CD? Sono compact disc? La batterista che volevo dirvi prima si chiama Martina Barakoska con la K, quindi un cognome tipo russo, del genere. Su Instagram si chiama I am the M, io sono la M, M di Martina, ed è una batterista bravissima che fa sempre dei post in cui suona le parti di batteria di pezzi famosi per far vedere quanto sono complesse le parti di batteria di quei pezzi famosi. Bravissima Martina Barakoska.
0: Forza ragazzi, dateci sotto.
1: Barakoska.
0: Ecco.
1: Allora, questa è un'altra richiesta, la richiesta di Giando da Caivano.
0: Oh yeah.
1: Bella, Giandi. No, Giando. Giandi era uno che conoscevamo che si chiamava Giandi, ti ricordi?
0: No, sicuro.
1: No, non lo ricordo. Lo so perché non te lo ricordi.
0: Lo so, probabilmente eri bambino.
1: No, perché era il periodo un po', vabbè, un po' auto of your mind.
0: Mio?
1: Sì. No, sì, tuo.
0: Esatto. Allora, indaghiamo meglio.
1: Da Caivano, Come On Eileen, The Exit Midnight Runners, questo brano ha accompagnato il mio ritorno alle attività laboratoriali teatrali, esprime una libertà assoluta che si esprime nella condivisione, un inno alla gioia di vivere ora.

0: cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Sostituiscio!
3: Leo, si dice sostituiscilo!
2: Sostituiscio!
4: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
6: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
12: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dream, ma che meraviglia! In assoluto il pezzo che mi fa ballare tutte le cellule del cervello, quelle che sono rimaste perlomeno. Qualcuno ancora c'è, i neuroni invece uno. Non so, a casa tua come stai messo?
1: Ne basta uno, no, ma io ce l'ho l'altro, insieme ne facciamo due.
0: Ah, che bello!
1: La richiesta da Filo, esatto, che dice: New Gold Dream dei Simple Minds, uno dei momenti felici al Cosmic.
0: Sì.
1: Mamma mia, la discoteca di Cosmic, il Cosmic con Daniele Baldelli.
0: Sì.
1: In console, la prima volta che l'ho sentita, ricordo il momento preciso. Mamma mia, dice che è rimasto affumicato.
0: Affumicato,
1: so
0: mi
1: cosa.
0: Piace molto, come il salmone, sì, bello.
1: Tra l'altro salutiamo Daniele Baldelli, c'è un bellissimo documentario, credo su Prime Video, sulla sua vita, carriera, eccetera, che si chiama tipo Vita Cosmica, una cosa del genere, che appunto, insomma, Daniele è stato uno dei grandi precursori del mondo dei DJ dei alternativi dei club.
0: Direi.
1: Vi abbiamo chiesto le canzoni che sottolineano un momento importante della vostra vita.
0: Esatto. Adesso è il momento di Francesco da Nocera.
1: Un altro della maturità.
0: Un'altra maturità. Esatto.
1: Un altro che dice: questa canzone mi ha accompagnato durante l'esame di maturità. Vedi, la canzone.
0: È vero. Sai che stavo riflettendo prima perché tutto sommato il mio esame di maturità non mi provocò stress e andò anche bene, direi 54 su 60.

0: ancora, si andava con i sessantesimi, adesso è cambiata la,
1: tu
0: la
1: faccenda.
0: Tu hai preso
1: 54?
0: 54.
1: Ammazza, ma fortissimo. 39
0: praticamente. Sì, ma perché non facevo fatica. Io, avendo scelto il liceo artistico e sapendo disegnare bene, l'unica cosa che sapevo fare, mi piaceva architettura, mi piaceva storia dell'arte, mi piaceva anatomia, per cui non facevo nessuna fatica. Se no, figurati, sarei ancora lì a dare la centesima maturità. Perché? sì.
1: Questa è Radio Capital.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario

0: Io stavo veramente considerando il fatto, riflettendo sul fatto che la musica black degli afroamericani raramente ospita assoli di chitarra.
1: Cioè, infatti poi hanno inventato il black rock, cioè quelli i Living Color, cioè quelli che si piacevano.
0: Sai dove c'è un assolo veramente incredibile di chitarra? Nel primo disco dei Funkadelic, Maggot Brain,
1: certo.
0: C'è un pezzo lunghissimo che ha un assolo di chitarra super lunghissimo, chiaramente un po' ispirato a Jimi Hendrix, perché
1: infatti poi è arrivato Prince e ha riempito di assoli la musica afroamericana che piaceva
0: chiaro,
1: lui.
0: Sì.
1: La richiesta era di Francesco da Nocera. Easy dei Commodores mi ha accompagnato durante l'esame di maturità. Eccone un altro, l'esame di maturità. Mentre invece Luigi da Ortona, provincia di Chieti, dice: questa canzone è la colonna sonora di un film, mi sembra di Verdone, al primo appuntamento con mia moglie, con la quale siamo felicemente sposati dal 1994.
0: Però, hai capito?
1: Bella roba. Ed era questa è tipica canzone da primo appuntamento,
0: Non lo so, non me la ricordo più, adesso me l'ascolto.
1: No. Era un super classico delle radio. Evidentemente l'ha usata anche Verdone per una colonna sonora di un film che io non mi ricordo.
0: Molto radio friendly, in effetti, il suono, come si dice.
1: È molto anni 80, infatti era nel pieno centro degli anni 80, 1985, esatto. Josephine di Chris Rea su Radio Capital.

0: ma ti pare che uno si deve chiamare Mojo?
1: Sì, in effetti. Mojo, per chi non lo sapesse, è uno slang per dire il pisello, ecco.
0: Ah, no, quello è Mojo senza la D, questo era Mojo, M-O-D.
1: Eh beh, però si pronuncia uguale, no?
0: Sì, ok. Ma Mojo intendevo in italiano, uno Mojo, uno un po' giù di corda. Ti vedo
1: pensato.
0: Un po' Mojo.
1: Molto Mojo, sì.
0: Sei tu che pensi sempre alle cose zozze.
1: Ma no, ragazzi, Mojo è quello, sì, certo.
0: Tra l'altro è anche una rivista, una delle poche riviste musicali inglesi che resistono, che escono in edicola.
1: Meravigliosa,
0: di Mojo,
1: mia magazine preferito in assoluto.
0: Allora, era Lucida Marconi, provincia di Matera, che ci aveva detto a proposito di ritmo dance un ricordo legato a Lady di Mojo quando lo ballavo al Nafura di Castellaneta Marina. Fantastica.
1: Nafura è scritto.
0: Esatto. Davide da Valenza.
1: Sì, prossima richiesta è questa, un pezzo di Peter Gabriel che

0: Su Radio Capital, solo bella musica.
1: Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili.

0: Grande riferimento anche letterario per questa canzone di Franco Battiato, richiesta da Giada da Bari, prospettiva Nevsky, che dice: frequentavo quello che sarebbe poi diventato mio marito, che all'epoca stava appunto leggendo la prospettiva Nevsky di Gogol e me ne suggerì la lettura. Mai letto?
1: Ah, che bello. È il momento di giocare?
0: Sì, sì. Esatto.
2: Capital Game. Everybody play
0: the game. Perché non solo accontentiamo le vostre richieste, ma vi facciamo pure un regalo. Che vuoi di più? Non ho capito.
1: Niente.
0: Il Capital Game è l'ultima chance per avere due accrediti per assistere a una delle serate del premio Tenco che si terrà a Sanremo dal 22 al 24 ottobre prossimi. Radio Capital anche quest'anno è partner dell'evento. Vi facciamo una domanda, vi diamo tre opzioni di risposta. Pronti?
1: La domanda riguarda proprio il premio Tenco ed è questa: chi ha vinto per un solo voto il premio di miglior album in assoluto al premio Tenco quest'anno, cioè nel 2026?
0: Sì.
1: L'album che verrà premiato come miglior album dell'anno ha vinto su altri,
0: solo per un
1: cioè
0: voto,
1: sul secondo classificato, per un voto solo su 245, perché
0: ecco,
1: siamo
0: sono i giurati.
1: 245 siamo, perché ci sono dentro anch'io, forse anche tu.
0: No.
1: Nel mondo dei giurati, cioè quelli che votano per le targhe Tenco, sono 245, diciamo, professionisti della musica. Un solo voto ha decretato la vittoria del vincitore.
0: Bene.
1: Tre opzioni di risposta. La prima:
0: Andrea Laszlo De Simone, mettete Andrea perché sennò facciamo notte.
1: La seconda:
0: Caparezza.
1: La terza:
0: Manuel Agnelli, basta.
1: Okay.
0: Manuel.
1: Chi ha vinto per un solo voto il premio miglior album in assoluto 2026? Andrea Laszlo De Simone, Caparezza o Manuel Agnelli? 342 342 2190. Pronti?
0: Pronti, via! Vai, vai.
3: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
9: Beamer. Energia positiva. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
11: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
12: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
13: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
14: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
13: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
14: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
13: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
14: Una produzione One Podcast.
15: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: che bella! Grazie a questa canzone i francesi Air hanno fatto una carriera, devo dire, perché proprio da questo tipo di suono dei Ten CC. Addirittura nel 1975 I'm Not In Love. Chi è che la richiedeva?
1: Richiedeva Micca con due K, okay. da Crema, la nostra ascoltatrice di Crema, che si ricorda di un bellissimo soggiorno a Londra nell'estate del 1982.
0: Upa,
1: quindi ben 7 anni dopo che era uscita questa canzone, ma era subito diventata un classico, I'm Not In Love dei Ten CC.
0: Sì.
1: Ancora adesso, che esatto. Le radio inglesi la trasmettono perché è un super classico.
0: Beh, scherzi. Chi c'è al telefono?
1: Abbiamo Patrizia da Molfetta. Ciao Patrizia.
2: Ciao.
0: Come stai?
2: Benissimo.
0: Da Molfetta, guarda che sarà un viaggio, da prendere.
2: Chi se l'aspettava? A me piace viaggiare.
1: Beh,
2: però.
1: Meno male, vorrei vedere. Anche perché Molfetta Sanremo credo che siano due tra i posti più lontani tra di loro.
0: Ma anche
1: d'Italia.
0: Mal collegati, probabilmente.
1: Sì, sicuro, certo.
2: Come... Ma non desistono.
0: Brava.
1: Allora, intanto dici chi ha vinto per un solo voto il premio Tenco per il miglior album 2026?
2: Il mitico molfettese Caparezza.
1: È molfettese, ma tu lo sai perché sei raccomandata, perché qualcuno lì a Molfetta circolano le voci.
2: Lo so, infatti.
0: Devo dire che io trovo Caparezza veramente l'artista attualmente più geniale che ci sia in circolazione italiano, perlomeno. Bravissimo.
1: Tra l'altro, Patrizia, tu sei medico, giusto?
2: Sì.
0: Diventiamo amici.
1: Certo.
2: Ho letto del tuo piccolo ricovero che c'è stato nelle ultime settimane.
1: No, quello è mio, veramente.
0: Sì, l'ha fatto lui.
1: Ma tu, che medico sei? Che cosa?
2: Internista.
0: Allora, ecco, vedi. Quindi,
1: comunque, no,
2: lavoro a San Paolo di Bari.
1: Ah, bello. Brava, tutti i medici, tutti quelli che lavorano per la sanità.
0: Sì, bravi.
1: Sono persone speciali. Mm. Ma tu a Molfetta ogni tanto lo vedi Michele Caparezza che va al bar, cioè, perché Molfetta vi vedete tutti,
2: assolutamente,
0: piccolo centro,
2: ma poi assolutamente Michele è molfettese,
1: totalmente molfettese, ed è uno che ha scelto di vivere a Molfetta.
2: Abbiamo imparato
0: un nuovo termine. Io avrei detto molfettano, invece si dice molfettese.
1: Molfettese.
0: Perfetto.
1: Senti, con chi ci vai a Sanremo?
2: Spero con mio marito.
1: Spero anch'io.
0: Va bene.
1: E come ci andate, macchina?
2: Ora vediamo, conosciamo anche qualcuno che suona con lui, per cui magari andiamo.
1: Vi fate dare un passaggio da Caparezza stesso, pensa che roba. Sarebbe comodo. Michele, guarda che tu, allora, quando vedi Caparezza in giro per Molfetta, digli Michele, io ho vinto 2 biglietti per venire al Tenco con Radio Capital, e poi gli dici pure Mix o Luca De Gennaro, insomma ci conosce, siamo amici. Mi accompagni? Visto che devi andare, secondo me lui te lo dà un passaggio, a te a Corrado.
0: Va bene, facci sapere, Patrizia.
2: La trovo.
0: Va bene.
2: Grazie.
0: Ciao,
2: grazie.
0: Ciao.
2: Un saluto, grazie.
0: Grazie a te, ciao.
3: Capital Game.

0: no? Le ragazze.
1: Sì, certo. Luca Carboni.
2: Luca Carboni è un simbolo di Bologna, richiesta da Lele Mare Mare di Luca Carboni. Ogni volta che l'ascolto mi ricordo delle volate serali in moto al mare con dietro la mia fidanzata. E anche quello è un ricordo.
0: La fidanzata più gnocca che abbia mai visto, specifica, hai capito?
2: Specifica, quello esatto. Vabbè. Allora, per tutti quelli che ci hanno scritto dopo l'inizio del nostro programma, ricordandoci della scomparsa del nostro collega Federico Olandese Volante, noi all'inizio del programma gli abbiamo dedicato la puntata.
0: Esatto.
2: Tutto quello che stiamo facendo oggi è in ricordo del grande Federico, nostro maestro di radio.
0: Bravo.
2: Luigi da Taranto.
0: Sì.
2: Luglio 1984, la prima volta che ascoltai Borderline di Madonna alla radio, ero appena arrivato a San Francisco.
0: Wow.
2: Provai una sensazione difficile da spiegare.
0: Wow. Ecco. Entusiasmo, libertà e quella strana emozione che si prova quando senti di essere esattamente al posto giusto nel momento giusto. Come ti capisco, amico? Capitò anche a me quando arrivai a Londra la prima volta, proprio ecco, here I am. Questa è Madonna.

0: Giacomo, che ci tiene a precisare che è nato nel 98, quindi è giovane, per i nostri, di Gradara. Bene. Che ci tengo a precisare a essere nelle Marche e non in Romagna.
1: Va bene.
0: E proprio lì,
1: ci stiamo, va bene. All You Need Is Lover nei Beatles. E nel frattempo è entrata Silvia Mobili, come al solito balzellante.
0: Esatto, Silvia Mobili, la giornalista.
1: E anche cantante. La donna più entusiasta del pianeta.
2: Ho fatto proprio anche il coretto dei Beatles.
0: La giornalista che balla e canta alla radio.
1: Esatto,
0: diciamo, Silvia.
1: Sì.
0: Sono entrati anche Maurino e Marco Biondi per le prossime due ore.
1: Bene.
0: Per cui grazie a Franco, grazie a Jennifer. Ah, per quanto mi riguarda, non ci sentiamo lunedì perché devo fare una visita medica.
1: Ormai
0: però,
1: ormai
0: sono abbonato agli ospedali.
1: Una carretta anche tu, come sei.
0: Esatto.
1: Welcome to the club. Va bene.
0: Esattamente.
1: Allora,
0: buon
1: ci
0: weekend
1: sentiamo
0: a tutti.
1: Sì, con me ci sentiamo domenica sera per Night for Heroes.
0: Ah, sì. Che cosa fai domenica sera a Night for Heroes?
1: Non mi ricordo più.
0: Vabbè, ti ascolteremo alle 22 su Radio Capital.
1: È
0: immancabile. Ciao.
1: Ciao.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
11: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
13: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
16: Le notizie delle 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Trump si scaglia contro il Nobel per la pace. In un messaggio sul social Truth parla di vergogna. È stato sminuito il riconoscimento, ha detto, assegnandolo a Navy Pillay delle Nazioni Unite. Lei odia America e Israele. Pillay, una giurista sudafricana in prima fila contro i crimini di guerra. Roberto Ciuti.
17: 85 anni, già giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Navi come tutti da sempre la chiamano, è anche stata presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Nella motivazione del riconoscimento, la giuria del Nobel di Oslo ha sottolineato il suo impegno per promuovere pace e diritto internazionale. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta ONU che accusa Israele di genocidio e infatti non mancano polemiche da Tel Aviv. Goebbels sta certamente applaudendo dall'inferno, il commento del Ministero degli Esteri israeliano.
16: E la Pakistan ha inviato truppe a Riyadh per contribuire alla difesa dell'Arabia Saudita dalla minaccia degli Houthi. Intanto la Casa Bianca smentisce un nuovo imminente attacco contro l'Iran. Nello stretto di Hormuz è stata colpita un'altra nave. E ai domiciliari il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni, morto il 3 ottobre dopo essere caduto da un capannone a Caivano. L'imprenditore è accusato di omicidio colposo, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Indagato anche il committente dei lavori, proprietario del capannone. Sia la vittima che gli altri due operai lavoravano in nero. La procura ipotizza che l'operaio, una volta caduto, non sia stato soccorso ma abbandonato in strada. Nuovo ribasso dei prezzi dei carburanti da parte di Eni, il diesel torna a 2,19 euro mentre il tetto ufficiale resta fissato a 2,25. L'iniziativa della compagnia ha contribuito a ridurre la media nazionale dei prezzi. E siamo al calcio, torna il campionato di Serie A dopo la pausa della nazionale, subito in scena l'Inter, domani i nerazzurri incontrano il Parma, nessuno ci regala niente, ha detto l'allenatore dell'Inter Chivu che poi parla della lunga sosta.
18: Ma 2 o 3 settimane cambia poco per me. E quello che cambia è l'attesa, quello che cambia sono gli allenamenti con pochi giocatori a disposizione. Quello che cambia, soprattutto per quelli che vanno in nazionale e si fanno 2 settimane di ritiro, stare chiusi in un albergo, più 4 partite giocate ogni 3 giorni. Si ricomincia, siamo tutti contenti e felici perché l'attesa per molti probabilmente è stata lunga.
16: E ci sono 2 partite, domani Genoa Fiorentina e Napoli Frosinone. Alle 18 torna Capital News.
19: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
20: Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse possibili anche sul Lazio e isole maggiori. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà ancora molto instabile. Sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Più stabile altrove con nubi sparse. In giornata fenomeni ancora diffusi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali il tempo sarà asciutto. Eccezione fatta per piovaschi sui rilievi orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: sconto costo per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: biondi.
1: Al pianoforte c'era Rick Wakeman, alla voce c'era David Bowie, da un album di David Bowie chiamato Hunky Dory, meraviglioso. Tra l'altro nata questa canzone dalle ceneri di un'opportunità che un giovanissimo Bowie ebbe per scrivere il testo di una canzone che gli era stata commissionata. Lui scrisse quel testo, la canzone venne bocciata, il testo venne rifatto da Polanka, era la traduzione di una canzone francese in realtà che si voleva lanciare in America. La canzone poi venne lanciata in America col titolo My Way, la cantò un tale Frank Sinatra. Il Polanka ebbe il successo meritato anche come autore. David Bowie però, vedi le opportunità quando magari non vanno come vorresti, ma sei bravo a farle rendere in altro modo. Lui ha preso la canzone che era stata bocciata, ha detto beh, però era interessante questa canzone, ci ha fatto un altro lavoro, l'ha modificata ed è nata Life on Mars sulle ceneri di quella canzone che doveva essere la My Way, che non è stata. Fra l'altro, non a caso, sulle note di copertina di Hunky Dory c'è scritto sotto Life on Mars, ispirato da Frankie. E Frankie è Frank Sinatra, chiaramente. Piccole storie dietro grandi canzoni, ben ritrovati amici, questa è Radio Capital, prosegue Capital Records, sono Marco Biondi, c'è Maurino in regia, c'è Mary J in redazione, è venerdì, tengo This Friday, si diceva una volta, ma noi oggi non ci occupiamo di venerdì, ci occupiamo di David Bowie invece. Partiamo con David Bowie perché oggi ci confrontiamo su questo grande artista, artista a 360 gradi, è il caso di dire, fra i quadri, fra cose scritte, fra testi, musica, arrangiamenti, produzioni, chi più ne ha più ne metta, davvero artista tutto tondo. Volevo confrontarmi con voi su Bowie perché l'anno prossimo, nel 2027, saranno 80 anni di David Bowie. Ci sarà non a caso un'iniziativa chiamata Bowie 80 che presenterà iniziative in tutto il mondo, anche in Italia, alcune sono già state annunciate, altre verranno annunciate nei prossimi giorni, ma io oggi vorrei confrontarmi con voi proprio su David Bowie, su un artista come David Bowie che, voglio dire, si può mettere in qualsiasi situazione o in tantissime situazioni artistiche. Voi come l'avete vissuto nella vostra vita? Per esempio, per me Bowie è stato un

folgorato da subito e i cambiamenti sono stati un po' all'ordine del giorno nella mia vita. Voi come l'avete vissuto, Bowie? Come è entrato nella vostra vita? Come l'avete scoperto? Mi raccontate un po' la vostra storia nei confronti di questo grande artista, appunto, qual è David Bowie? 342-342-2190. Entriamo nelle vostre vite a livello musicale. A livello musicale, però, mi piace quando mi raccontate le vostre storie. Fatelo anche oggi. Intanto io vi faccio ascoltare una novità di un artista che è cantante e anche attore. Si chiama Leon Bridges. Questa è Talk It Over.

0: Talk It Over, questo è Leon Bridges, attore fra l'altro che ha interpretato anche Jill Scott Heron, il grande poeta Jill Scott Heron, quello di The Battle per intenderci, uno che fa bene sia il cantante sia il cantautore che anche l'attore. Trovato oggi su Capital, allora David Bowie, oggi ci confrontiamo su David Bowie come artista, è un po' di giorni che ci confrontiamo su varie rockstar, abbiamo fatto i Pink Floyd, abbiamo fatto i Queen, ieri i Battisti, oggi ci confrontiamo su Bowie per capire come è entrato Bowie nella vostra vita, qual è la parte di Bowie che vi piace di più, perché Bowie ha fatto tantissime altre cose, anche diverse fra di loro. Per esempio, sentiamo un attimo come è entrato nella vita di Corrado, vai.
1: Io non ricordo l'anno, comunque ero ragazzino e mio fratello, che era 2 anni più grande di me, portò l'LP in vinile, Ziggy Stardust di David Bowie, e rimasi folgorato per quell'album, lo sentivo in continuazione.
0: E beh, Ziggy Stardust ha folgorato tanti. Altro vocale.
2: Ciao Marco. Ciao. Banalmente io l'ho conosciuto col cinema, tramite Labyrinth, perché ero un ragazzino all'epoca, un bambino, e andavo a vedere tutti i film fantastici possibili, e io l'ho conosciuto lì. Da quel momento lui e la sua musica non li ho più abbandonati e ho comprato tutti i suoi album. Ciao, mi chiamo Leonardo. Ciao.
0: Vedi, grazie Leonardo, vedi, con Labyrinth, vedi, col cinema. Quindi per esempio Patrick è entrato, dice, nella mia vita a metà anni 80, quando ho ricevuto la videocassetta di USA for Africa, e lì, a parte Bowie, conobbi anche Mick Jagger. Altro vocale, Ambrogio, dimmi.
3: Avevo 14 anni, primo disco acquistato 33.

0: giri LP Aladdin Sane di David Bowie. Da lì poi li ho comprati quasi tutti, fino al periodo berlinese, poi l'ho lasciato un po' perché non rispecchiava più i miei gusti musicali.
1: Ma sai, Bowie è un cambiamento unico, Changes, no? Parlavamo prima dell'inizio di Hunky Dory, Changes, i cambiamenti suoi sono stati. È stato anche difficile, dico, da fan seguire Bowie, perché tu ti innamori dell'album che c'è fuori oggi, poi fra un anno esce l'album nuovo e Bowie cambia completamente. Tu sbandi, dici, ma che ha fatto? Ma perché? Quindi è chiaro, è stato un lavoro starci dietro, è stato un viaggio meraviglioso. Il Bowie degli anni 90 poi penso sia molto sottovalutato, ma varrebbe la pena rivalutarlo, e come. Tra poco altri messaggi per quanto riguarda Bowie. Parlavamo prima di Gil Scott-Heron e di Leon Bridges, che l'ha interpretato. Senti un po' qua.

Ecco, andiamo indietro nel tempo. Immaginiamo di essere oggi nel 1981, 9 ottobre 1981. C'è un concerto al Memorial Coliseum di Los Angeles. Suonano i Rolling Stones, ma ad aprire il concerto c'è un giovane Prince. Prince sale sul palco, comincia a esibirsi nel primo brano e la folla comincia a tirargli di tutto: bottiglie, oggetti vari, eccetera. Quando arriva la quarta canzone, che è Uptown, quella che abbiamo appena ascoltato, Prince s'arrabbia, decide di andare via, piglia, lascia il palco mentre tutti gli stanno urlando qualsiasi cosa, se ne va, torna a Minneapolis. I Rolling Stones lo convincono: dai, ti prego, almeno un'altra volta. Il secondo concerto lui lo fa il giorno dopo, questa volta riesce a finire il concerto, ma ancora fischi, lattine, bottiglie, eccetera. Pensa alla storia poi come l'ha ripagato abbondantemente. Tutto questo accadeva oggi nel 1981, Uptown ci stava proprio per quello, perché è proprio su Uptown che lui ha detto basta, mo me ne vado, perché non si può andare avanti così. Uptown era sul terzo album di Prince, che era uscito l'anno prima, era appunto il 1980. Ma torniamo a parlare di David Bowie. Cos'è per voi David Bowie? Cosa ha rappresentato nella vostra vita? Come l'avete scoperto?

0: scoperto. Curioso come l'ha scoperto Italo, una folgorazione. L'ho visto per la prima volta su un diario Fabbri che si chiamava Diario del Rock. Facevo la media e il diario mi fu sequestrato perché dicevano incitasse alla droga. Pensa un po'. Naturalmente non mi sono mai drogato, ma da allora non ho più lasciato David Bowie. Roberta invece, 12 anni, avevo 12 anni, il fratello grande dell'amica e vicina di casa, non amavo le canzoni in inglese perché non capivo cosa dicevano, ma poi è arrivato lui, il marziano, mi ha fatto ascoltare David Bowie e la lingua non ha più importato nulla, era il 1979, Roby da Ravenna. Alex, ciao, David Bowie l'ho scoperto cinematograficamente con L'uomo che cadde sulla terra e poi con I ragazzi dello zoo di Berlino e la meravigliosa Heroes, per poi consacrarlo con Let's Dance e successivamente con Labyrinth. Ed è curioso che tanti film suoi vengono citati, film che fra l'altro non hanno mai avuto un successo, no? Non sono mai stati campioni di incassi, ma la sua presenza si avvertiva, e caspita, e come si avvertiva. Ancora qualche vocale velocemente. Alessandro, dimmi.
1: Ciao, essendo nato nel 1970, io Bowie l'ho scoperto, e non avendo fratelli più grandi, l'ho scoperto negli anni 80 con l'album Let's Dance, che mi è piaciuto tantissimo, e quindi ho scoperto un Bowie, un tardo Bowie magari sottovalutato, ma che io apprezzo tantissimo. Alessandro da Pietro.
0: Beh, c'è chi l'ha scoperto anche più tardi, ci sta, insomma. Bowie ha attraversato gli anni 70, gli 80, i 90 in maniera clamorosa, i 2000, anzi ricordiamo, prima che si fermasse per motivi di salute. 342 342 2190, il vostro incontro con David Bowie, come è avvenuto?

0: Ma fuori Massena? Cos'è?
1: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
2: È M2O Morning Club.
3: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
4: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
0: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
5: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Capital Red Carpet.
15: 01 Distribution presenta.
16: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
15: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
17: Tu non ti senti un re di Napoli?
18: Io non mi sento nessuno.
15: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Capital Red Carpet,
19: quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

1978 arrivò questo Ian Gom con Hold On e lasciò un bel segno. È ritrovato oggi su Radio Capital. Amici, stiamo parlando di Bowie. Facciamo un gioco veloce, come abbiamo fatto ieri anche per Battisti. Avete 3 minuti di tempo da questo momento per mandarmi un messaggio e dirmi qual è la vostra canzone di David Bowie preferita in assoluto. Oh, ne ha fatte 1000, ne ha fatte 1 milione di generi anche diversi. Un titolo solo, qual è la vostra canzone preferita di Bowie? 342 342 2190 e vediamo fra voi.

Voi che siete all'ascolto in questo momento, vediamo le vostre preferenze. Poi non è detto che sia la migliore in assoluto, è chiaro, stiamo ragionando sulle vostre preferenze. Ci diciamo anche noi le nostre, Mary J e Maurino? Dai, scrivete anche voi. Difficile trovarne una nella carriera di Bowie. 342-342-2190, la vostra canzone preferita di David Bowie, per dirla giusto. Già stanno arrivando dei bei titoli, poi facciamo una specie di classifica, vi diciamo le prime tre più citate, come sempre.

0: Humankind sono i Coldplay. Invece stavo guardando i vostri messaggi per la canzone vostra preferita di Bowie, belle citazioni, eh? Ashes to Ashes, Driving Saturday, Soul Love, Space Oddity, Absolute Beginners, e poi Five Years, China Girl, e poi diamo la classifica dei primi tre a questo punto più citati. Numero 3 avete messo China Girl fra i vostri preferite di David Bowie, al numero 2 Life on Mars, e al numero 1, non avevo dubbi, Heroes come vostra canzone preferita del grande David Bowie. I'm playing the game,
1: playing the game, playing the game. Capital Game. Everybody play the game.
0: Devo dire però dietro le prime tre tante citazioni per Absolute Beginners, quindi due periodi storici diversi rappresentati nelle prime posizioni. Molto bene. Adesso amici, Capital Game, e quindi torniamo a darvi, a regolarvi un accredito per due persone per il premio Tenco 2026. Si terrà al Teatro Ariston, chiaramente. Siamo pronti per darvi quelle che sono la prima domanda, la domanda di oggi, per fare in modo che qualcuno di voi vinca appunto questo accredito per due persone. Andiamo veloci, perché la domanda è questa. Torniamo ancora al primo.

Premio Tenco del 1974, ok? Quale di questi artisti che ora leggerò fu premiato già in quella primissima edizione? Ripeto, 1974, attenzione ai nomi. Risposta A, venne premiato Samuele Bersani? Risposta B, venne premiata Giuni Russo? O risposta C, venne premiato Gino Paoli? 342 342 21 90.

0: Charlie Puth insieme a Selena Gomez. Questa è We Don't Talk Anymore su Radio Capital. Ci colleghiamo adesso con Albenga, provincia di Savona, con Irene. Ciao Irene.
1: Ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Molto bene.
0: Che bella voce squillante e felice che hai.
1: Sì, sì, sì.
0: Bene, bene. Irene, vuoi andare a vedere il premio Tenco?
1: Altro che.
0: Allora, le tre date del premio Tenco, ricordiamolo, sono 22, 23 e 24 ottobre. Quindi tu puoi scegliere la data che preferisci, la comunicherai poi alla nostra Mary J. So che ci andrai con tuo marito Giampaolo, è vero?
1: Sì, è vero, è vero.
0: Sai che sappiamo sempre tutto noi degli affari vostri. Molto bene. Bisogna solo dare la risposta esatta allora. Quale di questi artisti, Irene, fu premiato già nella prima edizione del premio Tenco, quella del 74? Era Bersani, Giuni Russo o Gino Paoli?
1: Gino Paoli.
0: Gino Paoli, certamente, un bel premio alla carriera già nel 74. Fra l'altro, insieme a Gino Paoli vennero premiati alla carriera in quella prima edizione anche Sergio Endrigo, Giorgio Gaber, Domenico Modugno e Leo Ferré. Era il 74, ma già c'era un passato glorioso per la canzone d'autore italiana. Quindi per te, Irene, un accredito per due persone per una delle date del premio Tenco, va bene?
1: Fantastico, fantastico. Grazie.
0: Grazie a te, Irene. Buona serata.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Capital Game.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna

0: Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
1: Tornano le giornate FAI d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
2: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io,
4: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 1990 Jimmy Somerville decise di fare in versione reggae una grande canzone dei Bee Gees di un po' di anni prima. Era To Love Somebody, trovata oggi su Capital. Amici, restate lì perché tra poco vi portiamo dentro uno degli album più belli della disco music di fine anni 70 e poi arriverà l'ultimo gioco per questa settimana dei 5 elementi.
1: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Dark Planet, convenienza nostra.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

È vero, amici, in questo programma ci sono spesso collegamenti sottili che non stiamo a sottolineare, ma ci sono. Marta ne ha beccato uno a proposito di Sister Sledge, per rimanere in tema, Nile Rodgers e David Bowie con Let's Dance. Nile Rodgers aveva prodotto l'album di David Bowie, oggi protagonista del primo tema di questa seconda parte di Capitol Records, ma Nile Rodgers insieme a Bernard Edwards, cioè i due Chic, avevano anche prodotto questo album delle Sister Sledge, non solo prodotto ma anche composto e arrangiato, quindi era una produzione totale degli Chic per il terzo album delle Sister Sledge, che era questo, che conteneva anche Lost in Music. Ma noi vogliamo portarvi dentro questo album perché ho riguardato la tracking list e ho riascoltato un po' di brani da questo album, che contiene 8 brani soltanto, 4 lato A e 4 lato B se pensiamo al vinile. E beh, tanta roba, c'era Lost in Music che abbiamo appena ascoltato, ma poi in questo album, che si chiama We Are Family, c'era anche questo, ovviamente.

Tiger of You, c'è anche questa canzone, fra l'altro rifatta anche da Paul Weller in una versione meravigliosa. Insomma, è un album credo fra i più belli della disco music di quell'anno, di quel 1979, forse uno dei più belli in generale del fenomeno disco music, l'album We Are Family, Sister Sledge, oggi su Radio Capital. Siamo entrati nell'ultima ora di Capital Records anche per oggi, amici. Sono Marco Biondi, siamo in diretta, 17:10, c'è Maurino in regia, c'è Mary Jane in redazione e adesso il maestro Maurino ci fa ascoltare il primo elemento sonoro per il gioco dei 5 elementi, l'ultimo di questa settimana, ma attenzione, non meno importante, anzi, sentiamo come parte il primo elemento. Beh, non è difficile però, Mary J, giusto? Dai, ci si può arrivare secondo me. Riascoltiamolo un attimo. Ma com'è buono lei, maestro Maurino, in questo venerdì. 342-342-2190, qual è questa canzone e di chi è quella voce? La prossima voce invece ve la dico io, perché è il nuovo singolo, è di un album attesissimo oltretutto. La canzone si chiama Paparazzi ed è il nuovo singolo di Cesare Cremonini. Come?

Paparazzi, Cesare Cremonini, eccolo qua il brano nuovo in attesa dell'album nuovo che uscirà il 23 di ottobre, quindi fra poco, è una quindicina di giorni e poi arriva. Invece abbiamo iniziato anche oggi col gioco dei cinque elementi. E lo so, cavolo, la somma non mi viene il gruppo. È un classico, magari riconosci la canzone, non ti ricordi chi la canta e magari a volte invece sai la canzone perché la canti ma non ti viene il titolo. Può succedere anche quello. Infatti tanti titoli sono sbagliati, tanti nomi di artisti sono sbagliati, eh? Io direi riascoltiamo il primo elemento sonoro, Maurino. Ecco, da questo elemento sonoro alcuni di voi hanno detto Culture Club di Boy George. Non sono i Culture Club, non sono gli A-ha, non è neanche Nick Kershaw. Riascoltiamo il primo. Non è Nick Kershaw, non è Midjour e non sono neanche i Talk Talk. Se avete detto questi nomi sono sbagliati, quindi io passerei al secondo elemento sonoro. E beh, questa qui è un colpo importante all'interno del brano, riascoltiamolo. Allora, qualcuno ha già indovinato, qualcuno ha sbagliato il titolo della canzone anche se ha indovinato l'autore, sì, come Antonello che ha appena scritto, no, non è quella la canzone, ma andiamo avanti, riascoltiamo il secondo ancora. Perfetto. Allora, tocca a voi adesso 342-342-2190. No, Maurizio non è Billy Idol, lo diciamo già, dato sono errori che abbiamo già segnalato, nemmeno Billy Idol. A questo punto, però, mentre arrivano i vostri messaggi, ripeto 342-342-2190, vi riporto al 9 ottobre del 1982, perché in quel giorno usciva una canzone che poi, qualche mese dopo, si aggiudicò ben due Grammy Awards. La canzone era questa.

Beh, un giorno importante questo 9 ottobre, se è vero che nell'82 usciva Marvin Gaye con Sexual Healing, che abbiamo ascoltato prima, è anche vero che 13 anni dopo, nel 95, usciva Life, il quinto album dei Simply Red, che conteneva Fairground. Ma nel 9 ottobre dell'87, per esempio, veniva pubblicato Tunnel of Love di Bruce Springsteen anche. Lo stesso giorno di Springsteen veniva pubblicato Unchained My Heart di Joe Cocker. E poi nel 9 ottobre del 2000 gli U2 pubblicavano Beautiful Day, canzone che è diventata una fra le più famose ancora oggi. Insomma, un bel giorno il 9 ottobre, devo dire, e non finisce qua. Tra poco ne ascolteremo un'altra e torneremo sul discorso. Prima però, terzo elemento sonoro da ascoltare per il gioco dei 5 elementi. Ma non è difficile, sai, oggi, secondo me? Per niente. Ancora, Maurino? E però arrivano messaggi come Igor, la so, la sto cantinchiando ma non mi viene il nome, mannaggia. Oppure Giulia, tenebre e confusione tra bianco e nero. Riascoltiamo il terzo ancora? Poi c'è Luciana che dice: io l'ho indovinata subito. Ma infatti non è così difficile. Però, amici, tra poco facciamo il punto della situazione e riassolteremo i 3 elementi sonori, va bene? Intanto 342-342-2190. Qual è la canzone e chi è che la canta? La prossima ve la dico io, perché torniamo a parlare di un anniversario, perché oggi nel 2001, amici, usciva questa canzone.

0: 25 anni a questa canzone, eh? 25 anni fa oggi usciva il singolo estratto dall'album dei Linkin Park, era In The End su Radio Capital. Torniamo però a occuparci del gioco dei cinque elementi. Adesso dobbiamo fare un riepilogo, giusto Maurino? Riepilogo dei primi tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento. E vedi che però, Francesca, anch'io ho indovinato la canzone al primo indizio, ma ho dovuto cercare chi la cantava online. È usato il barbatrucco. Non si fa, non si fa, però vabbè. Allora, riascoltiamo un attimo il primo elemento sonoro, dai. Secondo. Terzo. E adesso vi regalo il quarto. È qua il ritornello, amici, qua non si può scappare. Riascoltiamo il quarto. Dai, che è stato così buono oggi, Maurino. No, vogliamo fargli una standing ovation a Maurino oggi. Dovete indovinare tutti, altrimenti qualcuno di voi non potrà fare il vocale se non ha tutti gli indizi. Quindi a questo punto io direi, devo dare anche le parole chiave? Sì? Ma che parole chiave vuoi che dia? Posso dire, guarda, è una parola chiave formata da tre. One man band. Cioè, one man band. Un solo uomo che forma la band, fondamentalmente, e lui era famoso per questa definizione. Posso dirvi anche Live Aid, sempre che vi dico Live Aid, perché nessuno si ricorda che c'era anche lui, e invece c'era anche lui, è un artista solista britannico, famoso per il suo synth pop e la sua musica elettronica degli anni 80. Fate un vocale, ditemi solo il nome intanto, ok? 342-342-2190.
1: Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
2: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
3: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
2: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One, tutte le info su capital.it.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin.
5: Ah sì, scusa, Plin Plin.
7: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
9: Ci basta il nostro suono preferito.
8: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Quando Maurizio Crozza torna...
11: È tutto pronto?
10: Si sente.
11: Vado subito al punto.
12: E chi? Che? Ma de quando? De come?
11: E non lo so.
13: E come non lo sa?
11: Hai capito?
14: Veramente no. No.
15: Provo microfono, sa de tappo. Beviamo!
11: Ma che... Ci siamo capiti.
12: No. Grazie a tutti,
15: no,
12: davvero.
15: No.
12: Grazie,
15: no.
12: Graziella, e grazie...
13: No, presidente.
12: Tante, dai.
16: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
21: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fatroni, ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati.

0: punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
1: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: il tip.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Beh, sottolineavo prima l'importanza di questo 9 ottobre nella musica. Sono successe un sacco di cose negli anni e nel 1940, il 9 di ottobre, nasceva John Lennon. Semplicemente John Lennon, uno che la musica l'ha rivoluzionata. Prima fonda i Quarrymen, che poi nel giro di breve tempo diventano Beatles, e lì la storia la conosciamo molto bene. Oggi avrebbe compiuto 86 anni, pensa un po', e quando aveva 35 anni, nel giorno del suo compleanno, gli è nato il figlio Sean. Quindi oggi compie gli anni anche Sean Lennon, che è il figlio di John Lennon e Yoko Ono, nato nello stesso giorno del padre. Cose meravigliose, devo dire. Quindi auguri a Sean Lennon, auguri a John Lennon, diciamo due che la musica appena appena la conoscono piuttosto bene. Era giusto ricordare John, soprattutto, questo è chiaro. Allora, amici di Radio Capital, state ascoltando Capital Records, questa è la seconda parte, ancora un po' di minuti da vivere insieme. Dobbiamo svelare a questo punto però chi è l'artista protagonista del gioco dei cinque elementi. Ci sono stati un sacco di errori ancora, amici, non sono i Duran Duran, no, non sono i Propaganda, non sono gli Yes, non sono gli Spandau, non è Hathaway non c'entra proprio niente. Hathaway è legato al mondo degli anni 90, l'unica sua colpa è che ha fatto una canzone con lo stesso titolo, ma è tutta un'altra roba. Noi qua stiamo parlando di un grande artista degli anni 80 e adesso è Ross a svelarci tutto, vai.
1: Cioè, io stavo dicendo i Talk Talk, però tu hai detto One Man Band, allora mi è venuto in mente che è quello biondo, è uno biondo biondo, sì. Porca miseria, non mi viene in mente come si chiama.
0: Quello lì, Ro, dai.
1: Howard Jones,
0: vero, no? Vedi quando ti vengono in diretta le cose, no? Mentre stavo facendo il vocale, brava Ross. Allora, è Howard Jones, One Man Band, è Howard Jones che è protagonista negli anni 80 di svariate canzoni di successo. Bisogna capire adesso qual è, e vi dico subito che è l'errore, questo è l'errore più comune, non è Things Can Only Get Better, ma è un'altra. L'altra, se vogliamo. Quindi a questo punto io direi, caro Marino, ascoltiamo il quinto elemento sonoro. Beh, chi ha vissuto gli anni 80, chi conosce gli anni 80, questo inizio lo conosce bene. Riascoltiamo. Amici, tocca a voi, fate un vocale subito, dite il vostro nome, la città da dove ci chiamate, annunciate Howard Jones, dite il titolo esatto della canzone e annunciate voi questa canzone che ascolteremo fra poco. 342 342 2190, fate un vocale.

0: I think I'm paranoid. Sono i Garbage su Capital. Amici, è tempo di ascoltare finalmente il brano legato al gioco dei 5 elementi. Chi lo annuncia oggi?
1: Ciao, sono Steffi da Siena. Questo è il famoso Howard Jones e la canzone è What is Love? È uno dei

0: questo è Howard Jones, Farolì biondo degli anni Ottanta. What is love su Capital. Salutiamo il primo di oggi, Marco Angelo, ancora una volta, bravo Marco Angelo, che ha vinto per 2 secondi, guarda che pazzesco, 2 secondi sul secondo, che è stato Alessandro da Taranto. Vi salutiamo tutti e due perché vi mettiamo a pari merito. È tempo di chiudere Capital Records anche per questa settimana, amici. Questa sera chiudiamo così.
1: Pioggia e sole.

0: Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai. L'ultimo di oggi e l'ultimo di questa settimana di Capitol Records di Francesco De Gregori. Grazie amici per averci seguito. C'era Maurino in regia, grazie Maurino. C'era Mary J in redazione, grazie Mary J. Vi lascio ora con le ultimissime news e poi il TG0. Da Marco Biondi è tutto. Buon weekend a tutti, naturalmente. Ci ritroviamo lunedì, ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
10: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
11: Le uova naturelle.
12: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
13: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2020.

0: 26, 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
1: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg classe A meno 25% a €399.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da €6, ognuno utilizzabile su una spesa minima di €30. Scopri di più su Conad.it.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a €449. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
7: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Gli Stati Uniti impongono sanzioni alla Corte Penale Internazionale qualche ora dopo l'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay, ex giudice della Corte. Trump si era già scagliato contro la magistrata definendola nemica di America e Israele. Navi Pillay, 85 anni, è una giurista sudafricana nota per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Quando ha saputo del Nobel si trovava al Palazzo di Giustizia di Norimberga in Germania. Non applaudite troppo forte, altrimenti devo condividere il premio con Trump. Pensavo che fosse uno scherzo, devo ancora verificare la notizia, essendo un avvocato e un giudice. Poi ha ricordato che nell'ultimo incarico ONU è stato stilato un rapporto su Gaza e quello che sta accadendo è stato definito un genocidio. La decisione delle autorità statunitensi di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Hassan equivarrebbe a una tortura. La denuncia arriva dall'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, mentre i vescovi americani parlano di barbarie. La fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood è stata fissata il 3 dicembre. Da 90 anni negli Stati Uniti non ha luogo un'esecuzione pubblica. Arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni, morto il 3 ottobre dopo essere caduto da un capannone a Caivano. L'imprenditore, ora ai domiciliari, è accusato di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. La procura ha accertato che, come i suoi colleghi, la vittima lavorava in nero e ipotizza che non sia stato soccorso ma abbandonato in strada. Ammontano a €1.600.000 le spese sanitarie sostenute dalla Svizzera per le prime cure dei ragazzi italiani feriti nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Il contenzioso italo-svizzero su chi debba pagare non è ancora stato risolto. La banda dei grandi vini ha messo a segno il più grande furto nella storia delle cantine italiane: 30.000 bottiglie per un valore di €5 milioni. Andrea Lucatello.
8: 30.000 bottiglie, due camion pieni e un bottino da €5 milioni. È il colpo record nella storia delle cantine italiane messo a segno da una banda di professionisti del vino. Nel mirino la sede di Cortona, nell'aretino di Marchesi Antinori, storica azienda vinicola. I ladri hanno disattivato l'allarme, oscurato le telecamere e utilizzato i muletti della cantina per caricare sui camion migliaia di bottiglie di Solaia, Tignanello e Guado al Tasso. Tra i vini rubati, 10.000 bottiglie di Solaia nell'annata 2023, una delle più pregiate. Indagano carabinieri e polizia. Secondo l'azienda, potrebbe trattarsi della stessa banda che ha colpito altre cantine italiane negli ultimi mesi.
7: Max Verstappen partirà in pole position nella gara sprint del Gran Premio di Singapore domattina alle 11.

0: Il pilota della Red Bull avrà a suo fianco la Mercedes di Russell, poi in griglia la Ferrari di Leclerc, la McLaren di Piastri e Norris, l'altra Ferrari di Hamilton, quindi leader del mondiale Kimi Antonelli con la Mercedes. Inizia il TG0, Capital News torna alle 19.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche su Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche su Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
5: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Yellow Taxi su Radio Capital, Johnny Mitchell per cominciare questa puntata del TG0 con l'ottimo Edoardo Buffoni,
1: con l'ottimierrima, ottimissima Doris Zaccone
0: e con tutti voi che ci ascoltate.
2: Da Castel Guelfo, uno dei più brutti paesi del mondo.
3: Ti prego, una cosa vera, dilla!
4: Siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni.
3: Una!
5: Tra le prime espressioni poetiche in volgare.
6: Ma cosa mi dici mai?
7: TG0.
8: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Buonasera e benvenuti anche a Simone Girasole, Emanuele Denina e Alessio Chisari, il nostro super super super stagista.
1: Eccolo di origini
0: qua.
1: Siciliane, tanto abbiamo da dire sulla Sicilia oggi.
0: Ma tanto.
1: Sì,
0: è vero. Allora, fine settimana, è venerdì.

0: 9 ottobre,
1: eccoci.
0: Tante cose da raccontarvi.
1: Grande ospite nella seconda ora, però
0: sì.
1: Siccome piove, Roma, traffico,
0: dai,
1: non
0: paura.
1: Diciamo niente, sennò poi si blocca e non viene. Grande regista, però vabbè, dai.
0: Per una serie che ci ha conquistato in tanti e che torna, vabbè, abbiamo già detto troppo. Comunque, insomma, è una giornata un po' uggiosa da queste parti, magari non in tutta Italia, però diciamo che andiamo verso l'autunno, quello pieno, quello che, signora mia, fra un po' cambierà pure l'orario ed è, insomma, proprio quel bell'autunno.
1: No, io sono preoccupato. È
0: perché?
1: Quell'autunno in cui arriva il freddo, in
0: sì?
1: cui tu praticamente quindi accendi i termosifoni, il condominio comunque, e ti arriva la bolletta. Io mi sta arrivando delle bollette di luglio e di agosto pazzesche,
0: condizionatori.
1: E quindi io immagino, pensa a novembre,
0: che
1: pensa
0: cosa
1: a dicembre, sì, vabbè.
0: No, ma ancora non si accende. Non hai una data.
1: Ho capito, ma io prevedo.
0: Però hai una data psicologica prima della quale non si può accendere?
1: No, quest'anno non si accende proprio a casa mia. No, c'è l'austerity.
0: Cioè, io prima della fine di novembre, zero. Ti ho detto Monboot.
1: No, quest'anno niente.
0: Niente, no, ci credo, niente,
1: sì.
0: È impossibile.
1: È così.
0: Vabbè, voi come fate a casa? Sai che abbiamo detto, facciamo l'angolo in cui ci scambiamo consigli di risparmio, perché ne abbiamo bisogno. Intanto facciamo angolo in cui ci scambiamo bella musica nuova, di tutta qualità, come questa nuova canzone di Anna Castiglia che vi passa Radio Capita.
2: Non voglio più cultura.

0: meraviglia la musica dimostrativa di Anna Castiglia, che dice: mi chiedete di essere coerente, come si fa a essere coerenti a 27 anni? Lei è giovanissima, bravissima, e in questa canzone fa un po' di curve a gomito che ci piacciono molto, niente di me. Lei catanese, più volte avrà preso la 18 Messina Catania, questa autostrada,
1: concittadina del nostro Alessio anche, ragazzi,
0: sì, tutto, lo stagista di Capital,
1: tutte le estate portano a Catania, a Messina, ma con calma, chi va piano va sano e va lontano.
0: Questo, allora, per risparmiare o per altre
1: per ragioni?
0: Per ragioni
1: di sicurezza. Allora, attenzione, oggi Repubblica ha scritto un articolo e il Ministero dei Trasporti dice: ancora no, ma ci stiamo arrivando. Qual è la notizia? È che nei prossimi giorni potrebbe arrivare un'indicazione proprio dal Ministero dei Trasporti

0: fatto il conto che presto sono ore in più, perché se tu devi praticamente ti si raddoppia il tempo di percorrenza. Perché gli ispettori del ministero hanno visto che le condizioni di questi particolari tratti delle autostrade siciliane, gestite, lo ricordiamo, dalla regione Sicilia, il consorzio autostrade siciliane CAS, hanno fatto i lavori a CAS, cioè non hanno fatto i lavori, cioè praticamente sembra che siano decenni che l'incuria completa ha avvolto questi tratti di autostrada, quindi asfalto non sicuro, buche e addirittura anche problemi con le barriere di contenimento. E il ministero dice: ragazzi, qua siamo, non stiamo tutelando la sicurezza. Per cui io dico che di fronte a questa cosa già incomincerei a andare più piano, senza che me lo debba dire il ministero. Ora, se qualcuno l'ascolta che sta percorrendo proprio quei tratti, ci può dare qualche indicazione, perché noi magari da qui non riusciamo a capire quali siano i problemi, che evidentemente sono molto molto gravi. Beh, per cui servono un sacco di soldi per fare questi lavori,
1: però tranquilli, perché poi quando arrivate a Messina, dopo 3-4 ore di buche contro buche, asfalto danneggiato, poi c'è il ponte.
0: Infatti
1: hanno
0: detto sempre 24. Perché dicono che praticamente puoi attraversare lo stretto in 10 minuti col ponte, però ce ne metti 4 ore e 20 per arrivarci.
1: Capito, da qualche parte volete andare tutto veloce? No, non si può tutto insieme.
0: Allora, però, questi soldi dove li dobbiamo mettere? Li dobbiamo mettere sulla riparazione di queste autostrade o sul ponte, sullo stretto? Perché un po' questo è il tema, ragazzi, i soldi non sono infiniti e vanno fatte queste scelte. Io dico che per ora sarebbe meglio andare in sicurezza sulle autostrade, no?
1: Beh, vabbè, anche perché c'è una piccola differenza tra il ponte e le autostrade. Le autostrade esistono già, sono lì, qualcuno le sta percorrendo in questo momento. Il ponte no, il ponte non c'è. Cioè, soltanto sulle calamite da frigo da qualche parte, abbiamo visto che ci sono le calamite del ponte.
0: Hai ragione, però non c'è, ma già costa. Pensa che la regione Sicilia ha già messo 1.300.000.000 di fondi dello sviluppo e coesione al ponte, cioè non soldi che sono stati già spesi, ma sono soldi che sicuramente sono sottratti a qualcos'altro.
1: È molto bene. Allora,
0: Si va per dire.
1: Bene, non benissimo.

0: Ipolis su Radio Capital, 18:19, buonasera dal TG0. Si pagano, gran parte delle autostrade siciliane si pagano, e anzi sì, sì, qualcuno che le percorre costantemente dice forse sono anche più care delle altre in Italia, cioè il consorzio delle autostrade siciliane.
1: Ma chiudete sto consorzio, scusate, cioè fa pagare le autostrade, non le mantiene, e poi bisogna mettere dei fondi aggiuntivi, c'è qualcosa che non torna, togliete subito, affidatela a qualcun altro, ragazzi, dai, insomma.
0: Sì, c'è qualcosa.
1: Allora, restiamo in Sicilia. A proposito, grande abbraccio e solidarietà agli abitanti di Trapani Marsala, perché oggi con questa tromba d'aria ho visto i video su internet.
0: Pietante,
1: queste automobili rovesciate, questi bambini della scuola elementare feriti per fortuna in modo non grave, ma sai che paura che si sono presi. Restando invece sul lato orientale della Sicilia, allora c'è una cosa di politica anche che riguarda la Sicilia, perché Cateno De Luca, il sindaco di Taormina, prima era di Messina, sembra che sia proprio intenzionato a spostarsi armi e bagagli col suo movimento, mi sembra Sud chiama Nord, o così, ora non, proprio perché cambiano anche nome spessissimo, col centrodestra di Giorgia Meloni, perché questo è un effetto della nuova legge elettorale. La nuova legge elettorale impone un grande premio, prevede un grande premio di maggioranza alla coalizione vincente. Quindi ora vedrete che nei prossimi mesi la tendenza delle due coalizioni, centrodestra, centrosinistra, sarà quello di cercare di raggruppare quante più sigle possibili, perché anche un solo voto potrebbe darti poi quel 0,1% in più che ti permetterebbe di avere questo grande premio di maggioranza e quindi governare il paese. E allora sembra che Cateno De Luca sia disposto, insomma sia disponibile a passare con Giorgia Meloni. Poi ci sono di mezzo anche le elezioni in Regione Sicilia, insomma tutta una questione abbastanza complessa, ma noi Cateno De Luca ce lo ricordiamo.
0: Perché cosa ce lo ricordiamo? Vediamo un po'.
1: Beh,
0: dunque,
1: ragazzi, dai,
0: ce lo ricordiamo perché andava coi droni, tornate a casa durante il COVID.
1: Che facevano i barbecue in giro,
0: sì,
1: e lui andava,
0: sì, lui
1: a recuperare,
0: andava con i droni e con la sua voce a dire tornate a casa, non si può, bisogna stare a casa. E poi
1: Le grandi esibizioni canore e in col clarinetto di Cateno De Luca. Noi qui abbiamo fatto un'intera stagione qua con le prodezze. Quindi noi vogliamo in questa occasione di come dire, di alleanza con Giorgia Meloni, rispolverare uno dei grandi classici del sindaco De Luca.
0: Una canzone inedita, sua?
1: Sua, inedita, alla portata X Factor come inedito, no? che è dedicata a sua mamma.
0: Sì, scritta da lui.
1: E ci emoziona in particolare per la metrica. Vero?
0: Sì, la metrica secondo me l'ha studiata bene.
1: Molto bella.
0: Notevole, senti.

0: allora, di una dolcezza
1: bellissima,
0: di una dolcezza estrema, perché la mamma è pure malata in questa canzone, sì, quindi è dolce. Certo, la metrica
1: lascia un po' così.
0: No, può essere una scelta, può essere una scelta artistica e a quel punto una firma espressiva, per cui la metrica non ci sta, però tu la comprimi un pochino e
1: ragazzi, ne sentiremo delle belle nei prossimi mesi con la politica, ragazzi.
0: Senti, poi vi devo chiedere un consiglio a tutti, se dopo rimane un po' di tempo vorrei fare.

0: TG0. Ma fuori Massena cos'è?
1: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
2: È M2O Morning Club.
3: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
4: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
0: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
13: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
15: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, dalla tenere.

0: Il tip?
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora, ieri proprio a quest'ora ci stavamo chiedendo a chi lo daranno il Nobel per la pace, forse il più politico di tutti i Nobel che vengono assegnati, che sono stati assegnati questa settimana, poi lunedì arriverà l'ultimo, quello per l'economia, e stamattina l'abbiamo saputo.
1: Allora, è un premio Nobel per la pace che sta scatenando un putiferio di reazioni e quasi crisi diplomatiche internazionali, perché l'Accademia di Oslo è andata a premiare una persona che c'ha una vita, un 85enne giurista che si chiama Navatenem Pillai, detta Navi, 85 anni, sudafricana. Solo a leggervi la vita di questa donna
0: ci vogliono 3 giorni.
1: È un romanzo di resistenza, di coraggio, di integrità, e le motivazioni sono state per il suo coraggio e l'integrità contro i crimini di guerra. Quindi lei parte giovanissima, famiglia umile del Sudafrica, lei di origine indiana, riesce con le borse di studio a studiare giurisprudenza e piano piano mette su uno studio di avvocati in Sudafrica negli anni 60,
0: sì,
1: con
0: l'apartheid.
1: Cioè una roba così.
0: È stata infatti la prima donna non bianca a diventare giudice dell'alta corte del Sudafrica, ma prima aveva ottenuto una cosa straordinaria: alla metà degli anni 70 era riuscita, o forse qualcosa dopo, insomma, era riuscita ad ottenere che gli avvocati potessero difendere i detenuti di Robben Island, che è l'isola a largo di Città del Capo, dove anche Nelson Mandela,
1: esatto,
0: era detenuto come prigioniero politico. E lei è amica personale,
1: sì,
0: di Nelson Mandela.
1: Sì, perché quando Mandela fu poi liberato e diventò presidente, i due lavorarono molto insieme, ed è appunto quindi Mandela Nobel per la pace e anche Pillai ora Nobel per la pace, accomunati da questo grande riconoscimento. Poi lei ha fatto tutta una carriera internazionale, e qui arriviamo alle polemiche. Per esempio è stata a capo del tribunale che ha giudicato i crimini di guerra nella guerra civile del Ruanda, sapete, le stragi fra Hutu e Tutsi, e lì fece la sua parte. Fino negli ultimi anni ha lavorato con la Corte Penale Internazionale. Negli ultimi anni lei è stata inviata delle Nazioni Unite in Cisgiordania, e in questa veste di osservatrice dell'ONU per la Palestina nel settembre scorso ha fatto un report molto duro contro i crimini di Israele, ha detto senza mezze parole che secondo appunto le Nazioni Unite Israele sta commettendo nella striscia di Gaza un vero e proprio genocidio. Allora, in base a queste affermazioni di Pillai, oggi la reazione al suo premio Nobel è stata violentissima da parte di Israele, con Netanyahu che ha detto appunto che lei è un antisemita, ha diffuso accuse infondate contro Israele, fino a Trump che dice dobbiamo assolutamente stroncare a questo punto tutti i lavori della Corte Penale Internazionale. Gli Stati Uniti hanno annunciato che non partecipano a questa corte.
0: L'altro.
1: Sanzioni contro tutti i membri della Corte Penale. Queste sanzioni vuol dire non possono viaggiare, gli ritiri i conti, no? Queste robe così.
0: E pensavo addirittura che volesse dichiarare guerra la Norvegia, perché
1: sì,
0: sapete che il premio per,
1: esatto,
0: la pace, il Nobel per la pace, è assegnato e deciso da membri del Parlamento, cioè del Parlamento, sono indipendenti, comunque insomma il governo norvegese che se ne occupa.
1: Esatto,
0: sì.
1: Ma diciamo che c'è stata per fortuna una reazione a queste violenti dichiarazioni. Pepe Israele ha detto Goebbels, il gerarca nazista, sta festeggiando all'inferno.
0: Sì.
1: La miseria. Allora, per fortuna l'Unione Europea compatta, compresa l'Italia, Giappone e Canada, la parte forse un po' più sana in questo momento dell'Occidente, hanno detto noi difendiamo la Corte Penale Internazionale, giù le mani della Corte Penale Internazionale. E questo è, vabbè, ragazzi, diciamo il punto è un premio alla difesa del diritto internazionale. Ci vorrebbe 10 volte il diritto internazionale.
0: Sì,
1: chi sono i più grandi nemici del diritto internazionale in questo momento?
0: Quelli che la violano.
1: Donald Trump, Benjamin Netanyahu e Vladimir Putin.
0: Chi,
1: ragazzi,
0: viola il diritto internazionale, perché lei in punta di diritto ha fatto queste valutazioni. Tra l'altro beffa, lei era a Norimberga per una conferenza, non ha risposto perché non se l'aspettava, non era tra le favorite, e le hanno mandato un messaggio: se vede un numero dalla Norvegia per favore ci può rispondere.
1: Sì, sì, sì. L'ha detto proprio quello dell'Accademia, ha detto scusa
0: poi se ti stiamo chiamando, se volessi rispondere. Brava e buona.

0: su Radio Capital, 18:42 minuti. C'è un nostro ascoltatore, dice: anche a me mi hanno chiamato con un prefisso norvegese, però era un call center.
1: C'è chi dà il Nobel a chi offrono.
0: Secondo me, guarda, se tu avessi risposto, avrebbero dato a te. Siccome non hai risposto, hanno provato alla Pillai e poi lei alla fine ha risposto e niente.
1: No, ma questi call center con le televendite, con i prefissi, mi è arrivato uno dalla Tunisia. Ma io voglio dire, comunque, dai, c'è il prefisso internazionale.

0: chi ti risponde?
1: Infatti, però vedi, poi può succedere che un Nobel perché ti sfugge dalle mani.
0: Perché Pillai ormai stufa la premio Nobel, stufa delle delle vendite per telefono, dice io non rispondo.
1: Non ha risposto, hanno dovuto mandarle un messaggio. Allora, senti, mi fa un po' schifo questo argomento, però è importante, cioè parliamone, perché è una notizia che sta scalando man mano le prime pagine di tutti i giornali internazionali e ha provocato polemiche sia tra i democratici e anche tra i repubblicani degli Stati Uniti.
0: Ti riferisci alla fucilazione di un condannato a morte in diretta streaming,
1: cioè
0: questa
1: streaming.
0: Novità che sembra una puntata di Black Mirror praticamente, perché la notizia è diciamo di quelle che dice ma davvero lo stanno facendo? Allora, perché avevamo dato notizia l'altro giorno che per la prima volta dal 1945 negli Stati Uniti una condanna a morte verrà eseguita tramite fucilazione. Ma si è aggiunto uno step. Il ministro della guerra Hexet ha annunciato che la condanna a morte per Nidal Hassan, che fece una strage di 13 soldati nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009. Lui era un militare che si era radicalizzato islamico e fece questa strage. Ebbene, questa condanna non avverrà soltanto col plotone di esecuzione davanti ai familiari, come è norma fare nelle esecuzioni, diciamo, della pena di morte negli Stati Uniti, ma il governo ha deciso che la vuole anche trasmettere in diretta streaming. Dice Exit, così è giusto che la gente sappia quali sono le conseguenze per chi fa una strage. E ora potrebbero esserci dei ricorsi contro questo, non è detto che poi riescono a farla. Comunque, se la cosa sarà confermata, all'una di giovedì 3 dicembre, che è esattamente il giorno, un giovedì e l'orario, l'una del pomeriggio in cui avvenne quella strage, questo Nidal Hassan sarà fucilato col plotone, dal plotone di esecuzione. Questo avverrà. È sconvolgente, diciamo. Amnesty International dice ma così è, diciamo, è tortura in qualche modo.
1: È così, soprattutto, che fa l'Afghanistan, così,
0: esatto,
1: che
0: le esecuzioni in pubblico sappiamo che avvengono in questo momento in Iran, in Afghanistan e probabilmente anche in Corea del Nord, ma è un paese talmente chiuso che non ne abbiamo notizia. Ecco,
1: senti, il prossimo step quale sarà? Fare pagare lo streaming, no? A pagamento.
0: Certo, direttamente sugli account di Donald Trump.
1: Oppure mettere anche della pubblicità, siccome per non farlo durare troppo poco, potremmo anche fare uno spettacolo prima, un po' di musica, poi dopo nel mezzo. Cioè, veramente è la realtà sta superando la fantasia, ma proprio certo. Anche quella di Black Mirror,
0: sì,
1: ma
0: però,
1: proprio siamo oltre.
0: D'altronde sono giorni che parliamo del caso di Krista Pike, con appunto sopravvissuta a due iniezioni letali, per cui
1: esatto. Dopo tutto quello schifo lì, la risposta del Pentagono è quella di dire: sapete che c'è questa fucilazione, la facciamo in streaming, così tutti la possono vedere.
0: Esecuzioni in pubblico, ci sono molti paesi che fanno esecuzioni,
1: sì.
0: In alcune vengono fatte anche in pubblico.
1: L'America,
0: quindi,
1: gli Stati Uniti,
0: diciamo, non è che dobbiamo dire ah ma guardate che lo fanno, e voglio dire, ma gli Stati Uniti dovrebbero essere diversi, no, da questi altri paesi, no? Iran, Afghanistan, Corea del Nord,
1: sì,
0: noi ci aspettiamo questo dagli Stati Uniti oppure no?
1: Mi viene da dire che ormai forse
0: non
1: oppure
0: lo so,
1: no?
0: Non lo so.
1: Questa è la notizia. Questa è Radio Capital, 18:47, c'è la musica.

0: 8:50 minuti.
1: Oh, comunque lunedì è rimasto l'ultimo Nobel, dicevi, no? Quello dell'economia.
0: Sì, dell'economia.
1: Quindi. Magari telefonate il prefisso della Svezia.
0: Questa volta Svezia.
1: Dalla Svezia.
0: Quindi rispondete.
1: Sì,
0: senti,
1: esatto.
0: posso fare questo appello? Gli ascoltatori e le ascoltatrici so che mi potranno aiutare. Mm-hmm. Domanda.
1: Sì.
0: Vorrei adottare un cane o un gatto. Mm-hmm. O tutti e due insieme.
1: Ma insieme così, da zero a due.
0: Oh, perché si facciano compagnia. Ora, l'appartamento al quarto piano nuovo di Zecca, ristrutturato tutto in diretta radiofonica, è adatto o non si può fare? Che pensate? Una scelta che si può fare, quella del cane in appartamento con il gatto che si fa compagnia, oppure no? Perché sto per cedere.
1: Io ti dico, io sono gattaro, non ho mai avuto cani, mi piacciono ma non ho mai avuti. Ti dico che però il cane è molto impegnativo, per cui hai ottenuto l'impegno solenne scritto da tua figlia che se ne occupa?
0: Ma figurati.
1: Mentre sei alla radio?
0: Non credo.
1: Perché
0: proprio.
1: Se te la accolli tutto da sola, poi sono cavoli.
0: Dici, quindi il tuo è un no.
1: Io dico gatto per iniziare.
0: Ok, gatto per iniziare, di là sono quattro no, l'unanimità, quattro no. Va bene, saremo a vedere.
1: Però fai una bella cosa se lo adotti, magari un trovatello, comunque.
0: Certo, ditemi.
2: Volano le libellule sopra gli stagni.

0: venimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Meraviglia, Jovanotti, le tasche piene di sassi, canari, gattari, canare, gattare, è arrivato di tutto.
2: Allora,
1: di
2: Doris, tutto. Deve prendere un cane o no? Sentiamo, vai.
3: Doris, no!
1: No!
3: Il cane, tutta la vita!
1: Tutta la
3: Ma
1: vita.
3: Ma vuoi mettere quando arrivi a casa che ti scodinzola? È un amore, no, no. Io ho un ragù che ha 10 anni, un Jack Russell. Stefania da Boves.
2: Ok, ciao, ciao. Okay. Questa Vabbè. È cane, cane sì. Poi cane sentiamo, sì. Sentiamo.
4: No, Doris, no, cane no.
1: No. No.
4: Io ce l'ho, l'ho preso perché avevo un sacco di problemi, però un impegno enorme, come avere un bambino piccolo sempre.
1: Ecco.
4: E poi sei la casa nuova,
1: capirai.
4: Sabbia, peli. Le zampe sporche da lavare.
1: Casini, casini, casini. Gatti?
4: Magari no.
1: Magari no.
2: Quindi gatti, cane sì, cane no, cane forse.
1: Cane forse, gatto anche non si sa. Va bene, poi ne parliamo, intanto ci penso ancora un pochino. Grazie per i consigli.
5: TG Zero. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
9: Katia Plin Plin.
8: Ah sì, scusa, Plin Plin.
9: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
8: Plin Plin.
10: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
11: Vimar, energia positiva.
12: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
13: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
2: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte come Cordon Bleu di tacchino 400

0: 50 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
6: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
5: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
6: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
6: Una produzione One Podcast.
7: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
8: Sono le 19 a Radio Capital, una buona serata da Silvia Mobili. Il copilota omanita del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv voleva emulare l'attentato terroristico dell'11 settembre, a dirlo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti. Dall'inchiesta emerge che l'uomo, dopo aver aggredito il comandante con un'ascia d'emergenza, voleva dirottare l'aereo e compiere un attentato suicida in un terminal dell'aeroporto israeliano di Ben Gurion. Trump contro il Nobel per la pace, assegnato alla giurista sudafricana Navy Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale. Odia l'America e Israele, ha detto il presidente americano. E gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni alla Corte Penale Internazionale. L'Italia e altri 7 paesi europei si sono detti contrari alla decisione americana. Ancora incidenti sul lavoro, un operaio di 62 anni è morto a Filago in provincia di Bergamo, investito da un mezzo pesante che si è ribaltato all'interno di un cantiere. E a Caivano è domiciliare il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni senza contratto, morto la scorsa settimana dopo essere caduto da un capannone. Nuova aggressione della banda della minicar a Roma, vittima una 67enne colpito al fianco, ma le indagini forse sono ad una svolta. Roberto Giuti.
9: Un'ammaccatura evidente sulla parte anteriore della piccola auto e un identikit di uno degli aggressori, un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. Con questi elementi gli investigatori che procedono per tentato omicidio contano di chiudere il caso della minicar, protagonista di almeno 6 aggressioni nel quartiere Monteverde. L'ultima l'ha denunciata un 67enne colpito al fianco con un tubo di plastica. La più grave è quella che ha portato in ospedale l'attore Davide Iacopini, centrato da un calcio del passeggero della macchinetta mentre era senza casco in monopattino. Sul movente degli episodi di violenza non si esclude quello di una challenge, una sfida rilanciata dai social.
8: È arrivata la conferma ufficiale, Vincenzo Montella non è più il CT della Turchia. Dopo le 4 sconfitte su 4 in Nations League era stato molto criticato da media e tifosi. Montella era stato nominato CT nel settembre 2023. Alle 20 torna Capital News.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti solidi al

0: certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone.
0: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: questo pezzo memorabile dei Free e un augurio per voi. All right now, speriamo che vada tutto bene alle 19:07 minuti. Beh, di un venerdì.
1: Di un venerdì un po' uggioso nel centro Italia, però invece più aperto al nord. Mi
0: si va al mare domani, sì, al nord.
1: L'ultimo bagno dell'estate che è autunno.
0: Che è autunno, ormai. Secondo me il mare in questo fine settimana in tutta Italia ce lo scorriamo, lo scriveranno dalla Sicilia. Noi andiamo.
1: Ci scriveranno che a Pantelleria fanno 30 gradi. Senti, mi sembra che il popolo del TG0 di Radio Capital abbia votato Doris.
0: Sì.
1: Prenditi comunque
0: gatti,
1: un cane, un gatto,
0: perché compagnia, ti fanno compagnia, mamma mia. Sì, sì. Allora, è venerdì, questa sera esce una serie di quelle che mette tutti d'accordo sul divano. Dico solo che io, nonostante avessimo il link da privilegiati, perché appunto è arrivato il nostro ospite, esatto, non ho potuto guardarla perché mia figlia mi ha fatto giurare, ha detto non guardarla senza di me, e quindi dovrò aspettare il suo rientro a casa per guardare questa serie, che è incredibile perché parla di qualcosa che riguarda la nostra giovinezza, ma in qualche modo coinvolge anche gli adolescenti di oggi.
1: È la seconda stagione della saga degli 883, c'è Sidney Sibilia, il regista, che è venuto a trovarci, tra poco sarà qui con noi.
0: Esattamente, esattamente, era venuto anche a presentare l'altra, la prima parte, hanno ucciso l'uomo ragno, è andata benissimo, quindi ha detto questo, mai senza
1: porta fortuna,
0: il TG0.
1: Allora, gli 883 si sono sciolti e questo gruppo qui invece ancora stanno insieme.
0: Vanno fortissimo.
1: Vanno proprio come...
0: Sono arrivati dopo 9 anni con un altro disco, U2.

0: U2 con Silenzio, o Silenzio, come la volete, come la pronuncia lui, è meraviglioso, irripetibile. Nuovo disco a distanza di 9 anni, tornano, uscirà il 13 di novembre, ma intanto ci gustiamo questa su Radio Capital alle 19:11 minuti.
1: E a distanza di, Sidney, di
2: 2 anni.
1: Di 2 anni torna a grande richiesta una nuova, la seconda stagione sugli 883 di Sky Studios. Poi diremo tutto bene, la produzione così, perché insomma dopo hanno ucciso l'uomo ragno, è sulle piattaforme, è su Sky e su Now, nord, sud, ovest, est, e il regista ovviamente è Sidney Sibilia. Come stai?
2: Bene, bene, grazie, bene. Grazie. Ma... io vengo qui, sì. Io nella stessa sedia, perché questa porta fortuna.
0: Hai capito?
2: E quindi non usciva la serie senza questo invito, purtroppo non se ne faceva nulla, quindi è merito vostro.
0: Si sappia,
2: se siamo
0: fuori
2: in onda da oggi.
1: Che esatto. si sappia.
0: Beh, c'è tanta attesa, tantissima, sì. Perché quella serie lì, che sempre opera tua, di 2 anni fa, hanno ucciso l'uomo ragno, è stata una delle più viste, forse la più vista
2: di tutti
0: di
2: i tempi, di tutto il mondo,
1: sì,
2: diciamo.
1: Sì. Breaking Bad, scansate.
2: No, più di tutto il mondo. No, ha avuto un grande, poi insomma è sempre strano, ha avuto un grande, il termine successo a me non mi piace, però ha avuto un, ha fatto un po' di eco, un po' di casino, che è poi la cosa che invece mi piace di più, e niente, questo ha messo tanta ansia rispetto alla seconda stagione, no?
0: Che è sempre la più difficile, come il secondo album.
2: E poi ci siamo resi conto che quello che stavamo provando, questa ansia da prestazione che ci avevamo, era la stessa che provavano i personaggi, e
1: esatto.
2: Quindi ci siamo trovati in una strana congiunzione astrale per cui personaggi e autori stanno sulla stessa barca. Non so quante volte è capitato e se mai mi ricapiterà, però è interessante ed è strano, certo. E quindi l'abbiamo messa nella serie, questa ansia qua.
1: Però Sidney, insomma, è un regista di insomma, non posso dire di lungo corso perché sei sempre giovane, c'è sempre
2: sembro, però, ma insomma, in realtà non tanto, se vediamo 2 anni fa ero molto più giovane.
1: Però
2: poi
1: uno che ha fatto Smetto quando voglio, che a mio avviso al cinema è la più bella commedia italiana del XXI secolo.
2: Oddio,
1: oddio.

0: Con i sei sequel, poi Mix by Harry, L'Isola delle Rose, insomma tutto bello, quindi insomma, però ti sei rilanciato in questa seconda stagione, diciamolo bene, quindi da oggi su Sky e in streaming su Now, io infatti me la sono vista su Now stamattina, è una produzione Sky Studios e Groenlandia. Si riparte esattamente dal successo del primo album degli 883.
1: Sì, si partiamo proprio dalla stessa scena, noi avevamo lasciato Io questa come la ballo e ripartiamo in questa famosa tavernetta.

0: ruolo meno definito, e quindi tendenzialmente era quello che ballava, e quindi adesso si trova, cioè ci ha messo un po' a trovare il suo ruolo, e adesso questo ruolo viene messo in discussione. Però ovviamente è molto più complesso di così, certo, perché poi è una storia che parla di amicizia che sfocia nella fratellanza, e di quanto è complicato e quanti certi meccanismi sono molto delicati quando poi arriva il successo, il grande successo, un successo un po' diverso da quello di oggi. All'epoca il successo era, adesso è tutte bolle, no? C'è quel cantante famosissimo che tu, che però magari io non lo conosco, quella persona, quell'influencer. All'epoca c'era un'unica grande bolla che era l'Italia, quindi loro erano famosi, sì, e all'epoca sì che si poteva dire successo, cioè un contesto molto meno rumoroso, loro erano famosissimi, e questo grande successo ovviamente ha delle implicazioni, no, rispetto all'amicizia.
1: Sì, poi arriva quel paradosso particolare, loro, come li definiresti gli 883? Sono stati erano due ragazzi della provincia più, ma anche poco affascinante, che a un certo punto esplodono, cioè diventano famosissimi perché raccontano la loro vita molto semplice da provinciali.
0: Sì.
1: Quindi a un certo punto il successo gli chiede di scrivere ancora delle canzoni sulla loro vita da provinciali, ma loro non sono più dei provinciali, perché il successo nel frattempo la vita gliel'ha stravolta.
0: Sì, noi parliamo anche di questo nella serie. Hai citato quasi proprio delle battute, esatto, ed è proprio quello, cioè loro in realtà hanno un successo gigantesco grazie alla sincerità, poi sostanzialmente, cioè loro non si percepivano come si percepiva il 90% dei cantanti, cioè fichi, perché i cantanti tendenzialmente, se soffrivano, soffrivano tendenzialmente per amore, no? Erano,
1: sì,
0: un po',
1: si struggono.
0: Cioè, però per il resto erano consapevoli di essere fighi, loro invece erano proprio consapevoli di non esserlo e talmente orgogliosi che cantavano: andiamo in centro a fare un giro a piedi e a guardare le ragazze degli altri.
1: Ecco.
0: Ma quale cantare? E questa roba dà voce al 99%, certo, delle persone, perché l'1% è figo, per carità, c'è sempre un 1% al liceo, per esempio. Certo. Nel 99%, di cui faccio parte ovviamente anche io, andava in centro a fare un giro a piedi e a guardare le ragazze degli altri, quindi per la prima volta dai voce a tutti gli altri, e questa cosa esplode, deflagra.
1: Esatto, ma tu come te lo spieghi che mia figlia, che ha 17 anni, e tanti altri adolescenti come lei sono impazziti per gli 883?
0: Beh, che è una storia di sogni, no? Di sogni di ragazzi che vogliono fare una cosa, che lottano un po' con questo destino sgarbato che li ha messi in una città che magari non ti fa fare quello che tu vuoi fare, che poi magari invece nelle grandi città si può fare, ma mica è semplice. Quindi tu e il tuo compagno di banco, lo dicevo ieri, se ci fossero stati, sì, banchi singoli,
2: sì.
0: Cioè noi qua in Italia avevamo molta meno musica,
1: ma guarda che anche in Irlanda,
0: anche
1: perché
0: in
1: pure
0: Irlanda.
1: Gli U2 appena sentiti si sono incontrati sui banchi,
0: se facevamo i banchi singoli era un disastro qua, facciamo
2: allora
0: i banchi pure più grandi, secondo me.
2: A proposito di banchi, lo raccontiamo tra poco, c'è anche un'altra coppia artistica che si forma in qualche anno prima, forse
0: 10,
2: proprio su un banco di scuola, che nella prima puntata tu hai deciso di raccontare in parallelo con gli 883. Stiamo parlando,
1: esatto,
2: dei fratelli Righeira.
1: I fratelli Righeira, un altro grande fenomeno italiano,
0: straordinario.
1: Sì, e tra poco ne parliamo. Allora, come si chiama questa serie che Sidney Sibilia è venuto a presentarci qui al TG0? Come si chiama?
0: Nord, Sud, Ovest, Est.
1: Ma guarda un po'.

0: su Radio Capital, che non succede spesso, ma questa sera succede, perché al TG0 è venuto a trovarci Sidney Sibilia, che ha firmato anche, diciamo, il secondo episodio, la seconda serie dedicata all'avventura musicale incredibile degli 883. E questa sera appunto ce ne parla e ce ne racconta un po'. Esce poi questo, lo possiamo vedere già da oggi su Sky e in streaming su Now.
1: Esatto, allora, che poi è il titolo del secondo album, perché è la storia, no, Sidney, che racconti. Tra l'altro gli attori sempre bravissimi, no?
2: Sì, stupendi.
1: Sì, esatto, stupendi. Elia e Oscar, che fanno appunto
2: Matteo
1: Oscar Giurgioli, fanno Max Pezzali e Mauro Repetto. Allora tutto inizia, e tra l'altro Nord, Sud, Ovest, sono andato a rivedere, vendette poi 1.400.000 copie.
2: Sì, tuttora
1: sono dischi veri,
2: sì,
1: cioè,
2: sì,
1: non c'era,
2: sì,
1: lo streaming.
2: Tuttora nella top 20 all time italiana. Credo al 12° posto, una cosa del genere.
0: E questo per la serie, però. No,
2: tu è prima.
0: Prima.
2: No,
0: perché dopo sono tornati in classifica dopo che è uscita.
2: Sì, ma streaming. Quello che balla sono proprio dischi che nei negozi, non è mettere play, è uscire di casa, andare in un negozio, spendere 20.000 lire, prendersi il CD.
0: È un'altra cosa.
2: O la cassetta, è un'altra roba.
0: È vero,
1: album
0: è
1: più venduto del 93. Però questo successo che continua, poi alla fine finisce, e questo è uno spoiler che possiamo fare, appunto, col fatto che poi Mauro se ne va, lascia il gruppo, come si diceva, Jack Frusciante
2: è uscito dal gruppo. Guarda che è interessante, perché era un periodo, cioè noi tutto questo lo raccontiamo, tutte queste due stagioni, per dire che fine ha fatto il biondino che balla, ma questo ti fa fare una riflessione su come era diverso il mondo all'epoca. Cioè oggi per qualunque cosa uno fa una dichiarazione, scrive sui social, allora il nostro gruppo si è appena, cioè tu sei tutto di tutto, è tutto metatestuale. All'epoca non era così. All'epoca né i fan potevano farsi sentire, cioè dovevi scrivere al fan club, ma che vuol dire? Né i cantanti, se non davano spiegazioni, e avevano anche molta più difficoltà a dare spiegazioni, che facevi un'ansa. Adesso ci sono, ma perché? Ma non lo sai. Quindi questa cosa, non dando spiegazioni, fa scaturire le leggende metropolitane. Quindi si cominciava a dire, ma che fine ha fatto? No, quello è morto.
0: È morto.
2: Quello è Baloo a Euro Disney. In tutto questo poi, proprio perché le canzoni avevano la centralità, no? Quando poi dopo tu vedevi Max Pezzali che faceva comunque delle canzoni bellissime in una formazione completamente ricostituita, tu dicevi, ah, ma quello poi che fine ha fatto? Vabbè, pure sti cazzi, tanto le canzoni sono bellissime lo stesso, perché le canzoni erano al primo posto. Oggi il metatesto è al primo posto, capito?
0: È vero, è tutto al contrario, ovviamente.
2: Non so se era quella cosa che mi avevi chiesto,
1: no,
2: però l'ho detta così a ruota libera.
1: Però volevo tornare un momento su

0: Righeira, perché nella prima puntata della nuova stagione di Nord Sud Ovest Est tu fai un dici, scopri questa cosa, cioè viene raccontata quest'altra coppia musicale che nasce così come Max e Mauro dal banco della stessa scuola.
1: Sì, io conoscevo i fratelli Righeira,
0: che non sono fratelli,
1: e poi scopro che non sono fratelli ma sono compagni di banco, e quindi ci hanno avuto una storia molto simile, due compagni di banco che non sanno suonare nessuno strumento. Loro non vengono dalla provincia, perché Torino non si può definire provincia, però hanno un sogno, quello di fare i cantanti, e in qualche modo ci riescono a modo loro, e poi hanno il successo li mette anche loro a dura prova. Mi piaceva fare questo confronto anche per passare dalla grande amicizia della prima stagione alla fratellanza. E quindi
2: l'hai fatto. Senti, allora, secondo me lascia aperte due domande questa serie, così come l'altra, ma questa ancora di più. Devi stare attento a che cosa desideri, perché poi quando il sogno si avvera può travolgere, perché poi in effetti è quello che succede a loro e non solo a loro. E seconda cosa, un'amicizia può resistere ad un'ondata travolgente come il successo che hanno avuto questi due ragazzi in pochissimo tempo?
1: E ovviamente non ho la risposta, perché io due, come ci dicevamo prima, cioè, resistono e altri no. E dipende quanto, cioè, nel senso, nel caso degli 883, loro non è che erano, e poi noi lo diciamo nella serie, non hanno detto adesso facciamo le canzoni e diventiamo due cantanti famosi, non sapevano neanche, cioè, manco riuscivano a sognarlo, no? E a Max io ho chiesto all'anteprima, quando abbiamo fatto questa anteprima bellissima a Milano, io ho detto: incredibile, tu hai scritto delle canzoni 30 anni fa, adesso siamo qua che ci abbiamo fatto la colonna filmica, che di solito si fa il contrario, invece qua loro hanno fatto le canzoni e abbiamo fatto la colonna filmica, quindi loro non erano strutturati, perché volevano solo fare la musica, tutto il resto, e questo poi tende ovviamente a incasinare in un modo talmente interessante che ci abbiamo fatto una serie.
0: Esatto.
1: Se non l'avessero fatto così incasinato,
0: che banalata, esatto. È giusto, è così. Che bello.
2: C'è qualcosa che ti auguri dopo che tutti avremo visto le 8 puntate che compongono questa nuova serie? Che cosa, quale sarebbe un regalo che ti piacerebbe?
1: Ah, non lo so, non è che io faccio poi banalmente l'intrattenitore, quindi a me, se la vedete, vi fate due risate, io sto
2: così
1: a posto, senza aggiungere altro.
0: Senti, Sidney e Sibilia, ci stiamo per lasciare. Una cosa che non c'entra con questa serie, stai lavorando a qualcosa?
1: Sì, certo. Dai, non è che sono disoccupato, anzi ero qui per chiedere se mi assumevo. mi piacerebbe raccontare altre storie, magari faccio vediamo, magari faccio un film nel futuro prossimo.
0: Vabbè,
1: dai.
0: Quindi sta facendo un film.
2: Magari facciamo un film.
1: Vediamo se ci riusciamo.
0: Vediamo che bello.
2: Questa
0: non
2: cosa
0: vedo
2: strana
0: non vedo
2: per
0: l'ora.
2: Un regista che fare un film. In bocca al lupo.
1: Grazie per essere i miei talismani.
0: Vai.
2: Torna tutte le
1: per
2: volte
1: il film,
2: guai.
1: Se vengo.
2: Ci
1: questa
2: qui.
1: Sedia, però, mi raccomando.
2: Grazie.
1: TG Zero.

0: TG Zero con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
0: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
2: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
0: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One. Tutte le info su capital.it.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli happy drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
12: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
13: Riconosci questo?

0: Dio. È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
1: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talate.

0: il tip?
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia Plin Plin.
3: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Carly Simon, Yours of Bane, su Radio Capital, 19:39 minuti. Buonasera, buon venerdì sera, che non è una sera normale, è una sera di grandi aspettative, diciamo così.
1: Di grandi aspettative, torniamo nel 2026, perché un po' con Sidney Sibilia e la serie sugli 883, no, ci siamo reimmersi nei primi anni 90, per chi c'era, per chi
0: si
1: ricorda.
0: Il mondo era più ingenuo.
1: Però è interessante come anche i nostri figli, diciamo, adolescenti, questi anni 90, cosa sarà successo negli anni 90?
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Non è che fosse... Vabbè, diciamo, era un mondo sicuramente in quel particolare decennio, si pensava che molti problemi erano stati risolti.
0: Secondo me
1: perché era crollato il muro, non c'era stato ancora l'11 settembre, quindi no, è un decennio
0: decisamente più facile, credo,
1: di tranquillità geopolitica. Sì. Sebbene anche in Italia, c'è il passaggio fra la prima e la seconda repubblica, c'è la svalutazione della lira, quindi sono successe cose economiche pesanti. Anche questo autunno del 2026 in qualche modo è a rischio, perché ci sono i conflitti internazionali, gli interessi sui titoli di Stato stanno aumentando, perché c'è tanta incertezza legata soprattutto alla stramaledetta guerra contro l'Iran e alla chiusura dello stretto di Hormuz e anche di Bab el Mandeb. Allora, tutto questo per arrivare a dire cosa? Che le banche e le assicurazioni stanno facendo una montagna di profitti in più, perché quando tu hai dei tassi di interesse che aumentano, le banche giocano sul differenziale. Dei soldi che prendono da te, dandoti come deposito, dandoti poco in cambio. Però nel contempo, per esempio, se tu chiedi invece dei soldi per fare un mutuo, ti alzano il tasso. Questo gioco tra gli interessi si chiama, diciamo, extra profitto in qualche modo. In certe congiunture le banche fanno di più. Allora il governo torna a chiedere alle banche di dare un contributo, specialmente in questa manovra economica. È tornato a farlo anche Salvini. Sentiamo.
2: Secondo me potremmo anche essere più ambiziosi e aspettarci almeno 5 miliardi di contributo volontario, gioioso e spontaneo da parte degli istituti di credito e degli istituti assicurativi, che stanno facendo margini, non extra profitti. Non ci sono gli extra profitti, ci sono i profitti. Le banche italiane chiuderanno, stando al Sole 24 Ore quest'anno e stando alla semestrale, con 50 miliardi di euro di utili.
1: Allora, tutto questo, diciamo che ha una sua ragione di essere.
0: Quindi un contributo volontario.
1: Sì, è sul volontario che io sono un po' dubbioso, perché un governo o metti un'aliquota diversa e vai comunque a una dinamica, una trattativa, uno scontro con un certo settore, o se no questa roba del volontario poi alla fine finisce per smorzarsi. Dentro alla maggioranza c'è una forza politica in particolare molto molto critica su questo tipo di operazioni, che è Forza Italia. Che comunque è sempre vicino a quel mondo lì.
0: Esatto.
1: Sarà che anche la famiglia di riferimento ha dei grandi interessi
0: può darsi. Forse sembra una cosa troppo socialista, no? Chiedere soldi alle banche. Però perché dice extra profitti? No, quando i profitti vengono da una congiuntura sfavorevole ai cittadini, secondo me non è sbagliato chiamarli extra profitti, cioè profitti che tu non faresti se non ci fossero queste condizioni che sono decisamente penalizzanti per...
1: Diciamo questo, le banche sono anche di proprietà di coloro che mettono azioni, quindi ci sono tutti degli investimenti sulle banche, però siamo in una congiuntura in cui le persone... C'è l'inflazione, il carrello della spesa, la sanità, la scuola... i carburanti, quindi forse sarebbe il caso in questa congiuntura di trasferire un po' di questi soldi da chi li fa automaticamente avendo una rendita a chi invece deve campare per tutto il mese.
0: Io sono curiosa di vedere come andrà a finire, se ci sarà come hanno fatto le varie compagnie petrolifere a dire abbassiamo price cap, se adesso ci sarà la corsa degli istituti bancari a dire noi. Sarebbe un mondo bellissimo.

0: Ghost Again dei Depeche Mode. Quanto mi piace questa canzone, lo so che è un pochino triste, un po' malinconica nello stile dei Depeche Mode, ma molto bella. 19:46 minuti, allora, mamma mia, 30.000 bottiglie di vino. Quante sono 30.000 bottiglie di vino? Che ne so, ci puoi coprire un campo di calcio?
1: Ci puoi fare ubriacare uno stadio, diciamo.
0: Uno stadio, no, oppure due, oppure tre. È incredibile questa vicenda del furto.
1: Allora, nel centro Italia, in particolare a partire dalla provincia di Arezzo, è in corso una caccia al tir. Almeno a due tir carichi di bottiglie di vino, 30.000 bottiglie di vino di grande valore, valore complessivo 5 milioni di euro, che sono stati rubati domenica notte nel magazzino di Cortona, in provincia di Arezzo, della storica casa vinicola Marchesi Antinori. Allora, Antinori, no, casa vinicola pazzesca, hanno rubato 30.000 bottiglie, sono arrivati con i due tir, sono entrati, hanno utilizzato i carrelli dell'azienda per caricarli su e se ne sono andati. Quindi evidentemente qualcosa non ha funzionato, o comunque non c'erano sistemi di sicurezza, e ci sono queste bottiglie, questi tir carichi di vino, che ora portano queste bottiglie che hanno valore, diciamo, si chiamano Solaia. Tu conosci questi vini rossi, Doris?
0: Beh, di fama sì.
1: Tignanello. Guado al Tasso.
0: Che sono tutti vini importanti.
1: Sono tutte bottiglie che valgono 100, 200, 300 euro, che io e te di solito
0: non compriamo. No. Ti posso dire che secondo me cosa può essere successo? Qui a microfoni spenti ci chiedevamo, ma voglio dire, le cantine Antinori avranno dei sistemi d'allarme incredibili, figurati se possono entrare due tir e portare via. Può darsi che fosse previsto un carico, no? di bottiglie, perché immagino che arriveranno i tir per prenderle anche non rubandole. Mi viene in mente la casa di carta, no?
1: Cioè, no, ma non c'era nessuno, però era notte.
0: Ma magari, che ne so, avranno pensato, ma faranno un carico a quest'ora per non disturbare. Non lo so come sia stato possibile.
1: No, più che altro il capo di Marchesi Antinori dice: questi vini hanno un grande valore. Non capisco come possono vendere tutte queste bottiglie in giro per il mondo senza farsi notare. Cioè, non è che dice ora ti vendo questa bottiglia una sola, no? Ti vendo 2.000 bottiglie. E infatti l'Antinori dice: occhio, soprattutto lo dice a chi, ai ristoratori, per esempio, che rifornitevi nei canali ufficiali in tutto il mondo, perché se vi arrivano offerte particolarmente vantaggiose, sappiate che poi c'è il reato di ricettazione, perché tu compri una cosa che è stata rubata. Comunque è il

0: a livello internazionale, sia in termini di volume che di valore delle bottiglie sottratte, che si ricordi.
1: Che, si ricordi, quindi insomma, sì, diciamo che c'è un record, anche se secondo lo Sole 24 Ore stanno aumentando tanto i furti di vino in Italia, perché comunque sono beni preziosi, cioè, c'è il collier di perle e poi c'è la bottiglia di vino.
0: Ma ci sono dei vini che arrivano a
1: altro che collier di
0: 100.000 euro.
1: Ecco, quindi insomma diciamo che di questi tempi vale tutto, vale anche il furto dei vini.

0: Franco nostro è reciproco. Io quando sto male mi ascolto solo Franco Battiato, come una medicina, mi fa stare bene sempre. Anche quando sto bene lo ascolto, però, eh. Ti vengo a cercare a Radio Capital alle 19:52 minuti, qui al TG0, caro Buffoni.
1: Senti. Parliamo di natura, di animali, magari nel fine settimana andrete a fare qualche passeggiata in qualche bel posto naturale.
0: Io mi sa che andrò in qualche canile o gattile, mi stanno arrivando tanti link
1: così.
0: Di...
1: Ma è proprio così?
0: Vado a vedere così. Intanto,
1: allora,
0: vado
1: sì.
0: a vedere.
1: Sicuramente i cani e gatti non sono specie ovviamente a rischio, perché non sono nemmeno specie selvatiche. C'è questo rapporto del WWF mondiale che ha un dato allarmante, però dice anche una cosa positiva. Dice che dal 1970 ad oggi Doris il 73% delle specie viventi si è perso, cioè sono state cancellate per sempre.
0: Perché le abbiamo cacciate, mangiate, uccise,
1: mangiate,
0: non
1: cambiamento
0: protette.
1: Climatico, specie invasive, sfruttamento delle risorse naturali, degrado degli habitat, deforestazione. In particolare gli ecosistemi d'acqua dolce sono quelli più a rischio, mentre il mare è l'ecosistema che rischia un po' di meno, per quanto il 60% anche delle specie marine. Io penso perché il mare ti puoi andare a nascondere un po' più facilmente. Comunque, quindi diciamo ovviamente il dato è super negativo, però c'è anche contenuto

0: Nel rapporto del WWF una notizia importante: non tutto è perduto, queste tendenze possono ancora essere invertite. Per esempio il caso di recupero di specie nel mondo che erano assolutamente a rischio: la tartaruga verde, il tonno rosso, la tigre, l'elefante africano della savana erano lì che stavano per scomparire, ma sono state messe politiche che hanno salvato queste specie. E anche per quanto riguarda da noi in Italia, il caso più noto è quello del lupo, vicino all'estinzione negli anni 70, e ora la popolazione cresce con i problemi che sappiamo, ma comunque non è più a rischio estinzione. Ma anche per esempio il cervo sardo stava per scomparire, però grazie a programmi di conservazione e reintroduzione, diciamo, è resistito, e quindi questa particolare specie non si è estinta.
1: Posso
0: quindi
1: dire una
0: si
1: cosa?
0: Può fare.
1: Posso dire una cosa provocatoria?
0: No,
1: lo
0: sì.
1: So che non riguarda queste specie nello specifico,
0: sì.
1: Ma adesso tanto non vi preoccupate che si ripopolano,
0: sì.
1: E poi ci pensa la legge spara tutto,
0: certo.
1: La nuova legge che riguarda la caccia a toglierle di nuovo di mezzo, perché questa legge ribattezzata spara tutto da tante associazioni è una legge che favorisce i cacciatori e i produttori di polvere da sparo, ma fa man bassa delle specie animali. Lo dico, questa è un'opinione mia, mi assumo la responsabilità di quello che dico.
0: No, non è un'opinione, è realtà, Doris, hai detto molto bene.
1: E quindi, insomma, non vi preoccupate.
0: Fermiamola,
1: facciamo tutto il possibile al TG0, sapete che stiamo dicendo questo e continueremo a dirlo. Ci risentiamo lunedì, caro Edoardo Buffoni.
0: Ciao Doris.
1: Simone Emanuele, il nostro saggista Alessio, ciao a tutti, tra poco c'è Massimo Aldani.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast, le finestre di design.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
8: Scegli anche tu Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
9: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
10: Tornano le giornate Fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, dalla tenere.

0: Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e

0: in tutta Italia.
1: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
9: Katia Plin Plin.
8: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
10: Le notizie delle 20 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Stati Uniti e Israele si scatenano contro il Nobel per la pace assegnato alla giudice sudafricana Pillay, da sempre impegnata contro i crimini di guerra, ha parlato di genocidio delle forze israeliane a Gaza, così minaccia di sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale di cui Pillay ha fatto parte, e il Ministero degli Esteri di Tel Aviv dice Goebbels starà applaudendo all'inferno. Due violente trombe d'aria questa mattina a Marsala, praticamente distrutta la succursale della scuola De Gasperi. Sono finiti al pronto soccorso 4 bambini e 5 adulti, per fortuna nessuno in gravi condizioni. È ai domiciliari il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni, morto il 3 ottobre dopo essere caduto da un capannone a Caivano. Silvia Mobili.
11: L'imprenditore è accusato di omicidio colposo, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Indagato anche il committente dei lavori, proprietario del capannone. Sia la vittima che due operai che lavoravano con lui erano in nero. Dopo la sua morte era spuntato un contratto, ma da un controllo emerge che la registrazione è avvenuta soltanto dopo l'incidente. Alcuni testimoni poi raccontano che il datore di lavoro, dopo la caduta, abbia detto all'operaio, quando era ancora cosciente, non ti preoccupare, se ti chiedono qualcosa, dici che ti hanno investito e l'assicurazione ti paga. La procura ipotizza che l'operaio non sia stato soccorso ma abbandonato in strada.
10: Sono stati ritrovati due quadri di Renoir rubati l'8 settembre da un museo in Costa Azzurra. Madame Colonna Romano e La ragazza al pozzo erano stati portati via insieme ad altre due tele, subito abbandonate e ritrovate nel giardino del museo Renoir. In chiusura una notizia appena arrivata: il Tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato l'istanza presentata dal giornalista Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
12: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
13: Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
14: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
15: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperature.

0: Accendi e spegni le luci, alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: It's Like My Heart 1981 con diciamo un brano esplosivo di Kool & The Gang che ha fatto un po' la storia dell'R&B con Robert Cool Bell che aveva uno stile unico, ha influenzato generazioni di bassisti, di musicisti, rivoluzionando un po' l'R&B per sempre. Questa naturalmente era un capolavoro sotto la produzione dell'impeccabile, devo dire, del leggendario maestro Helmir Deodato. Kool & The Gang con Take My Heart qui su Capital, era l'intro di The Vibe con Oldani, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon weekend, la gioia di poter condividere con voi un po' di musica, sempre nel perimetro soul, funk e R&B con alcuni classici del passato. Il ringraziamento va a chi mi ha preceduto, quindi Doris, Edoardo e tutti i vari ospiti. Abbiamo di fronte a noi un paio di ore da trascorrere insieme, spero di accompagnarvi o a casa dopo una giornata di lavoro, oppure dovunque voi dobbiate andare, nella speranza appunto che si possa scatenare anche qualche ricordo legato a qualche canzone. Voglio aprire con i Maze, con una voce inconfondibile proprio degli anni 80 e 70, Frankie Beverly. Questa è Family ad aprire Vibe.

La voce di Frank Beverly, terapeutica. Marvin Gaye ci aveva visto giusto quando era stato rapito, sedotto da quel concerto a San Francisco in cui si esibiva Frank Beverly con un gruppo che aveva un nome diverso. Poi naturalmente si è pensato a un'immagine, quella del palmo con il labirinto all'interno di questa mano, e il nome appunto Maze, labirinto, che ha fatto il resto. Frank Beverly and Maze qui su Capital Family. Recentemente si è esibito al Tonight Show di Jimmy Fallon il buon Leon Bridges con un medley di tre canzoni, appunto The Way, Talk It Over e questo che si intitola Fly Baby, Leon Bridges.

Leon Bridges, anche fischietta alla fine, sembra di essere in casa mia negli ultimi, giorni. Giovanino ha imparato a fischiare perché ogni tanto si cimenta con questi sibili che insomma assomigliano a qualcosa di musicale. Era appunto Leon Bridges con Fly Baby, questo Capital prodotto dai Jungle, in precedenza collaborazione con Coro & Bean, solo cose belle nella vita di Leon Bridges e solo cose belle in The Vibe. If Only You Knew, Patti LaBelle.

molto diversa da come era nelle La Belle, Patti LaBelle. Qui sono i classici anni 80, quindi Quiet Storm, insieme a Sarah Dash, insieme a Nona Hendrix, ha contribuito negli anni 70 a trasformare il suono, l'immagine dei gruppi vocali femminili, da Lady Marmalade al funk di What Can I Do For You. Le La Belle hanno creato veramente una fusione rivoluzionaria di soul, di funk, di rock e anche molto glamour. I loro concerti erano spettacolari, c'erano dei trucchi circensi e naturalmente dei costumi molto appariscenti. Poi Nona Hendrix ha voluto innovare in altri campi, qui con i Material, Busting Out.

Busting Out, Lana Hendrix, una innovatrice, una cantante straordinaria, una delle personalità più marcate del soul e del funk. Ha trascorso la sua carriera sfidando proprio i confini di genere, prima con Lilla Bell, poi diciamo da sola, incontrando anche la musica elettronica, la new wave, anche il rock, come in Transformation, che è un brano forse molto conosciuto per la sua carriera. E poi Material, questi appunto prodotti da Bill Lanswell. Ma cos'erano? 1980, Bill Lanswell con Busting Out, erano i Material e la voce di Nona Hendrix, poi c'era la chitarra di Nile Rodgers, una corista come Whitney Houston, insomma c'era l'eccellenza all'interno di quel collettivo, di quel progetto di Bill Lanswell che si chiamava Material, e che ha avuto soltanto un solo album al suo attivo.

0: Vanessa, c'è Good Girl, K1, il disco più trasmesso e anche più venduto nell'ambito dell'R&B, appunto in UK. Devo dire che gli artisti R&B negli anni precedenti hanno costruito proprio le basi in questi ultimi decenni, sperimentando, dando vita a nuovi suoni e quindi un nuovo pubblico. È una scena impressionante in questo momento a Londra. Era K1, Good Girl, novità su Capital.
1: And you're listening to Vibe.
2: Past, present and future soul.
3: Ma fuori Massena? Cos'è?
4: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
5: È M2O Morning Club.
6: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
7: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
8: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Rico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: il tip?
1: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Kiss and My Love 1972, l'album era Steel Bill, quello con le quattro foto in apertura. Anche qui si fischia, quindi sarebbe contento Giovannino, devo fargliela sentire questa canzone perché si sta cimentando questi giorni, insomma è molto debole il fischio, però insomma l'intenzione c'è. The Steel Bill, Bill Withers, Kiss and My Love, tra l'altro nel concerto alla Carnegie Hall è stato sublime, c'è un'energia vocale, un'esecuzione ritmica dal vivo impressionante per Bill Withers in quella occasione. Ancora Bill Withers in sottofondo, però questi sono i Blackstreet, Dr. Dre e Teddy Riley, No Diggity, No Doubt.

0: Yes, we out, yeah. Come il saluto di Irene La Medica nel weekend, appunto con il suo solsista. Sotto i riflettori c'era la classe, la supremazia artistica di Teddy Riley con i suoi Blackstreet, con No Diggity, No Doubt, con questo gruppo pesante, sincopato, che ha dominato veramente il mercato dell'epoca, del New Jack Swing, qui su Capital questa sera. Buon weekend, buon weekend. C'è il nuovo album di Lala Hathaway, uscito il 1° di ottobre, al giorno di compleanno del papà, Danny Hathaway. Made in Chicago, il nuovo di Lala.
1: The South had an exodus.

L'Osico di Lava, Hathaway 47th Street, che era anche l'indirizzo a Chicago dove viveva con i genitori. Questa Alicia Keys, invece, che recentemente con il marito, il produttore Swizz Beatz, è stata inserita nella lista Time 100 Heart per il loro impatto come collezionisti e mecenati culturali, trasformando la loro passione nella Dean Collection a supporto degli artisti neri sconosciuti. Alicia Keys.

Non sapevo che Alicia Keys fosse una collezionista d'arte, invece spesso e volentieri sbirciava la sua villa in California, che è quella sì, un'installazione bellissima con una vista mozzafiato sull'oceano, però credo sia nell'entroterra, cioè non ha pareti, ha praticamente delle vetrate attorno, non ha nulla, è una mansion bellissima. Alicia Keys è qui su Capital, come dicevo, collezionista d'arte che è stata inserita appunto nel Time 100 Art. Un'altra Alicia Myers, con un brano che ha una architettura molto sofisticata, dance, però con un inizio diciamo che attinge un po' al gospel, e poi c'è la precisione vocale di Alicia Myers. I Want to Thank You, 1981 su Capital in Vibe.

1981, una sofisticata Alicia Myers con una grande espressività emotiva e poi molto carisma, ce la ricordiamo nei musical. Alicia Myers con la I Wanna Thank You, e anche nel gruppo One Way, certo, me lo stavo dimenticando, tipici anni 80 R&B, una ispirazione agli anni 80 che spazia tra pop, R&B, indie, e questo piccolo capolavoro Famiglia Dreams di Ravin Ledney.

Finora avevo solamente programmato Ravin Lenene featuring finalmente qualcosa di suo, Familiar Dreams, e qui su Capital synth pop, synth funk da Chicago. Tra l'altro lei fa parte di un collettivo artistico di Chicago che si chiama Zero Fatigue e che avevo già evocato alcune settimane fa. Siete su Capital, chiudiamo la prima ora di The Vibe con un monumento musicale a Aretha Franklin e con il

Il classico spirito della tradizione gospel afroamericana, applicata però a una canzone che già esisteva di Carole King, bellissima, You Make Me Feel Like a Natural Woman, ricordando il gospel che era il punto di partenza di Aretha Franklin. Tra l'altro credo che l'album gospel più venduto della storia è quello del 72 di Aretha Franklin, intitolato Amazing Grace. Qui rilegge Carole King, You Make Me Feel Like a Natural Woman.

I Bank We Feel Like a Natural Woman, il gospel si sente nella formazione appunto di Aretha Franklin, anche in una cover di Carole King, che tra l'altro aveva cantato di fronte a Carole King al Kennedy Center, di fronte anche alla coppia presidenziale Michelle e Barack Obama. Mamma, quanta differenza da allora a oggi. E Aretha Franklin arrivava dal camerino con questa pelliccia enorme, si è messa a suonare il pianoforte cantando con estrema disinvoltura e naturalezza, nonostante appunto quell'ingombro. Poi se l'è tolta durante la performance e ha strappato un sonoro applauso. Era You Make Me Feel Like a Natural Woman, Aretha Franklin, a chiudere la prima ora di The Vibe.

0: on Radio Capital.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e di

0: per il tip.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
0: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone.
5: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

anni 80 di BB e NCC Winans, che avevano iniziato appunto nel coro, nella famiglia, gli Winans, gruppo gospel molto famoso, giusto per mantenere il contatto con Aretha Franklin di poco fa. Contato sì, il suo primo ha solo 8 anni e poi naturalmente ha creato questo duo con il fratello più piccolo, che era appunto BB. BB e NCC Winans con Heaven, un album bellissimo nel quale tra l'altro a fare da corista c'era Whitney Houston, che era già famosissima all'epoca, però doveva moltissimo la famiglia Winans e quindi scambio di favori. Questo invece è Danny Offline qui su Capital, una novità, un caldo soul jazz. Questo è Ouch, novità su Capital.

Roach, tipico soul jazz di questi ultimi tempi, uno dei brani che si inserirà nella classica playlist musicale autunnale, appunto in vista del prossimo inverno. Danny Offline con Ouch è il secondo brano che programmo di Danny Offline dal rientro dalle vacanze per questa nuova stagione 2026-2027 di Vibe, appunto qui su Capital. Anni 80 di Babyface con Tony Braxton, Love Should Have Brought You Home, questo Capital.

Mama per Toni Braxton, la creata da Babyface. Aveva moltissime sorelle, alcune famose per il reality, altre per la musica come lei. Toni Braxton su Capita gli anni 80. Gli anni 80 anche di Whitney Houston, che tra le altre cose aveva lo stesso carisma, la stessa versatilità e abilità vocale. Questa è una canzone scritta dai Boy Meets Girl, che ebbero successo anche da soli, prodotta da Nara da Michael Walden, pensata per Janet Jackson. Il team di Janet la rifiutò e quindi il discografico, produttore, il mentore di Whitney Houston la pensò per lei, rielaborando l'arrangiamento di Nara da Michael Walden. How Will I Know?

Whitney Houston con I Will I Know, produzione in aria da Michael Walden, linea di basso funk contagiosa e poi naturalmente il sax che era principe negli anni 80. Aveva 20-21 anni Whitney all'epoca. Si avvicinano i Grammy Awards, anche quest'anno Drake ha confermato che non presenterà nessuna sua canzone come ha fatto negli ultimi anni. Anche i BTS hanno avuto questa, hanno preso questa decisione, hanno inserito una nuova categoria, ce ne sono troppe ormai nei Grammy Awards, c'è Asian Pop se non sbaglio, e ha dichiarato che quello che una volta era la più alta forma di riconoscimento potrebbe non contare più nulla nei prossimi anni. Questo è il nuovo di Drake, Habibti, la versione FOMO, la versione deluxe con Don Toliver, Solar Eclipse.

Drake, che è stato capace di uscire con 3 album lo stesso giorno, ora con il nuovo Abipti Fomo e il duetto con Don Toliver Solo Eclipse, che non presenterà alcuna canzone ai Grammy Awards. A dire il vero l'ha fatto da diversi anni, lo hanno seguito anche altri artisti, ci sono troppe categorie e si sta un po' svilendo l'importanza dei Grammy Awards. Non lo dice soltanto lui, lo dicono in molti in America. Questo è un rapper che rimane sempre nel cuore, un poeta che ha portato quello che di meglio ci avevano mostrato Martin Luther King e Malcolm X. Tupac.

Tupac Shakur con Dear Mama, che io ho annunciato come Black Queen Mama, perché all'interno naturalmente c'è anche questo atto di devozione nei confronti della madre. Il rap ha avuto tanti personaggi, alcuni che ho incontrato al Vibe Music Seminar mi sono rimasti nel cuore, come Humpty Humpt e Slick Rick, che avevano questa voce nasale, poi Nas, questa voce di gola gutturale. E poi c'era un rapper che ho visto più volte, almeno per 2 anni consecutivi era il suo momento migliore, che era Notorious B.I.G., che ha portato un po' il jazz nel rap con il suo scandire delle lettere. B.I.G.

Baby, insomma, gli Isley Brothers in sottofondo, e ho diciamo citato Nelson George che sosteneva che il rap di

0: non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
1: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
2: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
1: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One. Tutte le info su capital.it.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Quando Maurizio Crozza torna...
5: È tutto pronto?
4: Si sente.
5: Vado subito al punto.
6: E chi? Che? Ma de quando? De come?
5: E non lo so.
7: E come non lo sa?
5: Hai capito?
8: Veramente no.
9: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
5: Ma che... Ci siamo capiti.
6: No. Grazie a tutti,
9: no,
6: davvero.
9: No.
6: Grazie,
9: no.
6: Graziella, e grazie...
7: No, presidente.
6: Tante, dai.
1: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
10: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
11: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
15: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
18: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Due produttori hip hop, Children of Zeus, con una cantante di origine mauriziana, però credo che lei sia australiana, almeno io l'ho lasciata a Sydney, credo che sia ancora lì. Ha portato il soul, le sue radici mauriziane a Nishka, così si chiama, con Children of Zeus, con Water and Vibes. Questo è uno dei primi imprenditori afroamericani. 60 anni fa aveva questa concezione, cioè aveva l'etichetta discografica, la società che gestiva i suoi concerti, le edizioni musicali e alcune radio come WJBE a Knoxville. Sto parlando del Boss. No, Boss è il titolo della canzone, appunto, della colonna sonora. Lui è il padrino del soul, James Brown.

James Brown, un gigante davvero, era The Boss, appunto, qui su Capitol si era costruito un impero e non era semplicissimo all'epoca, non era semplice per nulla. E voglio portarvi nell'estate del 1983, un terremoto di puro funk, appunto, con questa I Can Make It Dance, che era un inno dancefloor, tra l'altro immortalato anche nel film Glitter, che non ha avuto molto successo, di Mariah Carey. Nella discoteca si sentiva questa base iper sincopata.

fratelli più talentuosi appunto del gruppo di Zappa, che hanno avuto una fine pazzesca, perché c'è stato un suicidio di Larry Troughton, che ha ucciso appunto Roger Troughton nello studio, poi si è chiuso nella sua auto e l'ha fatta finita. Anche Macchio Dance qui su Capital Zappa, a metà degli anni 80, come a metà degli anni 80 a questa canzone appunto di Dennis Edwards e Saida Garrett, che però voglio regalarvi in una nuova versione, la versione all'interno di questo album di della Blue Note, intitolato Synonym, per Michel Di Giosello, che ha registrato un sacco di duetti con Chaka Khan, con Cynthia Erivo, con Cat Power, con il pianoforte spesso Robert Glasper, e ogni canzone è un'espressione di liberazione queer, proprio come sinonimo di liberazione dal genere. Don't Look Any Further, Michel Di Giosello e Liane La

Don't look any further, Michel, dig yourself, Lianla Havas qui su Capital. Questa sera ho saputo per la prima volta, e l'ho sottolineato, l'ho condiviso, il fatto che Alicia Keys sia una grande collezionista d'arte, con una collezione importante di, soprattutto di artisti afroamericani sconosciuti. A proposito di artisti afroamericani invece famosi, c'era Ernie Barnes, che ha dato la copertina di I Want You a Marvin Gaye, ma anche ai Faith Open Charity 2 anni dopo, per l'appunto. Questa è Twitch Is On.

Fate Open Charity, prodotti da Van McCoy, che ha avuto un successo clamoroso l'anno prima con The Hustle. Questa è Twitch is on, That's My Philosophy, Fate, Hope and Charity, che poi acquistai con un album bellissimo intitolato Life Goes On. Quanto mi piaceva loro che correvano in questa copertina molto diversa da questa, che era un quadro vero e proprio di Ernie Barnes. Lì correvano, diciamo, nel bianco, nel vuoto. Altra produzione di Van McCoy, chiudiamo appunto con This Is It e chiudiamo con Melbourne Moore, il nostro vibe.

0: This is it, due produzioni di Van Coyne per i Faith Hope and Charity e per Malm Moore a chiudere l'appuntamento di The Vibe. Buon weekend, grazie al maestro Mazza, a tutti voi, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 18.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
2: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla.

0: posto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Meglio World.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
4: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
3: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
4: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
4: Una produzione One Podcast.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano

Buon venerdì sera a tutti. Le ultime due ore musicali di Radio Capital con B-Side. E ne approfitto per ricordarvi che in realtà c'è una sorta di prolungamento, perché io sabato sarò a Bologna al Cassero a mettere i dischi, tra l'altro presto, come piace a me, intorno alle 8, qualcosa del genere. E quindi, insomma, se volete raggiungetemi lì, tanto è ingresso gratuito al Cassero a Bologna domani sera. Ok, smetto qui la promozione e invece mi concentro sul primo viaggio musicale di B-Side, che parte con un grande musicista e una grandissima canzone.

È una canzone del 1980 che sicuramente molti di voi ricorderanno, perché la portò a successo Randy Crawford, scritta da Joe Sample, canzone molto bella, è veramente un grande classico questo. Questa è la versione che ne ha fatto però Keith Jarrett, è una versione molto famosa che ha anche il pregio, secondo me, di come dire, rendere immortale la canzone, perché l'ha resa essenziale, no? Cioè praticamente soltanto pianoforte e contrabbasso, la canzone così diventa al di fuori del tempo, nel senso che se ascoltiamo la versione originale di Randy Crawford sa di anni 80, ovviamente, perché l'arrangiamento, i suoni, la tecnologia dell'epoca impone quella estetica. Invece qui siamo fuori dal tempo, è una versione, secondo me, tra l'altro interpretata benissimo da un grande musicista che finalmente una volta tanto ascoltiamo, senza citare lo stucchevole, lo dico per me, concerto di Colonia improvvisato, che è diventato un po' un santino di Keith Jarrett, no? Ha fatto anche altre cose Keith Jarrett, per esempio ha scritto una canzone che si intitola My Song in un disco del 1973, se ricordo bene, e io di quella canzone vi offro una versione veramente incredibile, perché non immaginerete mai chi è che la fa, ma lo riconoscerete sicuramente dalla voce.

cose inutili. Per sentirsi liberi. Strade buie senza internet. Pochi libri da spostare. E pensieri inutili. Sotto stelle.

dentro un cielo senza limiti. Se ci penso mi dai brividi. Sto suonando, improvvisando.

È un live del 2004 di Lucio Dalla insieme a Stefano Di Battista, sassofonista bravissimo, insomma, che in questo caso reinterpretano una canzone scritta, l'autore è proprio Keith Jarrett, la canzone si intitola My Song. Non so se avesse avuto poi successivamente agli anni 70 un testo in inglese, ma la ritrovo in questo esperimento in jazz di Lucio Dalla, con un testo in italiano che non so se lui abbia mediato da qualcun altro, non credo, perché a un certo punto della canzone, l'avete sentito, dice sto suonando improvvisando, quindi probabilmente ha scritto questo testo apposta per questa occasione live, quindi è molto particolare questa cosa. Non è così particolare trovare Lucio Dalla alle prese con il jazz, perché lui in realtà nacque così. Anche così, insomma, vi racconto un piccolo episodio, l'applauso meritatissimo, non a me, che mi raccontò Pupi Avati. Ebbi così l'occasione di fare due chiacchiere con Pupi Avati, lui mi disse: ma sai perché io sono diventato regista di cinema? Perché in realtà a me piaceva il jazz, suonavo in questo gruppetto che si chiamava Dr. Dixie Jazz Band a Bologna, mi sembra che fossero, e suonava il clarino, soltanto che una sera si presenta come clarino aggiunto questo tipetto piccolino, bassino, molto bravo, molto più bravo di me, e si chiamava Lucio Dalla, ed è lì che io ho deciso che avrei fatto, avrei appeso il clarino al chiodo e avrei fatto il regista. Questa è la Dr. Dixie Jazz Band con Lucio Dalla al clarino.

Ho detto clarino, ma sarebbe meglio dire clarinetto, ecco, questo è il termine corretto, no? Per descrivere questo strumento che ogni tanto Lucio Dalla usava anche dal vivo, anche nei suoi concerti, non soltanto limitandosi a questi esperimenti jazz che vi ho fatto sentire. Devo dirvi che lui, questa è Pennies from Heaven, questa canzone insomma, molto famosa del, tra l'altro c'è una versione pazzesca di Louis prima, ma sì, ve la faccio sentire perché a me lui piace moltissimo. Sentite come la faceva in realtà uno dei maestri, diciamo, di questo jump blues.

Volevo farvene ascoltare soltanto un pezzo, ma non riesco a smettere di sentire Louis Prima e i suoi musicisti. Allora, Pennies from Heaven, cioè i penny che piovono dal cielo, ok? È quello che oggi chiamano helicopter money, cioè i soldi, per esempio, che ha promesso Trump se lo votano alle elezioni di midterm. Ha promesso $5,000 a tutti gli americani. Voglio proprio vedere se succede questa cosa. Comunque, Pennies from Heaven, ok? Allora, torno a Lucio Dalla e torno alla prima volta che io ho capito che Lucio Dalla era un bravo jazzista.

Mr. X. Questa era la sigla di un programma di cartoni animati del pomeriggio per i bambini. Pensate che bello che era avere la televisione, che si poteva permettere di incaricare un musicista così bravo di fare la sigla per i bambini. Pensate che imprinting una cosa di questo genere per i bambini, no? Che guardano i cartoni animati e cominciano ad assimilare una musica fatta bene da grandi autori, insomma, non la plastica che sentiamo oggi. Vabbè, lascio perdere questo argomento e torno a un altro pezzo straordinario di Lucio Dalla, forse uno dei più belli che ha fatto, così, diciamo, nella categoria del jazz un po' eretico, perché poi alla fine non sono esattamente pezzi jazz questi, però sicuramente il suo modo di suonare sì, e soprattutto il suo modo anche di improvvisare con la voce, come in questo caso.

si intitola Pezzo Zero. È un pezzone pazzesco, qui c'è ironia, c'è anche la grandissima capacità di Lucio Dalla di elevare il gramlono, questa tecnica di suonare come se fosse cantato in inglese, ma in realtà è così, parole a caso, anzi suoni a caso, farlo diventare invece una forma di arte, come, uno, come lo scatti, insomma. Tra l'altro mi raccontava Mario Lavezzi qualche giorno fa che questo modo di cantare loro lo usavano spesso, perché quando facevano i pezzi magari negli anni 60, così, che ascoltavano dalle classifiche straniere, non essendoci testi a disposizione, dovevano in qualche modo inventarsi, ricordarsi memoria e il suono, no, delle canzoni, per rifarle poi dal vivo, magari nei locali. E quindi insomma da lì poi viene fuori anche Prison Collie National Chuso di Adriano Celentano, e anche questa Pezzo Zero, che però ha una bellissima carica di ironia e poi una bravura, diciamo così, nel improvvisare, che è pazzesca. Tra l'altro vi faccio sentire una cosa strana che ho notato all'inizio. Se torno all'inizio e vi faccio sentire come lui dà il via ai musicisti, sentite che in realtà lui conta 5 con il piano, non 4, cioè 1, 2, 3, 4 e poi 5, ce n'è un altro. In realtà il via si dà così.

0: troverai anche tutte le puntate precedenti, le scalette e molto altro. Cercami su Patreon, scritto Patreon, Alessio Bertallot, e troverai B-Side.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Si intitola Well Organized ed è un pezzo dal nuovo album di Ezra Collective con la voce di Lila Ike, cantante di origini giamaicane, se ricordo bene. Insomma, allora, gli Ezra Collective sono forse uno dei gruppi inglesi forse più conosciuti ultimamente, anche per vari premi che hanno avuto, legati molto a questa scena del nuovo jazz inglese, soprattutto influenzato dalla musica africana, da quello che chiamano afro jazz, no? In realtà questo pezzo, se devo proprio dirvi la verità, non è esattamente africano, ha più influenze caraibiche. Dal punto di vista ritmico è più vicino alla musica che si sente proprio nei Caraibi, che per esempio nei posti come la Martinica e Guadalupe chiamano zouk. Provo a farvi sentire mixando, così magari si spiega meglio.

chiamano Kassav, sono diciamo abbastanza un gruppo di riferimento del genere Zouk. Vi parlo dei Caraibi francesi fondamentalmente, ma poi in realtà i contorni sono molto sfumati, perché questo modo di portare il ritmo lo senti anche in altri posti dei Caraibi. È un po' anche la radice del terrificante reggaeton, non tanto perché sia terrificante in sé, ma perché è stato enormemente banalizzato da produzioni orrende che ci hanno somministrato contro la nostra volontà. Ma insomma, vi faccio sentire un altro pezzo dal nuovo disco di Ezra Collective, che ritmicamente parte da qui, ma sicuramente ci saranno anche delle radici africane.

E infatti qui c'è un rapper che si chiama Passalieu, che almeno per la parte dei suoi genitori è di origini gambiane, quindi ci siamo già spostati dai Caraibi. E in un pezzo del nuovo disco di Ezra Collective si intitola Only Love, vi faccio sentire una cosa che fa lui da solo, ma come sentirete c'è così una continuità ritmica, una simmetria ritmica anche in questa front line.

È il versante molto più elettronico, no? In questo caso forse qui siamo più vicini al grime inglese, anche se, come sentite, la multiculturalità soprattutto di Londra poi fa la differenza. C'è un'enorme quantità di musica che arriva in qualche modo dall'Africa e che poi entra, diciamo così, in una sorta di pop alternativo che ascoltiamo. Ma io torno al disco di Ezra Collective per farvi sentire questa

Ezra Collective come un collettivo musicale, un gruppo insomma di riferimento soprattutto della musica inglese contemporanea, intorno al quale ruotano un sacco di altri musicisti. Se ne pigliamo uno a caso, insomma, dei musicisti che collaborano con loro, che fanno parte della band, incontriamo sempre delle altre strade, degli altri percorsi musicali interessanti. Per esempio in questa sezione di fiati c'è anche un sassofonista molto bravo e soprattutto un ottimo cantante e autore che si chiama Kaidi Akinibi.

si intitola Choose to Hold. E Kaidi Akinibi, sassofono, voce, insieme a Rudy Creswick. Questo è il suo progetto ultimo, mi piace molto. Concludo con un altro dei musicisti, dei componenti degli Ezra Collective. Si chiama Joe Amon Jones, tastierista.

0: dati correlati a mano.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Da quando ho letto che in seguito al successo di questa canzone scritta da Prince, Sinéad O'Connor poi si recò a Los Angeles a conoscerlo, entrò in casa sua e si presero a cuscinate, o meglio lui la prese a cuscinate e lei sosteneva che lui aveva messo qualcosa di pesante dentro il cuscino per farle male, poi lei scappò, andò a chiedere aiuto ai vicini, insomma una storia che sembra incredibile ma pare che sia vera, insomma. E non riesco a pensare ad altro, anche se purtroppo Sinéad O'Connor ha avuto una vita che sarebbe da raccontare per i successi e per le tragedie che ha avuto. Di fatto poi sono rimasto così molto legato a questa storia che secondo me illustra molto anche l'umanità delle volte anche un po' deragliata che c'è dietro della grande musica. Ma in realtà era così, semplicemente una parentesi. La voce di Sinéad O'Connor in qualche modo la metto vicina alla voce di Aalto Arya che sentirete fra poco in questo disco degli Space Africa.

È un album molto particolare questo. Allora, loro si chiamano Space Africa, sono un duo di Manchester, se ricordo bene, si chiamano entrambi Joshua e non sono esattamente dei debuttanti, hanno già fatto delle cose molto particolari e interessanti. È uscito questo album qualche tempo fa intitolato Quiet Storm, molto dark, più che quiet, la tempesta è proprio dark, però non privo di fascino, come sentite, anche per una certa radicalità, no, dell'arrangiamento. Qui non c'è neanche una batteria, non c'è una ritmica, niente, e c'è questa voce di alto, Aria, lei si chiama veramente Aria, però è danese, quindi non so come si deve pronunciare. Alto starebbe per contralto, forse, e crea un'atmosfera secondo me perfetta per questo disco. Mi ha incuriosito questa cantante, sono andato a cercare delle altre cose che abbia fatto e ho trovato questa.

Pistol Sound. Qui siamo veramente nel dark. Tra l'altro con questo violino, piuttosto interessante, è uno strumento che non si trova spesso in queste ambientazioni elettroniche. Non so chi lo suoni, sono andato a vedere i crediti sulle piattaforme digitali, ma un altro violino. Siamo tornati nel disco di Space Africa. Anche loro non sono stati molto loquaci con i crediti di questo album, se non per le voci che appaiono e scompaiono dentro il loro sound. Qui c'è per esempio la voce di Tony Ngyoku, MLN Space Africa.

Dunque, narra la leggenda che i Massive Attack volessero fare un pezzo ancora più dark di quello che avete sentito, infernale proprio, ma si sia messo di traverso il cantante, il loro storico collaboratore Horace Andy, cantante giamaicano, insomma, che ha detto: no, io una canzone così cupa non la canto, ci deve essere dentro la parola angel, se no vi scordate di me. Alla fine hanno trovato un accordo ed è venuta fuori questa Angel, che se la sentite dal vivo quando la fanno in Massive Attack è veramente tellurica. Horace Andy fa queste cose, anzi questa sarebbe, diciamo, la Angel prima che finisse nelle mani

0: sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva in

0: MSC. Best holiday ever.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Capital Red Carpet.
3: Zero Uno Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
2: Capital Red Carpet,
7: quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
8: Solo bella musica.

La mia intenzione è quella di fare un viaggio in un rap che abbia un po' anche le radici fondate in citazioni, in cultura che è presa dal jazz o dal soul. Faccio però una digressione che mi ha ispirato questo giro di basso, soprattutto che abbiamo sentito in questa Again and Again di King Kay, perché è molto simile a quello che si trova dentro un disco di Erykah Badu, in una bellissima Didn't You Know, che però io vi faccio sentire nella versione che ha fatto qualche tempo fa Hoss James, che si è misurato con un'antologia di canzoni di Erykah Badu, come per esempio questa Didn't You Know.

difficile, confrontarsi con un classico del soul, della black music, come un pezzo così bello di Erykah Badu. Hoss James ci riesce, però, secondo me. È un bravissimo cantante e ha bravissimi musicisti intorno. Torniamo al rap.

erano i primi anni 90, no? Quando Neffa tentava la sua prima parte della carriera solista con questo rap maturo, adulto, mi verrebbe da dire, anche pieno di riferimenti alla musica degli anni 70, al jazz o al soul in alcuni casi, no? E sembrava insomma una bella stagione questa, anche all'estero. Ma invece poi la strada del rap ha preso una direzione forse troppo mainstream, sicuramente anche infantile negli ultimi tempi. Insomma, è diventato una sorta di ricettacolo per degli atteggiamenti sempre sopra le righe e anche vuoti completamente di significato, di riferimenti culturali. Questo è un peccato, insomma, adesso non generalizzo, non è così per tutti, però è così per troppi, secondo me. Ci sono delle eccezioni anche in Italia, per esempio recentemente vi ho fatto ascoltare alcuni pezzi da un rapper che si chiama Krishna, che vi faccio riascoltare con un pezzo invece che è uscito da poco.

Siamo tornati in Italia, Napoli, esattamente con il bel progetto di Uè Caro e poi Funky Machine.

Prima Uè Caro, avete sentito anche con una band di musicisti validissimi, e poi con l'intervento per un'altra parte rap di Shawan, storico rapper napoletano. Lo stesso hanno fatto i Funky Machine con Speaker Cenzo. E adesso non sono molto noti, ma sono bravissimi, si chiamano Venus Ship, italiani Underground Foxes.

Venus Ship. Senti questa chitarra col wah wah. Sembra un pezzo di Isaac Hayes. Molto bravi. Qui credo di poter dire non ci sono campionamenti, sono tutti musicisti che suonano un po' alla vecchia, bellissimo. E vi faccio sentire una cosa un po' più elettronica che arriva da un bravissimo pianista italiano insieme a un rapper molto particolare. Il rapper è Mille Lemmy, il pianista è Alessandro Lanzoni.

0: Illa dal punto di vista ritmico, Alessandro Lanzoni, Mille Lemmy. Ok, finisce anche la settimana di B-Side, ma vi ricordo che se volete recuperare le puntate che magari non avete ascoltato completamente o vi siete persi, se guardate sul mio profilo di Patreon le trovate tutte, anche elencate per temi, per viaggi che abbiamo fatto con le scalette, se diventate sostenitori eccetera eccetera. Se no, io sabato sarò a Bologna, al Cassero, a un'ora umana tra l'altro, intorno alle 7-8 di sera, per mettere un paio di dischi belli. Siateci.
1: B-side. Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili. Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Radio Capital Funky Town.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
5: Scegli anche tu Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision, vederci bene insieme.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
2: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Capital Funky Town.
1: Funky Town. Funky Town. Musica selezionata da Gianluca Costella. E se non riesci a stare senza funky, vai su capital.it o sull'app di Radio Capital.